Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Ecco il caffè.
1: Posso avere del latte caldo, per favore? Grazie.
2: E tu che cosa prendi?
3: With milk and sugar, please.
0: Va bene.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni, e su 90.7 a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: che taggia fa, che taggia di, tu sei bella, sei bella, sei bella, mamma deceste, prima di sposarmi, che tu cucinava bene e invece nu cazzo hai fatto quando ci siamo sposati.
1: Te, mo quando parlo ti metto pure a fischiare.
0: Quale fischio? Chi ha fischiato?
1: Ho sentito un fischio.
0: Che t'ha già fatto?

0: tu sei bella, ma te l'ha già fa.
1: Che cosa?
0: Te lo devo fare.
1: Che cosa?
0: Ti devo fare un bel pagliatone grosso. Un pagliatone che neanche quando te l'ha fatto tuo padre te lo puoi ricordare.
1: E a chi vuoi fare lo pagliatone?
2: Io prima di sp-

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo, o le bracciole di suino, 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire, con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.
Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche.

fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Cassetti Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Lo so che eri abituata a fidarti solo di te stessa. Non esisteva nessun'altra regola che questa.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno ai nostri radioascoltatori, benvenuti all'appuntamento con l'informazione del sabato nel nostro Radio G Notizie. Iniziamo con le prime pagine dei quotidiani d'Abruzzo, il centro dell'edizione abruzzese del quotidiano romano Il Messaggero, con le prime pagine. Naturalmente nell'Aquilone un ricordo su Guccini, il ricordo di Mogolle e dei Nomadi, del Nomadi Fan Club di Sulmona, e poi corpi in Nepal, forse c'è Marco Teramo, il 37enne di Marcello di Castellalto, ancora tra i dispersi della valanga di novembre. 7 i morti accertati nella spedizione sull'Himalaya, tra loro anche il chietino Cocco. E poi Tagliacozzo, tradizione napoletana rivive con un Beppe Barra, e oggi e domani Gio Barbieri e Matini illuminano Castelbasso. E ancora il delitto di Altino, l'autopsia, Gilda uccisa con oltre 10 colpi, un inspiegabile accanimento. E poi fila 10 km sulla 14, code da incubo, 25 milioni di auto per l'esodo ferie. 70 anni di dolore, l'8 agosto 1956 la tragedia di Marcinelle, 262 morti nella miniera. E poi la manovra bloccata, IMU non pagata tra i debiti da 17 milioni, e a Roseto il caso, cani nel box tra caldo e rifiuti, la responsabile degli animali è stata multata per 500 euro. Questa è la notizia della prima pagina del quotidiano d'Abruzzo il Centro. Andiamo a vedere il Messaggero. L'Aquila circondata dal fuoco, la procura apre un'inchiesta, giornata dell'incubo a Lucoli, polemica di Fra Troiani contro il sindaco assente. Poi nella Valle di Nerfa l'orsa va a spasso con il cucciolo, ad Altino la nonna uccisa, una parente, il nipote diceva di star male, gli ho detto di farsi aiutare. Poi sfruttamento dei detenuti, funzionario dei guai, l'uomo lavora per il comune di Vasto. E ancora Chieti, gli asili nido del comune, tariffe invariate, e Teramo per il ponte San Francesco e scontro, a Pescara sicurezza, a Santa Caterina 15 telecamere, e nei campi vendemmia al via, ora è ora di rivedere i prezzi del vino. Entriamo allora nello specifico delle notizie che vi abbiamo anticipato. Gilda uccisa con più di 10 colpi, un accanimento davvero inspiegabile. Il nipote Alessandro Carminucci in cella chiede di vedere i familiari, oggi l'udienza di convalida. Il legame del 25enne comincia ovviamente a prendere contezza di dov'è e quando, il legale del 25enne comincia a prendere contezza di dov'è, di quanto è appunto accaduto. La lettera dei familiari, mio nipote condannato dai commenti d'odio, lo sfogo della zia Mariella, la prima condannata, la prima contattata dal 25enne subito dopo l'omicidio. Di fronte allo scempio dell'umanità restiamo uniti, su di lui c'è un pregiudizio. L'allarme della regione, abruzzesi detenuti in Venezuela, Marsilio, siamo preoccupati. Il presidente della regione lancia un appello per i 4 cittadini messi dietro le sbarre dal regime, sono reclusi per motivazioni politiche e le condizioni non sono buone, siamo vicini alle famiglie. Mobilitiamoci per la giustizia in carcere, oggi si celebra la giornata internazionale, incontro nel Palazzo del Consiglio regionale di Pescara. Torniamo sulle strade, weekend da bollino nero, rapporto dell'ANAS, esodo per le ferie d'agosto, 25 milioni di auto in viaggio, scatta l'allerta viabilità nel fine settimana e sulla 14 ieri 10 km di coda. La manovra verso il Consiglio di Ferragosto, tra i debiti da 17 milioni spunta l'IMU dimenticata, ecco cosa c'è nella lista delle spese regionali senza nessuna copertura. I sindaci nel campo largo, sì ai due gestori, la riforma dell'acqua, i primi cittadini si dissociano sulla scelta di PD e Movimento 5 Stelle di abbandonare l'Aula. E poi il fondo sanitario in Abruzzo, ospedali, quasi 3 miliardi, ecco come verranno spesi, la Giunta Marsilio divide la torta dei contributi, la fetta più grande va a Chieti, resta il tetto di spesa per il personale sanitario, il costo non si può sforare. Fuga di messaggi, Menna furiosa, l'Abruzzo insieme spaccato sulla riforma idrica, il consigliere, gesto misero. Il caso di Palmoli, la storia senza fine, l'attesa infinita dei Trevelyan, ora che il tribunale decida, l'avvocato della famiglia Del Bosco, Simone Pillon, presenta un sollecito formale ai giudici aquilani, consapevoli delle difficoltà oggettive, ma il ricongiungimento avvenga prima dell'inizio della scuola. E poi l'annessione della quinta provincia, ora la provincia di Isernia si riavvicina all'Abruzzo, il referendum va avanti, il Consiglio di Stato ha deciso, l'Assemblea provinciale dovrà pronunciarsi sul voto, il Presidente del Comitato Promotore Avevamo tutti contro e abbiamo vinto. L'anniversario della provincialità, eravamo il compito condiviso ritornare a confrontarsi, risarmiamo le parole, l'incontro nella sede dell'ente per celebrare i suoi 220 anni di vita, al centro del dibattito la verità nell'era dell'intelligenza artificiale. L'appuntamento del 20 agosto, Scamarcio, Oddo e Leone, dialogo sotto le stelle con gli studenti di Pescara. Conto alla rovescia per lo spettacolo Ultimo Banco Live di Walter Nanni, associazione Pescara Ergo Sum, in prima linea per cultura e solidarietà. Ci spostiamo a Teramo, la tragedia in Nepal. Dopo 10 mesi trovati dei corpi sull'Himalaya, potrebbe esserci quello di Marco, individuati nell'area dove una valanga a novembre scorso aveva travolto la spedizione di Di Marcello, il 37enne di Castellalto, risulta tra i 5 dispersi, 7 gli alpinisti morti. Tra di loro il chietino cocco. Interrogazione parlamentare sul caso, il deputato Sottanelli ha chiesto chiarimenti ai ministri Tajani e Piantedosi sulle operazioni di ricerca. E poi le risorse dell'ente a Teramo, l'ok in assise, conti del comune, l'opposizione attacca su eventi e commercio, in consiglio via libera dell'assestamento di bilancio nel documento unico di programmazione, Forza Italia e Azione contestano i fondi per le manifestazioni e l'assenza di progetti di sviluppo. Maltempo del 21 luglio, grandine, domande per i danni, i documenti vanno inviati all'ente via email entro il 12 agosto. E poi la prefetta incontra il direttore della ASL, ieri c'è stata appunto una visita istituzionale. Comune, valorizzazione degli spazi, gestione del verde, c'è l'ok al censimento in attesa del piano, la giunta ha approvato la mappa del patrimonio arboreo, il sindaco ha approvato la mappa del patrimonio arboreo, il sindaco strumento per progettare interventi mirati. E poi a Montorio, collina a fuoco, distrutti 5 ettari di bosco, intervento di vigili, canadair ed elicottero. Alba Adriatica, il vertice, movida violenta e sicurezza, più controlli mirati nei locali. Annunciate nuove misure per contrastare l'abuso di alcol e disordini nelle zone più movimentate, la prefetta occorrerà pianificare già dall'autunno attività per rafforzare l'azione preventiva. E ricordiamo che purtroppo non è soltanto un problema di Alba Adriatica, ma sta diventando negli ultimi mesi anche un problema di Giulianova, quindi vertice, fatelo anche per Giulianova, perché secondo me forse è necessario. Giovedì delegazione visita il carcere con iniziativa dei radicali. E poi a Roseto, studenti stranieri, caso da approfondire, la Lega chiede all'amministrazione di fare dei chiarimenti sui soggiorni dei ragazzi in un hotel. Sempre ad Alba Adriatica, violenza in famiglia, botte e minacce alla moglie, 6.000 denunci, ti ammazzo. Professionista di 35 anni in processo per maltrattamenti, inchiesta dopo la segnalazione della donna, l'uomo è accusato di aver intimorito la compagna anche con un coltello davanti ai figli minorenni. Tortoreto, scontro su Atari, il PD chiede nuovi criteri per il futuro nazionale, serve più trasparenza e controllo. Martin Sicuro, oggi torna il carnevale estivo con sfilate di carri e maschere. Corropoli, la segnalazione, proteste per una perdita d'acqua, rottura di una condotta idrica, ma da un mese nessuno interviene. A Villa Rosa, anzi i rifiuti lasciati in strada, la consigliera protesta, serve più attenzione nella gestione. Giulianova, comune, le tasse non pagate, rottamazione, cambia il piano, entrano anche i mutari e multe. La proposta della consigliera dei Fratelli d'Italia Orfanelli passa all'esame della maggioranza, potranno regolarizzare i cittadini e imprese morose rateizzando senza pagare sanzioni o interessi. E poi lavori in strada senza rovinare gli alberi, accordo pilota tra comune e con Alpa, l'intervento in Via Nievo fatto con agronomi e tecnici. E poi oggi torna la storica veleggiata, in programma c'è anche una camminata storico-culturale per la festa della Madonna del Porto Salvo. E poi via Volta, insetti e cattivi odori dal Tombino, la protesta dei residenti che hanno chiesto un intervento urgente. 1956-2026, Marcinelle, il giorno del ricordo, quando gli albanesi eravamo noi, l'intervista a Gian Antonio Stella per l'anniversario della catastrofe, una storia di immigrazione e fame. Anche prima c'erano state grandi sciagure, ma quelle in Belgio segnano spartiacque, per la prima volta c'è la televisione, prima l'Italia ignorava ovviamente quanto accadesse appunto nel mondo. Quindi trovate sul centro tutto un report accurato su Marcinelle. Torniamo a Roseto, contrada Tanesi, guardie ambientali, tre cani rinchiusi nel box di lamiera tra caldo e sporcizia, sanzione di 500 euro per chi avrebbe dovuto occuparsene, anche due animali incatenati, si valuta il maltrattamento. Stadio, nessuna richiesta per la gestione temporanea, poi serata di inclusione alle giostre, iniziativa dedicata ai ragazzi con disabilità, è stata organizzata dal comune. Lunedì ci sarà poi la festa del quartiere Borsacchio per la notte di San Lorenzo. Pineto, l'opera da 5 milioni, pista ciclabile nell'area industriale, progetto all'esame di enti e tecnici, la provincia convoca la conferenza dei servizi, i lavori puntano a migliorare anche la statale 27A, il sindaco dell'Orletta, momento decisivo per un intervento atteso da tempo sul nostro territorio. Silvi, notte blu, avviso rivolto ai negozianti per partecipare, poi ad Atri l'opposizione attacca sull'acqua, prospettiva Atri, interruzioni continue ma nessuno avverte. Montesilvano e Summer Party, ci sarà mercoledì 12, Giovanotti contro la rovescia, ecco il palco, la città pronta ad accogliere 30.000 persone, operare il lavoro nell'area di via Inghilterra che diventerà la musica arena e si susseguono le riunioni per organizzare viabilità, e garantire la sicurezza. A fuoco 50 ettari, trovati tre inneschi ad Alanno, il rogo devasta vegetazione, contrada Fraticelli, paura per un'abitazione, e ora non si esclude la matrice dolosa. Il partito di Vannacci, lancio a Pescara, qui 5.000 iscritti, siamo testa a testa con Forza Italia, la consigliera Topetti inaugura il comitato, tanti giovani ci vedono come un riferimento e presenta il programma. Così un grande caos in maggioranza, Giampiero del PD, due consiglieri che si spostano a Pescara dai principali partiti, si traballano ogni volta che c'è un atto. Andiamo all'Aquila, incendi, fase critica superata, temporale, spegne il fuoco, una tregua dopo il disastro, premiati gli sforzi dopo giorni difficili, ora spazio alla bonifica dei luoghi. Biondi insulta i vigili del fuoco e i cittadini, Marinelli, Albano e Avellani del PD, ma quale odio social la sua arroganza per giustificare l'assenza. Sul Monamo, vita selvaggia, richieste disattese, gare clandestine, residenti delusi, niente autovelox nei dossi stradali, non produce effetti l'episodio di 25 cittadini, la conformazione dell'arteria impedisce le installazioni, si punta ad un aumento dei controlli ma resta il nodo della carenza dell'organico delle forze dell'ordine. Carcere sempre a Sulmona, agente accerchiato e minacciato, il poliziotto sarebbe stato aggredito a conclusione dell'ora d'aria da 4 detenuti pugliesi. Sulmona, picchia la madre per droga, indagata per lesioni, a Cocullo minacce dopo il furto, in 4 a rischio processo, e poi auto sul fiume alla Solfa, stretta del sindaco di Raiano. Pomeriggio di paura a Chieti, Filippone brucia ancora, aria respirabile, un'altra giornata da incubo per i residenti, l'incendio arriva a pochi metri dalle case, sembrava la scena di un film. Comune Università, nuova collaborazione, si rafforza l'intesa tra l'ente e l'Ateneo con accordi di studenti di scienze motorie e servizi sociali. Basto, si allarga l'inchiesta, ex detenuti sfruttati, altri 8 indagati, anche medici e consulenti tra i professionisti sotto accusa avrebbero coperto il titolare del centro. Lunedì l'interrogatorio, maltrattamenti, la vittima replica al marito, l'avvocato della donna risponde al 45enne marocchino in carcere, sapeva già che lei era sposata. E poi Basto, via verde, paura per scooter e bici elettriche, boom di segnalazioni dai residenti che chiedono maggiori controlli dopo i recenti incidenti. Nell'Aquilone l'omaggio di Mogol, Guccini, grande artista, lo stimavo molto, nel suo quartiere l'affetto di fan e amici, un'atmosfera liturgica appunto a Bologna. Andiamo adesso a vedere insieme le notizie che arrivano dall'edizione abruzzese del quotidiano romano Il Messaggero, le sfide dei territori, la vendemmia al via, i piccoli produttori, i prezzi da rivedere, tutto ruota, scusatemi, volevo tornare indietro, forse, che non volevo vedere così, chiudo qua, ecco qua. La vendemmia al via, i piccoli produttori, i prezzi da rivedere, tutto ruota intorno alle rese, alle quantità di giacenze con i produttori, alle prese con la crisi dei consumi, così si rischia un progressivo abbandono dei terreni. Pescara, i predoni degli ombrelloni bloccati dai villeggianti con soldi e cellulari rubati, continua l'allerta raid sotto l'ombrellone, due giovani messi in fuga con un tesoretto, una segnalazione che anche per un altro furto, sempre nella zona della Riviera Nord. Sempre a Pescara, lotta a spaccio e balordi, 15 telecamere a Santa Caterina, rifiuti, ecco 10 fototrappole per sanzionare chi abbandona la spazzatura o la smaltisce male. Motomedica al 118 nel nome di Panzino e poi asili nido ed eventi, va a direzione di bilancio, last minute da oltre 2 milioni di euro, il provvedimento ha scatenato un duro confronto con l'opposizione. L'Aquila, incendi, tregua garantita dalla pioggia, la procura apre un'inchiesta, un'altra giornata da incubo all'Oculi, Roio e Rocca di Cambio, case minacciate, chiusa la galleria di Campo Felice, fascicolo di indagine per ora contro ignoti. A Cocullo, spedizione contro i ladri, indagati 4 turisti romani, il processo sommario ai Lombardi Cocullo, dopo il furto in una casa, 2 uomini del paese accusati e minacciati di morte. E poi a Sulmona, rissa in famiglia, donna ferita, denunciati il marito e la figlia, e l'orsa con il suo cucciolo in Valle Nerfa, gli avvisi dei sindaci, fate attenzione. E ancora a Civitella Roveto, alberi per le giovani vite spezzate, oggi il ricordo di Pietro Milanese. Ad Avezzano, Paolini alla vigilanza e scontro, non mantenuta la parola. Chieti, dal San Camillo a Filippone, battaglia contro le fiamme, l'incendio ha divorato ettari di vegetazione e ha lambito alcune case, 4 intossicati. Al lavoro vigili del fuoco, sul posto l'Ampis e 2 elicotteri in azione, Lignini apre il COC. Revoca l'ordinanza, lo scalo, l'acqua è tornata potabile, poi sempre asili nido, tariffe invariate, saranno aperte altre 2 strutture. Stadio Angelis, gratis per l'università, gli interventi sugli impianti cittadini. Andiamo ad Altino, nonna uccisa dal nipote, l'ho incontrato in paese, diceva che stava male, la parente, ho visto Alessandro sabato, le ho detto di farsi aiutare, seguita l'autopsia, l'89enne Gilda di Giuseppe colpita da un martello e piccone, il ragazzo già seguito a Roma dopo la morte della madre, ora terapie anche in carcere. Famiglia nel bosco, pillone e giudici, si decida con urgenza sul rientro. E ad Ortona, tra ferri sporgenti e botole aperte, parchi pericolosi per i più piccoli. Spostiamo a Teramo, Ponte San Francesco e scontro sulle verifiche, rischio limitazioni, il dibattito in consiglio comunale acceso sulla viabilità e sulla sicurezza, fracassa qui decine di pullman al giorno, ma i controlli risultano non completati. La tragedia dell'alpinista scomparso sull'Himalaya, l'ipotesi del corpo ritrovato. Tir in fiamme, disagi sulla 14, il weekend a Bollino Nero parte con 14 km di coda. E andiamo a vedere invece le notizie che arrivano dalla pagina sportiva, che riguardano l'Abruzzo per l'appunto. Ecco qua. Si parte da Pescara, allarme portieri, Saio e Uicai sono fuori uso, entrambi infortunati, e Boucher si affida al Baby Profeta. Il ritorno di Fiorillo si complica. E alle 18 la sfida con il Genoa a porte chiuse, diretta TV su Rete 8, il tecnico giuliese per Gorizzi riabbraccerà Di Nardo, giocatore esemplare. E ancora Serie D, le abruzzesi del girone F, il Lanciano batte 3 colpi, ecco Visani, Zagari e Pinzi, Frentani si rinforzano e stasera sfidano la San Benedettese in amichevole, cambia l'assetto del club rossonero, Di Vittorio e Dall'Anno entrano il CDA. I rossoblu si rinforzano in attacco, ora è anche ufficiale, l'Aquila ingaggia Curatolo. Sante, un altro arrivo preso di Acate, in chiusura Pierantozzi. Oggi in campo con il Castelnuovo, il notaresco cerca forza in avanti, da Giampaolo a Palma, ecco la lista. Il Teramo sfida gli under, invece De Acuti, DS Micciola segue il difensore del Pisa, Pelosi, mi gioco una grande chance. Bene amici, qualche piccolo stacco pubblicitario e poi ci concentreremo sulle notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo. Rimanete con noi dopo un pochino di pubblicità, torniamo insieme.
2: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
3: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
4: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
5: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce e Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. E una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
6: Meraviglioso! Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.
7: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
8: Laboratorio Analisi d'Archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio Analisi d'Archivio a Giulianova Lido. Ingresso in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53. Telefono 085 720 00 19. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo Medico d'Archivio. La persona al centro, sempre.
9: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.

0: mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gusto Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gustand Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
0: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura multiscausa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Tutti i lunedì, fino al 7 settembre, il Mercatino Arte e Sapori vi aspetta in via Nazario Sauro e via Le Orsini. Qui troverete prodotti tipici, artigianato e curiosità varie. Tutti i lunedì in via Nazario Sauro e via Le Orsini, Mercatino Arte e Sapori, fino al 7 settembre, dalle 18 alle 24. Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda, conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nasce Argan e Linea Uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla Nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
4: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Scopri i prodotti e colori Sickens da Romani Colore e Ferramenta, via Trieste 76 Giulianova, telefono 085 8004 953. Con Romani dai forma e colore ai tuoi progetti.
0: Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

0: e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350.
1: E se non avete voglia di preparare, cucinare e quant'altro, al menù di Ferragosto ci pensa proprio Despar. Festeggia il Ferragosto con Despar. Menù di Ferragosto soli 20,90 euro con antipasto tradizionale, assortimento di salumi locali e formaggi misti. Primo timbaro alla teramana, secondo arrosto di maiale in porchetta con patate e forno e dolce dessert incluso. Affrettatevi, perché le prenotazioni sono limitate. Potete chiamare per effettuarle al numero 085 800 0127. Tutto questo da Despar in via Annunziata a Giulianova. Andiamo avanti con la rassegna stampa che riguarda le notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo. Ai, lo scontro con la Spagna, Madrid e Roma, scontro totale, ultimatum all'Italia, ripristinate Schengen entro 48 ore, Meloni no ai ricatti. Nella notte la ritorsione della Spagna, controlli alle frontiere per i viaggiatori in arrivo dal nostro paese, la Premier nessuno spazio, chi alimenta l'immigrazione clandestina. E poi l'analisi del quotidiano Il Messaggero, la crescita spagnola che paga l'Europa, Marcinelle 70 anni dopo, firmato alla Mecca l'accordo di difesa reciproca, patto a tre, Turchia, Arabia e Pakistan, Iran, voci di Khamenei in fin di vita. E poi il declino di Ranucci, commissariato dal Soviet di Report, romanzo d'estate, documento firmato da tutta la redazione. Caldo almeno altri 10 giorni, roventi, oggi scatta l'esodo per 25 milioni di auto, meteorologi previsioni flop a causa del cambiamento climatico. E poi Crans-Montana, per i Moretti salta anche l'obbligo di firma antifuga e due indagati per la strage, basterà una video call. Lo scontro dell'Unione Europea, Madrid contro Roma, l'attacco e la ritorsione, controlli alle frontiere, dopo lo stop a Schengen per Ceuta, la Spagna prima minaccia, poi impone restrizioni ai confini per chi arriva dall'Italia. Meloni no a chi alimenta l'immigrazione clandestina. Madrid aveva dato 48 ore di tempo per revocare la misura, intanto un migrante è morto mentre cercava di raggiungere l'enclave in parapendio. I 70 anni dal disastro di Marcinelle, l'8 agosto sarà la giornata delle vittime. L'ira di Meloni, non cediamo ai ricatti, l'allerta terrorismo del Viminale, l'Italia valuta se prolungare il blocco anche dopo Ferragosto, secondo gli 007 c'è una regia estera che sta organizzando l'ondata bis, monitoraggio su chat e social. PNRR, i fondi europei, sì, dell'Unione Europea alla revisione, 2,5 miliardi a energia e acqua, via libera della commissione relativi al piano per destinare risorse, infrastrutture e treni, le modifiche utili a completare la decima rata. E poi PD, si muove il correntone, il vertice a Montepulciano con i leader dell'alleanza, nuovo summit a ottobre per accelerare sul programma e primarie, il piano della Slain per i gazebo, doppio turno e voto online nel nodo delle piattaforme digitali. Conte torna alla carica su Meloni e il post sui social diventa virale. Ranucci finisce commissariato dal Soviet e dei suoi fedelissimi, due giornalisti di punta di Report, Mottola e Valesini, fanno firmare un documento a tutta la redazione, ogni decisione sulle prossime inchieste passerà da loro in attesa della relazione del comitato etico RAI. Il programma riprenderà in autunno, ma è sempre più difficile che la guida ci sia ancora Sigfrido, e due inviati partono in pole position per un'eventuale successione alla conduzione. La Meloni, dress code patriottico per il personale a Palazzo Chigi, tricolore e camicia all'italiana. Nasce l'asse nel Medio Oriente, Turchia, Arabia e Pakistan. Erdogan, Big Salman e Sharif siglano alla Mecca un accordo di reciproca assistenza in caso di aggressione che richiama l'articolo 5 della NATO. Intanto arriva l'allarme degli 007 sauditi, possibili attacchi da più fronti. Cranza e Moretti, un altro favore, l'obbligo di firma in video call, prorogata la misura cautelare fino al 9 ottobre, ma il giudice si dice disposto a modificarla come richiesto dai coniugi proprietari del Constellation. Per loro c'è chi pagò per la cauzione. Il nuovo caso dopo il no alla richiesta dell'Italia di costituirsi come parte civile nel processo. Ucciso a Cervia, fermati 4 giovani, pestato dalla gang senza motivo. Altri 10 giorni roventi e scatta il grande esodo in viaggio, 25 milioni di auto, anche i meteorologi sono in difficoltà con le previsioni a causa dei cambiamenti del clima. L'esperta, si sta accumulando energia nel mare, possibili eventi estremi in autunno. E poi il lockdown climatico, rischi anche di tipo psicologico. Dolomiti, Super Sky, rimborsi agli sciatori per 30 milioni di euro, accordo con l'antitrust, chiuse le indagini per presunte limitazioni alla concorrenza. Chi ha comprato un pass tra il 2022 e il 2025 potrà chiedere i soldi indietro o un voucher. Dal borgo medievale al mare in una volta, nella località custode di storia e mitologia, le tradizioni si rinnovano di famiglia a Nettuno, i pescherecci escono ogni notte e tornano carichi di pesce nel primo pomeriggio. Economia, vendita di euro per salvare lo yen, BCE agli USA, dovevate informarci, la maxi cessione da parte di Washington per sostenere la valuta giapponese alla fine della scorsa settimana, colto di sorpresa e irritato la presidente Lagarde, per il Financial Times è stata avvertita solo a cose fatte. Unipol, salgono i profitti in BPR, supereremo il 30% ma senza fonderci, l'utile semestre oltre un miliardo e c'è l'effetto SpaceX. La plusvalenza potenziale di 211 milioni, l'AD la terza con le filiali MPS, grande conglomerato e un utile da 2 miliardi. La corsa di Engineering, crescono ricavi e margini per il gruppo, fatturato a 845 milioni nel primo semestre, l'AD Visio, partner strategici per organizzazioni pubbliche e private. Andiamo a leggere nello specifico le notizie che arrivano dallo sport. Gasperini ha fretta, 2 settimane all'inizio della Serie A, il tecnico attende ancora l'esterno a destra. Nel summit di giovedì ribalta la volontà di accontentarlo, ma con un occhio ai conti. Mondiale d'Europa, tra un mese esatto parte la Champions League, il gioiello della UEFA che sfida la FIFA. Dopo 7 anni torna la Roma, curiosità per il Como e un montepremi da 2,5 miliardi. Tra Lazio e Benfica, intesa per Ivanovic, stretta con i portoghesi, ora tocca al croato scegliere tra i biancocelesti e Lens. Pienamonti apre il trasferimento, la carta può essere Ratov alla Dinamo Mosca. Parliamo adesso di nuoto, la campionessa romana Chiara Pellacani è rientrata dopo i 5 ori europei e fissa l'obiettivo per le prossime Olimpiadi, battere le più forti, ora mi tuffo sulle cinesi. Bene, termina qui l'appuntamento con le notizie e inizia quello con le nostre rubriche. La prima, dedicata agli auguri, vi viene offerta come di consueto dall'ottimo caffè di Marcaffè.
2: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
3: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Oggi è sabato 8 agosto, la chiesa ricorda sull'altare San Domenico. Nato in Spagna nel 1170, Domenico di Guzman, insieme a Francesco d'Assisi, uno dei patriarchi della santità cristiana, suscitati dallo spirito in un tempo di grandi mutamenti storici. All'insorgere dell'eresia albigese, Domenico si dedicò con grande zelo alla predicazione evangelica e alla difesa della fede nel sud della Francia. A tale scopo fondò l'ordine dei frati predicatori, domenicani, ebbe profonda conoscenza sapientale sapienziale del mistero di Dio e promosse insieme all'approfondimento degli studi teologi la preghiera popolare del Rosario. Morì a Bologna il 6 agosto del 1221. Altri auguri quindi a tutti coloro che portano questo nome, Domenico o Domenica. Altri santi, anche tanti auguri ovviamente di buon onomastico anche al nostro Domenico Canazza e anche all'amico Domenico Giampaolo, tanti auguri. Altri santi appunto che ricordiamo sono Ciriaco Emiliano ed Eusebio. I beati sono Giovanni Feltone e Margherita Caiani. Oggi 8 agosto invece andiamo a vedere chi compie gli anni. Tanti auguri a Luigi Iaconi, ancora tanti auguri a Francesco Barnabei, a Marco Di Rocco, a Filippo Capurri, a Marica Tribuzzi, a Luigi Iaconi abbiamo già detto, a Nicola Corini Junior, a Giulio Pavoni e a Roberto Pellone. Vi ricordiamo che gli auguri vengono letti tutti i giorni nei nostri notiziari e pubblicati su Piccola Città, che proprio domani uscirà con il nuovo numero digitale, che potrete appunto leggere sia sulla nostra pagina Facebook Radio G Giulianova sia sul nostro sito www.radiogiulianova.net. Pronti adesso ad occuparci di previsioni del tempo, noi abbiamo il nostro meteorologo ufficiale che è appunto Pierluigi Casalera. L'ascoltiamo.
4: Buongiorno.
1: Buongiornissimo, ciao Pierluigi, come stai?
4: Tutto bene.
1: Tutto bene, avete riposato, vi siete, avete recuperato, vi siete ripresi?
4: Sì, tutto bene. Oggi primo giorno di ferie, poi.
1: Oh, meno male, si parte o si resta qui? O si va al mare?
4: No, si va qua.
1: Si va al mare.
4: Noi abbiamo già dato a giugno, quindi
1: avete già dato, beh, giustamente anche noi abbiamo dato prima, così non ci becchiamo tutta la confusione di queste due settimane di agosto che sono terribili, come tu ben sai. Allora, stamattina leggevo un articolo sul Messaggero che i meteorologi in teoria non ci starebbero capendo più niente. Cioè, che sta accadendo?
4: Ma in realtà è tutto chiaro, si muove, nel senso che
1: perfetto.
4: C'è un anticiclone africano che domina la scena su tutto il Mediterraneo, meglio dire su tutta l'Europa centro-meridionale, quindi c'è poco da dire, la situazione resterà bloccata così fino insomma oltre Ferragosto, quindi c'è poco da aggiungere. Poi il fatto che si creino dei temporali sulle aree interne durante il pomeriggio, perché c'è tanto calore, ma perché soprattutto c'è tanta umidità e quindi l'instabilità la fa da padrona, non è che non ci si capisce niente, si capisce come. Cioè, nel senso, fa parte della logica della termodinamica, il fatto che ovviamente l'umidità va a condensare nelle ore più calde della giornata a ridosso dei rilievi in cui si forma dei temporali, né più né meno. Ma questo fa parte dell'estate. Ma
1: quindi se noi non avessimo questa benedetta umidità, sarebbe un caldo più tollerabile?
4: Sarebbe molto più tollerabile, okay. Sicuramente. Ci sarebbero anche meno problemi a livello di precipitazioni intense quando effettivamente poi si generano i temporali di calore o comunque sì, i temporali di instabilità. Ieri sono stati anche degli episodi grandinigeni nella zona di Ascoli, ma fa parte appunto del gioco. C'è più energia e più energia si traduce di fatto in un maggiore rischio di avere questi tipi di fenomeni violenti. Però diciamo noi ci dobbiamo focalizzare principalmente su quello che è il clima in questo momento nel Mediterraneo, che è un clima caldissimo con temperature 5, 6, 7 gradi sopra la media, e che questa situazione durerà praticamente fino alla fine della seconda decade di agosto, quindi insomma io non mi aspetto cambiamenti a meno che i modelli e quegli spaghi impazziscono dopo il 15 e ci fanno vedere qualcosa di diverso, ma per il momento non si vede nulla, quindi ci stanno capendo e come, cioè, è proprio chiarissima la dinamica,
1: purtroppo. Ma tu lo sai, ogni tanto ci sono questi allarmismi, ecco, sui social, ma anche tramite, ecco, i mezzi di comunicazione.
4: In realtà il cambio climatico è già in atto da almeno 70 anni, che ha accelerato negli ultimi 25-26, certo. Una volta superato una certa quota di CO2 e CH4 dall'atmosfera, abbiamo superato il punto di non ritorno e il clima è completamente deragliato. Questo è sotto gli occhi di tutti, insomma, non è un allarmismo, stiamo facendo la fine della poco da dire, però
1: stiamo facendo la fine. Non ho capito l'ultima parte, stiamo facendo la fine
4: della rana bollita. La rana bollita, cioè la teoria della rana bollita.
1: Sì, ho capito.
4: È abbastanza famosa.
1: Ho capito, sì.
4: Ci stiamo adattando ad un clima che non è più il nostro da tempo, insomma.
1: Sì, ho capito perfettamente. Sì. L'esempio è chiaro e lampante. Va bene per Luigi, grazie naturalmente per essere sempre così chiaro e farci insomma addentrare meglio in queste tematiche che purtroppo insomma non sono sempre quello che è sotto gli occhi di tutti.
4: Diciamo che oggi sarà una fotocopia di ieri, anche oggi insomma.
1: Quindi per il momento tu pioggia non ne vedi insomma.
4: No, solo l'instabilità interna che si creerà anche oggi, si creerà anche domani insomma. Situazione al ridosso dei rilievi ci sarà sempre, perché ovviamente lì si accumula l'umidità poi che viene dal mare e comunque da questa alta pressione che ormai si aziona da tempo sulla nostra testa. Però fondamentalmente il tempo è soleggiato perché c'è l'alta pressione.
1: Perfetto, ti ringrazio per Luigi, naturalmente poi noi ci aggiorneremo ancora domani con ulteriori approfondimenti. Noi ti ringraziamo e ti auguriamo un buon weekend.
4: Grazie, buona giornata.
1: Ciao, grazie.
4: Ciao.
1: Allora, andiamo avanti perché tra poco torna il nostro amico Vincenzo Iaconi con l'almanacco. Andiamo a vedere intanto un po' di saluti. Buongiorno Anto Leonio, buongiorno anche al nostro Gaetano Paolini, grazie Gaetano, buongiorno e buon lavoro. Buongiorno a Betty Alma, Iole Del Re, la mitica Rossella Mattiucci, ad Anna Maria Ruggeri, buongiorno cara Anna Maria, a Loriana, buongiorno anche a te, la nostra Valentina Campetti, la nostra bella Valentina, buongiorno, e ancora a Silvana di Gian Vittorio, buongiorno a tutti voi che ci state ascoltando e naturalmente un saluto speciale soprattutto ai nostri fedelissimi. Andiamo adesso avanti con un pochino di spazio pubblicitario, poi torniamo con voi perché ci sarà l'almanacco ancora di Vincenzo Iaconi e vi ricordo poi a seguire si torna a parlare di psicologia perché qui su Radio G torna la psicoterapeuta Italia Calabresi. A tra poco.
0: A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014, rosinibike.com.
5: Mille idee, supermercato Margherita Conad. Oltre all'ottima scelta di prodotti alimentari e non di produzione nazionale, troverete tante specialità a chilometro zero, direttamente dall'azienda agricola di Remo e Anna Maria, come verdure, la pasta di Saragolla, prodotta con grano antico.

0: E poi la simpatia e la gentilezza dello staff Mille Idee, dove le trovate? Supermercato Mille Idee, via Lorsini 122 a Giulianova Lido, telefono 085 800 4318. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana. Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi anti-intrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326. Oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it. Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte. Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
1: Continua la super rottamazione Opel?
2: Yes, of course.
1: Ad agosto Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 agosto. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
0: Yomami è uno stile di vita, accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale.

0: scoprire Umami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Umami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367.
1: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.
0: E chiudiamo il nostro radio giornale con l'almanacco del giorno e vi ricordiamo, come abbiamo fatto già prima, che tra poco su Radio G trovate l'appuntamento con la psicologia, con la psicoterapeuta Italia Calabrese. Rimanete sintonizzati. Giornate: prima giornata europea in memoria delle vittime sul lavoro, istituita ufficialmente dalla Commissione europea e celebrata per la prima volta nel 2026. La ricorrenza nasce nel 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, l'8 agosto 1956, in cui morirono 262 minatori, tra cui 136 italiani, 60 provenivano dall'Abruzzo. La decisione europea recepisce le proposte avanzate dal governo italiano e sostenute dai vari stati membri, oltre che dal Parlamento europeo. Oggi è anche la giornata internazionale dell'orgasmo femminile, mi pare giusto dedicargli la giornata, perché a volte è così raro da trovare. Nata nel 2001 a Esperantina, Brasile, come campagna della salute sessuale femminile. L'obiettivo è l'informazione scientifica, il superamento dei tabù, il benessere psicofisico delle donne. Ricorrenza non ufficiale, te pareva, sostenuta da associazioni mediche e gruppi per i diritti delle donne. Significato: educazione alla salute, consapevolezza del corpo, centralità del consenso. Giornata internazionale del gatto anche oggi. Temperature registrate a Giulianova: alle ore 7.45 la temperatura, ragazzi, era già di 28.2, l'umidità è al 70%, 28 km orari, la temperatura massima di oggi sarà 31, percepiti 81 però. Indice di qualità dell'aria a Giulianova 42, buona, la qualità dell'aria è considerata soddisfacente, l'inquinamento comporta rischi lievi o inesistenti. Orario al bel tramonto a Giulianova: il sole è sorto alle 6.02, tramonta alle 20.18, il culmine è alle 13.10, durata del giorno 14 ore e 16 minuti, la luna è sorta a mezzanotte 35, tramonta alle 17.08, fase lunare luna calante visibile al 37%. Nacquero oggi, 8 agosto 1866, 160 anni fa, Matthew Hanson, esploratore, spedizione al Polo Nord del 1908. 8 agosto 1961, 65 anni fa, David Howell, The Age Evans, chitarrista e cantante degli U2, lo ascolteremo in chiusura. 8 agosto 1981, 45 anni fa, Roger Federer, tennista. Accadde oggi la storia in un giorno. 8 agosto 1786, 240 anni fa, Jacques Balmat raggiunge la vetta del Monte Bianco insieme a Michael Gabriel Packard, diventando i primi scalatori della cima italo-francese, sebbene questo primato avrà difficoltà a venire riconosciuto. 8 agosto 1876, 150 anni fa, l'americano Thomas Alva Edison brevetta il ciclostile. Nella richiesta dell'ufficio brevetti lo ha descritto come un sistema di matrici per la stampa. L'8 agosto 1956, 70 anni fa, un grave incendio sviluppatosi nella miniera di carbone Bois du Cazy di Marcinelle in Belgio causa la morte di 262 persone, in gran parte migranti italiani, tra cui 60 sono abruzzesi. L'incendio, che ha riempito di fumo l'intero impianto sotterraneo, è stato causato dalla combustione d'olio ad alta pressione innescata da una scintilla elettrica. 8 agosto 2001, 25 anni fa, la Bayer ritira dal mercato il Lipobay, sospettato di 52 morti nel mondo. Il farmaco anticolesterolo a base di Ceri Bastantina è usato in Italia da 14.000 persone, di cui una trentina presenterebbero problemi. Hanno detto: nel tennis non puoi nasconderti, sei solo tu e il campo, l'ha detto Roger Federer. Data di nascita 8 agosto 1981, Basilea è un tennista svizzero, soprannominato King Roger o The Sweet Maestro, in virtù dei primati dei titoli conseguiti, della varietà di gioco, dell'eleganza e dell'accuratezza tecnica dei suoi colpi, è considerato uno dei migliori tennisti di tutti i tempi, nonché uno dei più grandi sportivi di sempre. Bene amici, termina qui l'almanacco del giorno sicuramente, ma anche il nostro radiogiornale. Noi vi ringraziamo, vi auguriamo un buon weekend, grazie a tutti e buona giornata. Come sempre concludiamo il nostro appuntamento con la scelta musicale di Vincenzo Iaconi e poi rimanete con noi perché tra poco torna Dentro la Mente, appuntamento con la psicoterapeuta Italia Calabrese. Grazie a tutti e buona giornata.

ristorante pizzeria Rouge Noir nasce da un'idea del proprio titolare, di creare un angolo gastronomico nella propria città, dove le varie generazioni si incontrino e ne facciano un punto di riferimento. Situata nelle vicinanze del lungomare di Giulianova, il locale è ormai diventato storico, dove il titolare, insieme al suo staff, porta avanti la passione per la buona cucina, con menù composti sia da carne che da pesce, e soprattutto con le celebri pizze di Marco. Il ristorante Rouge Noir si trova a Giulianova, in via Town de Revel 91. Per info e prenotazioni 085 800 0000.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

farmacia Barere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato, con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere, con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Barere Strobbe la trovi a Giulianova, in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi.

0: E buongiorno la nostra Italia calabrese, bentornata cara Italia, come stai?
1: Abbastanza bene.
0: Tutto bene?
1: Sì, sì, mi sono fatta una settimana di ferie e devo dire che mi è stato di grande aiuto. Ho fatto ferie.
0: Ci vuole?
1: Molto lente.
0: Riposate.
1: Senza lo stress, andiamo, facciamo. No, lo stress era andare a dormire, riposare, poltrire sopra il solarium, solo quello.
0: Allora ti rubo un attimino solo, perché oggi è il compleanno di uno dei nostri più validi collaboratori e mi chiedo scusa per non avergli fatto gli auguri quando dicevo sì stamattina e prima quando abbiamo letto l'almanacco, perché oggi è il compleanno di Vincenzo Iaconi. Ma tanti auguri Vincenzo, grazie, colui che confeziona questo programma che è l'almanacco, sì, ma poi sì, tanti programmi musicali. Sabato ci stila tutta la classifica con tutti i pezzi più suonati della settimana e poi con tutte le novità musicali, e ogni tanto prepara anche delle trasmissioni a tema molto carine. Quindi tanti auguri Vincenzo, perdonami se non te li ho fatti prima gli auguri, te li faccio in questo ambito. Naturalmente auguri da parte mia, tutto lo staff di oggi, ma anche dalla tua bellissima famiglia che ti vuole un gran bene. Bene, Italia, allora oggi parliamo di genitori e di quanto è difficile essere genitori. Questo è un argomento che richiederebbe ogni volta forse dalle 300 alle 400 trasmissioni, perché oggi ti faccio una domanda secca per iniziare: essere genitori oggi è più difficile di ieri? O sono cambiate le sfide, però bene o male, insomma, siamo sempre lì?
1: Essere genitore è stato sempre una cosa complicata, solo che oggi ci poniamo la domanda. 50 anni fa o 70 anni fa non ci ponevamo la domanda.
0: Come veniva. Certo.
1: Okay. Ma sempre che era un mestiere difficile e sempre che si rischiava di sbagliare, diciamo. Tant'è che questo titolo io l'ho rubato a Freud stamattina, perché è proprio Freud che quando parlava dei genitori e valutava, diciamo, l'educazione dei figli, diceva che era un mestiere impossibile, no? Quello di fare i genitori. Allora io stamattina vorrei partire da una notizia che è passata sui giornali e che ci riporta a questo argomento, che ha sempre una grande attualità, insomma, cioè non è che parlare di genitori è un argomento che scade, tra virgolette. Allora, la notizia è che qualche giorno fa è stato pubblicato su Repubblica che a Bolzano, nella provincia autonoma di Bolzano, è stato deciso che le famiglie che disertano i colloqui e non collaborano con la scuola saranno multate da 50 a 150 euro. Questa notizia un po' mi ha fatto sorridere, ma un po' mi ha fatto riflettere. Io non so quanti di voi l'avevano letta.
0: No, io non l'avevo letta.
1: Però è una, diciamo, è una notizia un po' particolare, considerando che sui genitori si è detto di tutti, cioè si dice di tutto, cioè che sono i genitori sono come gli elicotteri, cioè che arrivano all'emergenza, sono ombra, cioè stanno sempre dietro i figli, sono chiocce perché li soffocano, sono ombrello perché li riparano, sono iperaccudenti perché non gli fanno prendere delle responsabilità. Cioè oggi sulla parola genitore ci si attaccano un sacco di aggettivi.
0: Certo.
1: Però questa, allora, io non sono riuscita a ritrovare la notizia, diciamo la storia della notizia, cioè perché la provincia di Bolzano è arrivata a questa decisione. Però questo ce lo diamo anche come impegno, perché magari la prossima volta ve lo raccontiamo in modo minuzioso. Ma il punto è che si è arrivata a fare un ordine di servizio su questo argomento, cioè che i genitori che non si coinvolgono nella vita scolastica dei figli saranno multati. Allora questo mi ha portato...
0: Canazza, attenzione che ti multo.
1: Chi?
0: Il mio compagno. Però lui non è che non voglia, cioè da dire, oddio. Però per il lavoro, insomma, non c'è, e quindi magari me ne occupo di più io. Però effettivamente spesso si... succede, no? Che uno si un po' eclissa.
1: Allora, questo mi ha portato a farvi delle riflessioni, no? Cioè a riargomentare, perché l'abbiamo fatto tante volte, ma riargomentiamo di nuovo sul tema essere genitori oggi nel 2026. Sicuramente, come diceva Freud agli inizi del Novecento, un mestiere impossibile, un compito che non è mai perfetto, ok? E i veri genitori, e Freud diceva che i genitori migliori sono quelli che sono consapevoli di questa difficoltà, di questa impossibilità, dal momento che poi i genitori, e questo ormai è scientificamente dimostrato dal punto di vista della ricerca scientifica, che noi da genitori influenziamo in modo profondo e indelebile, attenzione, profondo e indelebile, ma infatti, la mente, la psiche e la vita dei nostri
0: figli. Ma infatti, mo non lo so, ma tu come psicoterapeuta la prima cosa che chiedi non è che infanzia hai avuto.
1: Non lo chiedo subito, a volte sì, a
0: però
1: volte
0: insomma
1: no.
0: Ci arriviamo.
1: Però è certo che la domanda me la pongo.
0: E là c'è tutto.
1: Eh sì, tutto. Perché quando una persona entra e si racconta, racconta fondamentalmente anche di sua madre e suo padre. Assolutamente.
0: Inevitabilmente, anche se uno non chiede, ci entrano
1: certo,
0: dentro.
1: Perché
0: nel racconto di vita.
1: Sia nel momento in cui racconta viene fuori sia come è stato accudito dalla madre e sia come il padre ha fatto o no il padre dando delle regole.
0: Qualcuno mi scrive chi fa più danni, il padre o la madre? Io
1: ragazzi, non c'è una,
0: c'è una lotta,
1: non c'è sulla bilancia,
0: è pari, insomma
1: è pari, perché la madre fa più danno nei primi anni di vita, perché il bambino vive attaccato a lei per la nutrizione, per l'accudimento. Ma non pensate che un padre che non fa il padre quando un figlio ha 6, 7, 8 anni non crei danni importanti, perché tanti di quelle situazioni che vivono le nostre forze dell'ordine la notte sono anche frutto del fatto che questi ragazzini non hanno avuto i padri, ok? E quindi non sono abituati a rispettare le regole.
0: Tu intendi padri poco presenti?
1: No, io intendo padri che non, che non fanno i padri normativi.
0: Ah, ok.
1: Capito? Cioè
0: che non mettono delle regole?
1: Esatto, io mi ricordo ancora come presidente di un'associazione ho donato ad un comune della nostra provincia delle panchette piccole per i bambini piccoli, massimo di 5-6 anni, da mettere in un parco. E mi ricordo ancora che l'assessore mi disse: lei dottoressa, va bene che ci regala le panche per i bambini piccoli, ma lei ci dovrebbe regalare i secchi dell'immondizia. E io lo guardai e dissi: ma in che senso? Cioè, non è gli arredi urbani, cioè, che me li deve regalare un'associazione no profit? E lui mi ha detto sì, perché noi ogni mattina raccogliamo non so quanti cestini dell'immondizia distrutti e ce li dobbiamo rimettere, ok? Quindi questo, insomma, quella confidenza di quell'assessore quella mattina mi ha fatto tantissimo riflettere, no? Su che cosa avviene durante la notte e perché un gruppo di adolescenti debba prendere di mira un cestino, no? Cioè, e lui mi ha detto: i cestini li abbiamo ancorati all'asfalto, li abbiamo ancorati ai muri, dice, stiamo cercando di renderli più solidi possibili per non farli scardinare. Però dietro a questo io da terapeuta vi dico che i ragazzini che fanno un lavoro di questo genere, dietro di loro non c'è un padre che ha fatto il padre, perché il padre che ha fatto il padre dà le regole e le fa rispettare. Oggi siamo tutti preoccupati di apparire belli con i nostri figli.
0: Poi però succede questa cosa. Succedono queste notizie che io poi mi sento di doverle leggere, no? Allora, a Udine, tu mo vedi, no? Noi diciamo sempre, ma i nostri figli sono viziati, ma noi li compriamo subito la bicicletta elettrica, lo scooter. Non è come una volta che se lo dovevano guadagnare, anche se io vi dico la verità. Vedo tantissimi ragazzi negli stabilimenti e nei ristoranti comunque che lavorano e si fanno la stagione,
1: certo.
0: C'è da dire. Senti che è successo a Udine: vendono limonate in strada per comprarsi un vecchio motorino. Tre ragazzi ammoniti dai vigili con mezzo senza permessi. La denuncia in provincia di Udine. Ma ragazzi, Allora, prima che non lavorano e che delinquono e che... Boh, sti ragazzini, un vecchio motorino per giunta, quindi manco uno di quelli ultra nuovi, ammoniti dai vigili. Se può leggere sti cose, non ce la faccio, scusatemi, non ce la faccio. Beh, come un'altra cosa che voglio dire... Come un'altra cosa che voglio dire quando uno dice ma la generazione di oggi e il sottopasso, non so se lo conosci, il sottopasso sì, di Via
1: Nazaro,
0: purtroppo è cioè, questo problema delle bici, lì la bici andrebbe portata a mano, invece molti ragazzi, ma non solo ragazzi, anche tantissimi adulti, badate bene, corrono più non posso e quindi ogni tanto succedono incidenti e quant'altro. Ieri io ho assistito a questa scena, 5 ragazzi con bici normali, tra l'altro manco elettriche, sono scesi, ma non solo, si sono fermati e facevano passare tutti i pedoni. Quindi questo per dirvi che non siamo tutti uguali, che i ragazzi non sono tutti dei delinquenti, certo. Oppure maleducati, ecco, delinquenti no perché sarebbe troppo, maleducati. No, ci sono anche questi ragazzi, certo. Qui, quindi non dobbiamo generalizzare.
1: Certo, assolutamente. Però il punto è il compito della madre è l'accudimento, come diceva Bowlby, creare la base sicura. Il compito dei padri è essere normativi, cioè, e poi abituarli anche a fare cose pratiche. Cioè, io malgrado ero una femmina, bene, gli anni 60-70 erano un po' diversa l'educazione, però di fatto sono stata abituata sicuramente anche a svitare una lampadina e a rimetterla. Ma oggi non esiste che un giovanotto di 20 anni non svita una lampadina e dice telefona a casa e dice guarda che c'ho la lampadina fulminata, venite a cambiarmela. No, tu vai al supermercato, ti compri la lampadina, vai alla ferramenta, ti compri la lampadina e te la cambi. Così come di contro invece abbiamo una bella fetta di adolescenti e giovani ragazzi che studiano e lavorano, perché io negli chalet ho incontrato in questi ultimi anni tanti ragazzi, studenti di ingegneria, studenti di economia, cioè che d'estate stanno a fare la stagione a 45 gradi dentro gli chalet, certo. Dentro gli hotel, per fosse anche per farsi i soldi per la vacanza. Però hanno il senso di responsabilità che la vacanza è un optional e se la devono pagare da soli. Quindi
0: esatto.
1: Le famiglie italiane non sono tutte sbagliate, capiamoci bene, perché se la famiglia italiana fosse tutta completamente sbagliata, qui sarebbe lo stato di guerra civile, che per fortuna non c'è, e non c'è perché ci sono ancora tantissime famiglie che funzionano, certo. No? Perché se mia figlia parte per Assisi per fare le attività lì legate a San Francesco, al perdono di San Francesco, sì. Al cammino e poi al Papa l'altra mattina, e mi manda le foto e io vedo non 100 ragazzi ma vedo migliaia di ragazzi che hanno avuto il coraggio di stare dentro ai conventi delle suore a 50 gradi perché non avevano l'aria condizionata, di dormire nei sacchi a pelo, di camminare anche 15 km al giorno in mezzo ai boschi facendo il percorso di San Francesco. Io dico che questi non è che sono ragazzi fuori di testa, sono ragazzi che vanno alla ricerca di una spiritualità e non si preoccupano di fare gruppo o di dover andare a ballare e stare fatti e ubriachi sul lungomare alle 5 di mattina. Insomma, quindi diciamo la verità, che nella nostra società c'è un po' di marcio, ma c'è ancora tanta roba buona, e noi su questa roba dobbiamo investire. Ma è ovvio che dobbiamo investire anche sulla roba marcia, perché se, lì in mezzo sicuramente ci sono anche dei ragazzi che, ai quali se gli diamo l'opportunità vengono salvati, no? Però certo che se a me mi chiama un padre di una coppia di separati e mi dice mio figlio, mia figlia ha bisogno di aiuto, io mi rendo conto che non sta bene, e poi arriva il coniuge che dice mio figlio non è matto e io non do l'autorizzazione per fare i colloqui, e questo non è sicuramente non produce nulla di buono. Poi fra 10 anni, 15 anni non ci dobbiamo lamentare e riportare lo stesso figlio dallo psicologo, dallo psichiatra per mettere le pezze su dei buchi affettivi o su delle mancanze operate dal nucleo familiare, sì, okay? Che hanno pensato a litigare fra di loro e non hanno pensato a fare i genitori, perché a volte dentro l'ambulatorio in questi anni ho visto scene nell'altro mondo dove i genitori pensano a litigare fra di loro piuttosto che a focalizzarsi sui bisogni del figlio.
0: Purtroppo siamo tutti genitori, quindi istintivamente viene questa cosa, ma un attimino bisognerebbe fermarsi, perché appunto vicino a noi abbiamo un figlio, quindi insomma dovremmo anche considerare le problematiche e i disagi che poi causiamo insomma in questo ragazzo, cioè, o anche in questo bambino.
1: Io mentre preparavo la trasmissione ho fatto una considerazione: io ho avuto un padre con la quinta elementare, un operaio specializzato, ma un uomo con la quinta elementare che parlava l'italiano a metà, cioè io molte volte con lui ho dovuto relazionarmi in dialetto perché lui non mi capiva fino alla sua morte. Ma mio padre non ha mai saltato un colloquio con gli insegnanti al liceo classico Melchiorre Delfico che io ho fatto per 5 anni. Veniva, non sapeva parlare in italiano, si sbagliava, non coniugava bene i verbi, però lui voleva che io stessi accanto a lui. Lui mi si portava a fianco, mi diceva: tu devi venire con me, andiamo insieme, perché come ti, se io sbaglio tu mi correggi, se non so esprimere un concetto tu lo esprimi tu. Però non è mai mancato, cioè, ho pensato che nessuna istituzione scolastica a mio padre gli avrebbe fatto una multa, perché lui è comunque, era presente con i suoi limiti, ma era presente.
0: Era presente, certo.
1: Quindi diciamo che queste sono delle riflessioni. Cioè, volevo aggiungere anche alcune cose.
0: Purtroppo sul fatto che ci sia del malessere tra l'adolescenza, l'abbiamo detto tantissime volte. Mi viene in mente quest'ultimo caso, non so se l'hai letto, ad Altino, di Chieti, di questa nonna che è stata uccisa a colpi, sì, di martello e piccone dal nipote. E lui insomma diceva ai parenti da qualche tempo: sto male, quindi questo malessere, sì, forse andava un po' individuato.
1: Non ha ascoltato, certo.
0: Credo che lui abbia perso, da quello che ho letto, abbia perso la madre qualche tempo fa.
1: Certo. Non ha ascoltato, cioè. Quindi per il rapporto scuola-genitori va per la maggiore, diciamo, è molto utilizzato il modello di Epstein, che è del 95, che è fatto di vari punti di collaborazione. E li voglio dire, cioè nel
0: senso, non è Epstein quello lì, non quello lì, insomma, ecco, è un altro.
1: Allora, cioè, la scuola deve offrire ai genitori sostegno e li deve aiutare a comprendere a volte il background, perché io mi rendo conto che ho avuto anch'io una figlia che ha finito il percorso da 2 anni.
0: Anzi, lo posso dire, scusami, giusto, il modello di Epstein, ideato dalla sociologa Joyce Epstein nel 1986, aggiornato agli anni 90, descrive la cooperazione tra scuola, famiglia, comunità come sfere di influenza sovrapposte che guidano la crescita e il successo scolastico, esatto, dei bambini. Lo dico perché magari uno si pensa,
1: sì,
0: a qualcun altro.
1: Hai chiarito bene il concetto. Quindi dice che uno dei punti è che scuola e genitori si devono incontrare, poi ci deve essere una buona comunicazione, perché se a me mi arriva il genitore del ragazzino e il ragazzino va male, ma io lo devo dire, cioè non è se suo figlio c'ha tre, però devo dare anche delle spiegazioni perché c'ha tre,
0: certo,
1: cioè non è che devo dire suo figlio è un somaro, vabbè, ma suo figlio ha tre perché non sa ripetere, non sa studiare, non ha metodo. Cioè, diamo delle spiegazioni, perché io vedo molte volte genitori disorientati che non sanno perché i loro figli vanno male a scuola,
0: certo,
1: e il professore non ci vuole perdere tempo, o di contro, il professore ci perde tempo, ma il
0: non
1: genitore è sordomuto,
0: certo,
1: capito?
0: Certo.
1: Cioè, non gli interessa, perché pensa che suo figlio è bravissimo, no?
0: E questo è un altro punto, perché ne parlavo l'altro giorno proprio con una signora più o meno della mia età che mi diceva: mi ricordo nei nostri tempi in cui se tu prendevi un voto a scuola, tornavi a casa e lo dicevi, insomma, perché magari c'era la nota e quant'altro, e ovviamente forse prima era un po' esagerato, tra virgolette ti ci rimenavano sopra,
1: sì, io sì,
0: ho fatto parte di quella generazione lì, infatti devo dire che poche sono stati i momenti, diciamo, di mazzate, ma ci sono stati nella mia vita, ma insomma adesso invece no, guai, ecco, anzi si va dai professori, comunque dagli educatori, come ti sei permesso,
1: Sì, si va a contestare.
0: Siamo
1: poi
0: diventati
1: un altro aspetto è anche coinvolgere i genitori nelle attività scolastiche. Ad esempio io ho avuto mia figlia che in quinta elementare hanno fatto un progetto per il coding, cioè quelli che poi sarebbero i test per le selezioni, sì, concorsi, e hanno coinvolto anche noi genitori, ma sono stati dei pomeriggi bellissimi perché noi non ci capivamo niente col coding, e quindi i nostri bambinetti di quinta elementare che ci prendevano in giro e ci dicevano: ma come, non sai fare questo calcolo? No, sapevano già fare il calcolo delle probabilità, e noi invece stavamo là ancora a capire che cosa stesse succedendo. È stata ad esempio un'attività intellettuale molto bella che a me è piaciuta tantissimo, ma ho visto anche i ragazzini coinvolgersi. Mi ricordo ancora un amichetto di mia figlia che mi ha preso in carico come se io fossi una disabile con ritardo mentale e mi ha detto: mo te lo spiego io. Mi ricordo ancora questo ragazzo,
0: vieni qua, te lo spiego io.
1: Bellissimo, insomma, no? Quindi, però è chiaro che ti devi predisporre anche con umiltà quando vai lì dentro, no? Quindi poi l'inclusione dei genitori nella governance, perché noi diciamo la scuola c'è i soldi, la scuola fa, ma insomma, cioè, guardiamo sempre il dato di realtà. Tu lo sai che io ci punto sempre sui dati oggettivi,
0: certo, sui numeri.
1: Cioè, non parliamo a bambera, perché molte volte noi parliamo con la pancia e non parliamo con la testa, cioè parliamo in base alle sensazioni che abbiamo,
0: è vero.
1: Non parliamo sulla base del dato oggettivo. E poi la collaborazione, diciamo, comunitaria, che cosa vuol dire? Che mettere in cordata anche le varie associazioni. Io, no, ripeto, sono stata presente in un'associazione e noi sotto il Covid, per esempio, abbiamo fatto in collaborazione con un'altra mia collega presidente, abbiamo fatto un progetto per le scuole superiori, abbiamo coinvolto due scuole superiori e siamo entrati dentro le scuole proprio in quei mesi critici del Covid per parlare di suicidio. E la cosa interessante è che il giorno che abbiamo coinvolto uno psichiatra, tra l'altro qui della ASL di Giuliano, per parlare di suicidio, il collega è stato subissato di domande da questi ragazzi che vivevano le giornate intere dentro le loro camere. Quindi il progetto, ma è stata brava. Io ricordo ancora, perché ho mantenuto io i contatti, una preside che mi ha detto: dottoressa, per me va benissimo, perché lo inseriamo se è necessario, se non riusciamo a farlo di pomeriggio lo inseriamo nelle attività, nelle ore scolastiche la mattina, e l'abbiamo inserito nelle ore scolastiche. Abbiamo discusso del fatto che gli insegnanti nella DAD si presentavano in camicia da notte,
0: sì,
1: no? O i ragazzi che chiudevano le telecamere perché in realtà dormivano dentro il letto.
0: Al tempo ci fecero anche dei video esilaranti, no? di persone tutte belle vestite qua, magari poi si alzavano a prendere qualcosa sotto i mutande,
1: eccetera. No, abbiamo ragionato di tutte queste cose. Allora, perché i genitori non partecipano alla vita scolastica? A volte perché hanno bambini piccoli e non sanno a chi lasciarli, a volte per turni di lavoro, a volte perché non si sentono accolti a scuola, a volte perché non danno importanza alle riunioni che vengono fatte a scuola, a volte perché sono stressati personalmente in giro, a volte perché manca la rete sociale. Io ho fatto parte di qualche gruppo dove noi in 4 anni, 5 anni che siamo stati insieme, non abbiamo fatto una sola pizza noi genitori, dove ci siamo guardati in faccia. Sono la mamma di, non sapevamo neanche chi eravamo, eravamo un numero sulla chat. Magari persone che si sentono in difficoltà perché hanno un buon grado di istruzione, oppure hanno paura di essere fraintesi, oppure pensano che le questioni scolastiche non sono in loro competenza. Chiudiamo. Allora, questa notizia ci deve far riflettere molto, e soprattutto deve essere una notizia che ci deve far porre a noi genitori, a me genitore, mi deve far porre la domanda di qual è il mio rapporto con la scuola dei miei figli, punto numero uno, e punto numero due, se io ho qualcosa di risolto anche col mio passato, quindi faccio una lettura emotiva di questa situazione e creo un problema sia nel rapporto genitore professore, ma creo un problema anche nella testa dei miei figli, perché mio figlio esattamente cosa vuole? Perché ricordatevi che i nostri figli ci vogliono vedere coinvolti nelle loro attività. Mi ricordo, vieni a vedere i tuffi che faccio in piscina. I tuffi che faccio in piscina erano,
0: vabbè,
1: non si può raccontare, erano tuffo di 30 centimetri, però Omar non viene a vedere il tuffo mio, tu ti metti lì e vedi il tuffo di 30 centimetri, no? Come hai imparato a fare il tuffo. Allora penso che a volte anche nel trattare questo argomento ci dobbiamo porre pure la domanda: ma i nostri figli cosa vogliono? Certo, se noi siamo delle persone battagliere, come mi disse una volta il paziente, io mia madre non la portavo da nessuna parte perché mia madre in quegli anni si era fatta i capelli rosso carota e io non la volevo portare a scuola perché mi vergognavo, perché sapevo che i miei compagni l'avrebbero presa in giro. E quando io ho provato a dire questa cosa alla signora, poi quasi un anno e mezzo dopo di terapia, la signora mi ha guardato e mi ha detto: ma perché portare i capelli rossi quando questo faceva la scuola superiore? Insisti signora, quando pare ci... che lui se lo ricorda perfettamente. Poi per fortuna oggi esistono i telefonini, la signora è tornata indietro e si è rivista rossa come una carota, e probabilmente lei stava seguendo la moda, stava seguendo i suoi bisogni, ma non si era posto il problema di come suo figlio la vedesse, e soprattutto perché suo figlio non la voleva coinvolta in tutte le sue attività, sia scolastiche che sportive, perché lui faceva uno sport agonistico. Quindi questa è una domanda ad ampio raggio, cioè che abbraccia tante cose, quindi riflettete, riflettiamoci e poi tiriamo le nostre conclusioni, anzi facciamola diventare anche una domanda. Se oggi siamo al mare a fare pranzo con i nostri figli, facciamola diventare una domanda anche insieme con i nostri figli, per sentire cosa pensano. Grazie
0: a te Italia. Noi naturalmente, se vuoi, ci possiamo rivedere anche, no, prossimo no, perché è Ferragosto
1: quell'altro
0: ci rivedremo con un nuovo argomento. Noi ti ringraziamo, ti auguriamo buon weekend.
1: 22.
0: Sì. Perfetto,
1: buon Ferragosto a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Buon Ferragosto naturalmente
1: e
0: anche a voi.
1: Grazie a tutti quelli che ci seguono, perché come ti dicevo prima, sabato sono stato a un matrimonio, non facciamo nomi perché non mi sembra corretto, girare per diciamo così per il ristorante e sentirmi fermata e dire grazie per le trasmissioni che fai sia con Azzurra che con Francesco, credo che sia veramente un bel complimento.
0: Sì, assolutamente.
1: Ci ascoltate,
0: sì,
1: molte volte in silenzio, e però sappiamo che arriviamo fino in fondo.
0: Assolutamente.
1: Grazie
0: a te Italia naturalmente per il tuo prezioso contributo.
1: Grazie.
0: Tu lo sai insomma quanto io ti stimi e ti voglio bene. Grazie mille e noi ci vediamo tra due sabato. Buona giornata.

Buongiorno amici e buon sabato italiano, pronti ad affrontare questo viaggio insieme alla grande musica di ieri qui su Radio G.

era Tiziano Ferro, che abbiamo riascoltato col suo primissimo singolo Perdono. Eccolo qui, sulle frequenze di Radio Giulia 9. È tempo di rocker, è tempo di un rocker, viene dall'Emilia Romagna ed è Luciano Ligabue. Lo riascoltiamo con la mitica Certe Notti.

0: in sequenza era Raff con Sera più bella del mondo e Jovanotti con Bella. Ritroviamo un altro artista, lui è Luca Carboni e la sua Le ragazze.
1: Le ragazze ci sorridono un po'.

era Luca Garboni con le sue ragazze. Adesso un'altra voce che purtroppo non c'è più, l'abbiamo persa nel tempo, è quella di Mango, che oggi riascoltiamo con La Rondine. Eccola qui.

Restiamo nella regione di Luca Carboni, restiamo nell'Emilia Romagna, ci spostiamo nel suo capoluogo Bologna per l'esattezza e ritroviamo un altro cantautore di casa nostra, è Samuele Bersani, che oggi riascoltiamo con Freak.

altro cantautore italiano che noi abbiamo conosciuto con Iris, lo ritroviamo qui sulle frequenze di Radio G Giulianova con un altro bel pezzo positivo, si chiama Mi fai stare bene, ecco, per l'esattezza. Lui è Biagio Antonacci.

Apriamo il nostro sabato italiano con una voce che non sentiamo da un po', è quella di Massimo Di Cataldo, anche se proprio quest'anno è tornato con un nuovo pezzo che si chiama Una canzone brutta. L'abbiamo ascoltato ieri qui su Radio G. Tra poco torna il musicante, tutte le belle novità del momento segnalate dal nostro ottimo Vincenzo, quindi chiudiamo il nostro sguardo al passato con la dolce voce di Massimo Di Cataldo e la sua Come sei bella. Vi ricordiamo, dopo il musicante, a seguire Flashback, il meglio della musica anni 70, 80 e 90, selezionata per noi e per voi da Massimo Di Giacinto. Naturalmente stiamo parlando dei grandi pezzi internazionali. Grazie a tutti, a tra poco.

Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulia Nova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulia Nova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulia Nova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulia Nova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014, rosinibike.com. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulia Nova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini.
personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

0: Buongiorno amici, buon musicante. Anche oggi ci apprestiamo a fare il nostro viaggio all'interno della musica nel weekend con le novità musicali che Vincenzo Iaconi ha raccolto per noi. Ma prima un pezzo del passato che anche stamattina va a spulciare per noi la nostra radio sveglia. Sono in Maroon 5 con un pezzo che si chiama Sugar. Lo ritroviamo qui su Radio G in apertura del nostro musicante di oggi.
1: It's December 6, 2014. We're gonna drive across LA and hit every wedding we possibly can. It's gonna be awesome. And we're late. What's your door for you, Mr. Madden?
2: Let's do it!

L'ultimo singolo per Ariana Grande si chiama Petal, un brano intimo e delicato, la voce si muove su arrangiamenti minimali ed eleganti, manca di un vero picco commerciale ma emoziona. In apertura abbiamo ascoltato Napoleone con Cucu Marie, un mix originale di funk pop, tradizione napoletana, il groove trascinante, il testo iconico, ironico, il pezzo più fresco dell'otto. Troviamo un'altra novità che ci segnala Vincenzo Econi, Karol G con Matadora, ritmo reggaeton travolgente ed energetico, traccia perfetta per i club, risulta fedele al suo stile senza però innovare la formula. L'ascoltiamo.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le incredibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
1: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
3: Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti, per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a...
4: Laboratorio Analisi d'Archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio Analisi d'Archivio a Giulianova Lido. Ingresso in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53. Telefono 085 720 00 19. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo Medico d'Archivio. La persona al centro, sempre.
3: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto alla giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 04 97 912.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: di Ubaldo e Forlini dal 1965.
1: Continua la super rottamazione Opel?
2: Yes, of course.
1: Ad agosto Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 agosto. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

Un'altra novità, quella che abbiamo appena ascoltato su Radio G con Benny Blanco e Selena Gomez, Te Olvido, produzione pop pulita radiofonica, la chimica artistica funziona, il ritornello orecchiabile anche se leggermente ripetitivo, a lungo andare. Torniamo alla musica italiana, Maggio è il nuovo singolo di Leonora Toscani, una traccia indie pop raffinata e cantautorale. Il testo è un po' malinconico ma ben scritto, ottima atmosfera per ascolti più intimi. Eccola qui.

riassumere giornate, a descrivere avvincenti cose che sarebbero noiose. Ma a te non interessa, te che parli con il cuore, tu che prendi tutto il tempo che ti pare e scegli bene le parole. Con quanta gente inutile parliamo invece che dormire.

0: stanchi.
1: Chiudiamo con una carica di energia che ci serve. Bob Sinclair e Bash, Tequila Ibiza, un prezzo dance estivo molto classico, cassa dritta, atmosfere festaiole, risulta divertente e anche un pochino nostalgico. Grazie a Vincenzo Iconi per le novità di oggi. Noi vi salutiamo e vi auguriamo un buon weekend e buon carnevale estivo.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo, o le bracciole di suino, 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano.
Rossini Bike. Siamo a Giulianova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014, rossinibike.com. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi.

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: A volte dirsi ti amo, sì, è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te

un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gust & Italia Food Market. Eccone alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

0: devo dirlo, piace.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

È un rifugio dentro al bosco per nascondermi. La follia è un lungo bacio sulla bocca dato per nostalgia.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338-6038-014 rosinibike.com.

Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Zest è arrivato a Giulianova.
Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Risciò a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014 rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

Smirna e poi Corpi in Nepal, forse c'è Marco, Teramo, il 37enne di Marcello di Castellalto, ancora tre dispersi della valanga di novembre, 7 i morti accertati nella spedizione sull'Himalaya, tra loro anche il chietino Cocco. E poi Tagliacozzo, tradizione napoletana rivive con un Beppe Barra, e oggi e domani Gio Barbieri e Matini illuminano Castelbasso. E ancora il delitto di Altino, l'autopsia, Gilda uccisa con oltre 10 colpi, un inspiegabile accanimento. E poi fila 10 km sulla 14, code da incubo, 25 milioni di auto per l'esodo ferie. 70 anni di dolore, l'8 agosto 1956 la tragedia di Marcinelle, 262 i morti nella miniera. E poi la manovra bloccata, IMU non pagata tra i debiti da 17 milioni, e a Roseto il caso, cani nel box tra caldo e rifiuti, la responsabile degli animali è stata multata per 500 euro. Queste le notizie della prima pagina del quotidiano d'Abruzzo il Centro. Andiamo a vedere il Messaggero, l'Aquila circondata dal fuoco, la procura per un'inchiesta, giornata dell'incubo a Lucoli, polemica di Fra Troiani contro il sindaco assente. Poi nella Valle di Nerfa l'orsa va a spasso con il cucciolo, ad Altino la nonna uccisa, una parente, il nipote diceva di star male, gli ho detto di farsi aiutare. Poi sfruttamento dei detenuti, funzionario dei guai, l'uomo lavora per il comune di Vasto. E ancora Chieti, gli asili nido del comune, tariffe invariate, e Teramo per il ponte San Francesco e scontro, Pescara sicurezza, Santa Caterina 15 telecamere, e nei campi vendemmia al via, ora è ora di rivedere i prezzi del vino. Entriamo allora nello specifico delle notizie che vi abbiamo anticipato. Gilda uccisa con più di 10 colpi, un accanimento davvero inspiegabile, il nipote Alessandro Carminucci in cella chiede di vedere i familiari, oggi l'udienza di convalida. Il legame del 25enne comincia ovviamente a prendere contezza di dov'è e quando, il legale del 25enne comincia a prendere contezza di dov'è e di quanto è appunto accaduto. La lettera dei familiari, mio nipote condannato dai commenti d'odio, lo sfogo della zia Mariella, la prima condannata, la prima contattata dal 25enne subito dopo l'omicidio. Di fronte allo scempio dell'umanità restiamo uniti, su di lui c'è un pregiudizio. L'allarme della regione, abruzzesi detenuti in Venezuela, Marsilio, siamo preoccupati, il presidente della regione lancia un appello per i 4 cittadini messi dietro le sbarre dal regime, sono reclusi per motivazioni politiche e le condizioni non sono buone, siamo vicini alle famiglie. Mobilitiamoci per la giustizia in carcere, oggi si celebra la giornata internazionale, incontro nel Palazzo del Consiglio regionale di Pescara. Torniamo sulle strade, weekend da bollino nero, rapporto dell'ANAS, esodo per le ferie d'agosto, 25 milioni di auto in viaggio, scatta l'allerta viabilità nel fine settimana e sulla 14 ieri 10 km di coda. La manovra verso il Consiglio di Ferragosto, tra i debiti da 17 milioni spunta l'IMU dimenticata, ecco cosa c'è nella lista delle spese regionali senza nessuna copertura. I sindaci nel campo largo, sì ai due gestori, la riforma dell'acqua, i primi cittadini si dissociano sulla scelta di PD e Movimento 5 Stelle di abbandonare l'Aula. E poi il fondo sanitario in Abruzzo, ospedali, quasi 3 miliardi, ecco come verranno spesi, la Giunta Marsilio divide la torta dei contributi, la fetta più grande va a Chieti, resta il tetto di spesa per il personale sanitario, il costo non si può sforare. Fuga di messaggi, Menna furiosa, l'Abruzzo insieme è spaccato sulla riforma idrica, il consigliere, il gesto misero. Il caso di Palmoli, la storia senza fine, l'attesa infinita dei Trevelyan, e ora che il tribunale decida, l'avvocato della famiglia del Bosco, Simone Pillon, presenta un sollecito formale ai giudici aquilani, consapevoli delle difficoltà oggettive, ma il ricongiungimento avvenga prima dell'inizio della scuola. E poi l'annessione della quinta provincia, ora la provincia di Isernia si riavvicina all'Abruzzo, il referendum va avanti, il Consiglio di Stato ha deciso, l'Assemblea provinciale dovrà pronunciarsi sul voto, il Presidente del Comitato Promotore, avevamo tutti contro e abbiamo vinto. L'anniversario della provincia di Teramo, il compito condiviso, ritornare a confrontarsi, disarmiamo le parole, l'incontro nella sede dell'ente per celebrare i suoi 220 anni di vita, al centro del dibattito la verità nell'era dell'intelligenza artificiale. L'appuntamento del 20 agosto, Scamarcio, Oddo e Leone, dialogo sotto le stelle con gli studenti di Pescara. Conto alla rovescia per lo spettacolo Ultimo Banco Live di Walter Nanni, in associazione Pescara Ergo Sum, in prima linea

0: per cultura e solidarietà. Ci spostiamo a Teramo, la tragedia in Nepal. Dopo 10 mesi trovati dei corpi sull'Himalaya, potrebbe esserci quello di Marco, individuati nell'area dove una valanga a novembre scorso aveva travolto la spedizione di Di Marcello, il 37enne di Castellalto. Risulta tra i 5 dispersi, 7 gli alpinisti morti. Tra di loro il Chietino Cocco. Interrogazione parlamentare sul caso, il deputato Sottanelli ha chiesto chiarimenti ai ministri Tajani e Piantedosi sulle operazioni di ricerca. E poi le risorse dell'ente a Teramo, l'ok in assise, conti del comune, l'opposizione attacca su eventi e commercio, in consiglio via libera dell'assestamento di bilancio e il documento unico di programmazione, Forza Italia e Azione contestano i fondi per le manifestazioni e l'assenza di progetti di sviluppo. Ma il tempo del 21 luglio, grandine, domande per i danni, i documenti vanno inviati all'ente via email entro il 12 agosto. E poi la prefetta incontra il direttore della ASL, ieri c'è stata appunto una visita istituzionale. Comune, valorizzazione degli spazi, gestione del verde, c'è l'ok al censimento in attesa del piano, la giunta ha approvato la mappa del patrimonio arboreo, il sindaco ha approvato la mappa del patrimonio arboreo, il sindaco strumento per progettare interventi mirati. E poi a Montorio, collina a fuoco, distrutti 5 ettari di bosco, intervento di vigili, Canadair ed elicottero. Alba Adriatica, il vertice, movida violenta e sicurezza, più controlli mirati nei locali. Annunciate nuove misure per contrastare l'abuso di alcol e disordini nelle zone più movimentate, la prefetta occorrerà pianificare già dall'autunno attività per rafforzare l'azione preventiva. E ricordiamo che purtroppo non è soltanto un problema di Alba Adriatica, ma sta diventando negli ultimi mesi anche un problema di Giulianova, quindi vertice, fatelo anche per Giulianova, perché secondo me forse è necessario. Giovedì delegazione visita il carcere con iniziativa dei radicali. E poi a Roseto, studenti stranieri, caso da approfondire, la Lega chiede all'amministrazione di fare dei chiarimenti sui soggiorni dei ragazzi in un hotel. Sempre ad Alba Adriatica, violenza in famiglia, botte e minacce alla moglie, se mi denunci ti ammazzo. Professionista di 35 anni è processo per maltrattamenti, inchiesta dopo la segnalazione della donna, l'uomo è accusato di aver intimorito la compagna anche con un coltello davanti ai figli minorenni. Tortoreto e scontro su Atari, il PD chiede nuovi criteri per il futuro nazionale, serve più trasparenza e controllo. Martinsicuro, oggi torna il carnevale estivo con sfilate di carri e maschere. Corropoli, le segnalazioni, proteste per una perdita d'acqua, rottura di una condotta idrica, ma da un mese nessuno interviene. A Villa Rosa, anzi, i rifiuti lasciati in strada, la consigliera protesta, serve più attenzione nella gestione. Giulianova, comune, le tasse non pagate, rottamazione cambia il piano, entrano anche i mutari e multe. La proposta della consigliera Fratelli d'Italia Orfanelli passa all'esame della maggioranza, potranno regolarizzare i cittadini e imprese morose rateizzando senza pagare sanzioni o interessi. E poi lavori in strada senza rovinare gli alberi, accordo pilota tra comune e con Alpa, l'intervento in Viagnevo fatto con agronomi e tecnici. E poi oggi torna la storica veleggiata, in programma c'è anche una camminata storico-culturale per la festa della Madonna del Porto Salvo. E poi via Volta, insetti e cattivi odori dal Tombino, la protesta dei residenti che hanno chiesto un intervento urgente. 1956-2026, Marcinelli, il giorno del ricordo, quando gli albanesi eravamo noi, l'intervista a Gian Antonio Stella per l'anniversario della catastrofe, una storia di immigrazione e fame. Anche prima c'erano state grandi sciagure, ma quelle in Belgio segnano spartiacque, per la prima volta c'è la televisione, prima l'Italia ignorava ovviamente quanto accadesse appunto nel mondo. Quindi trovate sul centro tutto un report accurato su Marcinelli. Torniamo a Roseto, contrada Tanesi, guardie ambientali, 3 cani rinchiusi nel box di lamiera tra caldo e sporcizia, sanzione di 500 euro per chi avrebbe dovuto occuparsene, anche 2 animali incatenati, si valuta il maltrattamento. Stadio, nessuna richiesta per la gestione temporanea, poi serata di inclusione alle giostre, iniziativa dedicata ai ragazzi con disabilità, è stata organizzata dal comune. Lunedì ci sarà poi la festa del quartiere Borsacchio per la notte di San Lorenzo. Pineto, l'opera da 5 milioni, pista ciclabile nell'area industriale, progetto all'esame di enti e tecnici, la provincia convoca la conferenza dei servizi, i lavori puntano a migliorare anche la statale 27A, il sindaco dell'Orletta, momento decisivo per un intervento atteso da tempo sul nostro territorio. Silvi, Notte Blu, avviso rivolto ai negozianti per partecipare, poi ad Atri l'opposizione attacca sull'acqua, prospettiva Atri, interruzioni continue ma nessuno avverte. Montesilvano e Summer Party, si sarà mercoledì 12, Giovanotti contro la rovescia, ecco il palco, la città pronta a raccogliere 30.000 persone, operai al lavoro nell'area di Via Inghilterra che diventerà la Musica Arena e si susseguono le riunioni per organizzare viabilità, scusatemi, e garantire la sicurezza. A fuoco 50 ettari, trovati 3 inneschi ad Alanno, il rogo devasta vegetazione, contrada Fraticelli, paura per un'abitazione, e ora non si esclude la matrice dolosa. Il partito Rivannacci, lancio a Pescara, qui 5.000 iscritti, siamo testa a testa con Forza Italia, la consigliera Topetti inaugura il comitato, tanti giovani ci vedono come un riferimento e presenta il programma. Così un grande caos in maggioranza, Giampiero del PD, due consiglieri che si spostano a Pescara dai principali partiti, si traballa ogni volta che c'è un atto. Andiamo all'Aquila, incendi, fase critica superata, temporale, spegne il fuoco, una tregua dopo il disastro, premiati gli sforzi dopo giorni difficili, ora spazio alla bonifica dei luoghi. Biondi insulta i vigili del fuoco e i cittadini, Marinelli, Albano e Avellani del PD, ma quale odio social, la sua arroganza per giustificare l'assenza. Sul Monamo, vita selvaggia, richieste disattese, gare clandestine, residenti delusi, niente autovelox nei dossi stradali, non produce effetti l'episodio di 25 cittadini, la conformazione dell'arteria impedisce le installazioni, si punta ad un aumento dei controlli, ma resta il nodo della carenza dell'organico delle forze dell'ordine. Carcere, sempre a Sulmona, agente accerchiato e minacciato, il poliziotto sarebbe stato aggredito a conclusione dell'ora d'aria da 4 detenuti pugliesi. Sulmona, picchia la madre per droga, indagata per lesioni, a Cocullo minacce dopo il furto, in 4 a rischio processo, e poi auto sul fiume alla Solfa, stretta del sindaco di Raiano. Pomeriggio di paura a Chieti, Filippone brucia ancora, aria respirabile, un'altra giornata da incubo per i residenti, l'incendio arriva a pochi metri dalle case, sembrava la scena di un film. Comune Università, nuova collaborazione, si rafforza l'intesa tra l'ente e l'Ateneo con accordi di studenti di scienze motorie e servizi sociali. Basto, si allarga l'inchiesta, ex detenuti sfruttati, altri 8 indagati, anche medici e consulenti tra i professionisti sotto accusa avrebbero coperto il titolare del centro. Lunedì l'interrogatorio, maltrattamenti, la vittima replica al marito, l'avvocato della donna risponde al 45enne marocchino in carcere, sapeva già che lei era sposata. E poi Basto, Via Verde, paura per scooter e bici elettriche, boom di segnalazioni dai residenti che chiedono maggiori controlli dopo i recenti incidenti. E nell'Aquilone l'omaggio di Mogol, Guccini, grande artista, lo stimavo molto, e nel suo quartiere l'affetto di fan e amici, un'atmosfera liturgica appunto a Bologna. Andiamo adesso a vedere insieme le notizie che arrivano dall'edizione abruzzese del quotidiano romano Il Messaggero, le sfide dei territori, la vendemmia al via, i piccoli produttori, i prezzi da rivedere, tutto ruota, scusatemi, volevo torno indietro, forse, che non volevo vedere così, chiudo qua, ecco qua. La vendemmia al via, i piccoli produttori, i prezzi da rivedere, tutto ruota intorno alle rese, alle quantità di giacenze con i produttori, alle prese con la crisi dei consumi, così si rischia un progressivo abbandono dei terreni. Pescara, i predoni degli ombrelloni bloccati dai villeggianti con soldi e cellulari rubati. Continua l'allerta raid sotto l'ombrellone, due giovani messi in fuga con un tesoretto. Una segnalazione che anche per un altro furto, sempre nella zona della Riviera Nord. Sempre a Pescara, lotta a spaccio e balordi, 15 telecamere a Santa Caterina, rifiuti, ecco 10 fototrappole per sanzionare chi abbandona la spazzatura o la smaltisce male. Motomedica al 118 nel nome di Panzino e poi asili nido ed eventi, varie azioni di bilancio, last minute da oltre 2 milioni di euro, il provvedimento ha scatenato un duro confronto con l'opposizione. L'Aquila, incendi, tregua garantita dalla pioggia. La procura apre un'inchiesta. Un'altra giornata da incubo all'Oculi, Roio e Rocca di Cambio, case minacciate, chiusa la galleria di Campo Felice, fascicolo di indagine per ora contro ignoti. A Cocullo, spedizione contro i ladri, indagati 4 turisti romani, il processo sommario ai lombardi Cocullo dopo il furto in una casa, 2 uomini del paese accusati e minacciati di morte. E poi a Sulmona, rissa in famiglia, donna ferita, denunciati il marito e la figlia, e l'orsa con il suo cucciolo in Valle Nerfa, gli avvisi dei sindaci, fate attenzione. E ancora a Civitella Roveto, alberi per le giovani vite spezzate, oggi il ricordo di Pietro Milanese. Ad Avezzano, Paolini alla vigilanza e scontro, non mantenuta la parola. Chieti, dal San Camillo a Filippone, battaglia contro le fiamme, l'incendio ha divorato ettari di vegetazione e ha lambito alcune case, 4 intossicati. Al lavoro vigili del fuoco, sul posto Lampis, 2 elicotteri in azione, Lignini apre il COC. Revoca l'ordinanza, lo scalo, l'acqua è tornata potabile, poi sempre a Sili Nido, tariffe invariate, saranno aperte altre 2 strutture. Stadio Angelis, gratis per l'università e gli interventi sugli impianti cittadini. Andiamo ad Altino, nonna uccisa dal nipote, l'ho incontrato in paese, diceva che stava male, la parente, ho visto Alessandro sabato, le ho detto di farsi aiutare, seguita l'autopsia, l'89enne Gilda Di Giuseppe colpita da un martello e piccone, il ragazzo già seguito a Roma dopo la morte della madre, ora terapie anche in carcere. Famiglia nel bosco, pillone e giudici, si decida con urgenza sul rientro, e ad Ortona, tra ferri sporgenti e botole aperte, parchi pericolosi per i più piccoli. Ci spostiamo a Teramo, Ponte San Francesco e scontro sulle verifiche, rischio limitazioni, il dibattito in consiglio comunale è acceso sulla viabilità e sulla sicurezza, fracassa qui decine di pullman al giorno, ma i controlli risultano non completati. La tragedia dell'alpinista scomparso sull'Himalaya, l'ipotesi del corpo ritrovato. Tir in fiamme, disagi sulla 14, il weekend a Bollino Nero parte con 14 km di coda. E andiamo a vedere invece le notizie che arrivano dalla pagina sportiva, che riguardano l'Abruzzo per l'appunto. Ecco qua. Si parte da Pescara, allarme portieri, Saio e Uicai sono fuori uso, entrambi infortunati, e Boucher si affida al Baby Profeta. Il ritorno di Fiorillo si complica, e alle 18 la sfida con il Genoa a porte chiuse, diretta TV su Rete 8, il tecnico giuliese per Gorizzi si abbraccerà Di Nardo, giocatore esemplare. E ancora Serie D, le abruzzesi del girone F, il Lanciano batte 3 colpi, ecco Visani, Zaccari e Pinzi, Frentani si rinforzano e stasera sfidano la San Benedettese in amichevole, cambia l'assetto del club rossonero, Di Vittorio e Dall'Anno entrano il CDA. I rossoblu si rinforzano in attacco, ora è anche ufficiale, l'Aquila ingaggia Curatolo. Sante, un altro arrivo preso di Acate, in chiusura Pierantozzi. Oggi in campo con il Castelnuovo, il notaresco cerca forza in avanti, da Giampaolo a Palma, ecco la lista. Il Teramo sfida gli under, invece De Acuti, DS Micciola segue il difensore del Pisa, Pelosi, mi gioco una grande chance. Bene amici, qualche piccolo stacco pubblicitario e poi ci concentreremo sulle notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo. Rimanete con noi, dopo un pochino di pubblicità torniamo insieme.
1: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
2: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
3: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
4: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. E una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
5: Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura, senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy, 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.
6: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
7: Laboratorio Analisi d'Archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio Analisi d'Archivio a Giulianova Lido, ingresso in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53, telefono 085 720 00 19. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo Medico d'Archivio. La persona al centro, sempre.
8: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.

0: un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gustand Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori a pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gustand Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
0: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Tutti i lunedì, fino al 7 settembre, il mercatino Arte e Sapori vi aspetta in via Nazario Sauro e via Lersini. Qui troverete prodotti tipici, artigianato e curiosità varie. Tutti lunedì in via Nazario Sauro e via Le Orsini, mercatino Arte e Sapori, fino al 7 settembre, dalle 18 alle 24. Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash Argan e Linea Uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
4: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Scopri prodotti e colori Sickens da Romani Colore e Ferramenta, via Trieste 76 Giulianova. Telefono 085 8004 953. Con Romani dai forma e colore ai tuoi progetti.
0: Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

0: e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350.
1: E se non avete voglia di preparare, cucinare e quant'altro, al menù di Ferragosto ci pensa proprio Despar. Festeggia il Ferragosto con Despar. Menù di Ferragosto soli 20,90 euro con antipasto tradizionale, assortimento di salumi locali e formaggi misti, primo timbaro alla teramana, secondo arrosto di maiale in porchetta con patate al forno e dolce dessert incluso. Affrettatevi, perché le prenotazioni sono limitate. Potete chiamare per effettuarle al numero 085 800 0127. Tutto questo da Despar in via Annunziata a Giulianova. Andiamo avanti con la rassegna stampa che riguarda le notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo. Ai, lo scontro con la Spagna, Madrid e Roma, scontro totale, ultimatum all'Italia, ripristinate Schengen entro 48 ore, Meloni no ai ricatti. Nella notte la ritorsione della Spagna, controlli alle frontiere per i viaggiatori in arrivo dal nostro paese, la Premier nessuno spazio, chi alimenta l'immigrazione clandestina. E poi l'analisi del quotidiano Il Messaggero, la crescita spagnola che paga l'Europa, Marcinelle 70 anni dopo, firmato alla Mecca l'accordo di difesa reciproca, patto a tre, Turchia, Arabia e Pakistan, Iran, voci di Khamenei in fin di vita. E poi il declino di Ranucci, commissariato dal Soviet di Report, romanzo d'estate, documento firmato da tutta la redazione. Caldo almeno altri 10 giorni, lo 20, oggi scatta l'esodo per 25 milioni di auto, meteorologi previsioni flop a causa del cambiamento climatico. E poi Crans-Montana, per i Moretti salta anche l'obbligo di firma antifuga e due indagati per la strage, basterà una video call. Lo scontro dell'Unione Europea, Madrid contro Roma, l'attacco e la ritorsione, controlli alle frontiere, dopo lo stop a Schengen per Ceuta, la Spagna prima minaccia, poi impone restrizioni ai confini per chi arriva dall'Italia. Meloni no a chi alimenta l'immigrazione clandestina. Madrid aveva dato 48 ore di tempo per revocare la misura, intanto un migrante è morto mentre cercava di raggiungere l'enclave in parapendio. I 70 anni dal disastro di Marcinelle, l'8 agosto sarà la giornata delle vittime. L'ira di Meloni, non cediamo ai ricatti, allerta terrorismo del Viminale, l'Italia valuta se prolungare il blocco anche dopo Ferragosto, secondo gli 007 c'è una regia estera che sta organizzando l'ondata bis, monitoraggio su chat e social. PNRR, i fondi europei, sì, dell'Unione Europea alla revisione, 2,5 miliardi a energia e acqua, via libera della commissione relativi al piano per destinare risorse, infrastrutture e treni, le modifiche utili a completare la decima rata. E poi PD, si muove il correntone, il vertice a Montepulciano con i leader dell'alleanza, nuovo summit a ottobre per accelerare sul programma e primarie, il piano della Slain per i gazebo, doppio turno e voto online nel nodo delle piattaforme digitale. Conte torna alla carica su Meloni e il post sui social diventa virale. Ranucci finisce commissariato dal Soviet e dei suoi fedelissimi, due giornalisti di punta di Report, Mottola e Valesini, fanno firmare un documento a tutta la redazione, ogni decisione sulle prossime inchieste passerà da loro in attesa della relazione del comitato etico RAI. Il programma riprenderà in autunno, ma è sempre più difficile che la guida ci sia ancora Sigfrido, e due inviati partono in pole position per un'eventuale successione alla conduzione. La Meloni, dress code patriottico per il personale a Palazzo Chigi, tricolore e camicia all'italiana. Nasce l'asse nel Medio Oriente, Turchia, Arabia e Pakistan. Erdogan, Big Salman e Sharif siglano alla Mecca un accordo di reciproca assistenza in caso di aggressione che richiama l'articolo 5 della NATO. Intanto arriva l'allarme degli 007 sauditi, possibili attacchi da più fronti. Kranz e Moretti, un altro favore, l'obbligo di firma in video call, prorogata la misura cautelare fino al 9 ottobre, ma il giudice si dice disposto a modificarla come richiesto dai coniugi proprietari del Constellation. Per loro c'è chi pagò per la cauzione. Il nuovo caso dopo il no alla richiesta dell'Italia di costituirsi come parte civile nel processo. Ucciso a Cervia, fermati 4 giovani, pestato dalla gang senza motivo. Altri 10 giorni roventi e scatta il grande esodo in viaggio, 25 milioni di auto, anche i meteorologi sono in difficoltà con le previsioni a causa dei cambiamenti del clima. L'esperta, si sta accumulando energia nel mare, possibili eventi estremi in autunno. E poi il lockdown climatico, rischi anche di tipo psicologico. Dolomiti, Super Sky, rimborsi agli sciatori per 30 milioni di euro, accordo con l'antitrust, chiuse le indagini per presunte limitazioni alla concorrenza. Chi ha comprato un pass tra il 2022 e il 2025 potrà chiedere i soldi indietro o un voucher. Dal borgo medievale al mare in una volta, nella località custode di storia e mitologia, le tradizioni si rinnovano di famiglia a Nettuno, i pescherecci escono ogni notte e tornano carichi di pesce nel primo pomeriggio. Economia, vendita di euro per salvare lo yen, BCE agli USA, dovevate informarci, la maxi cessione da parte di Washington per sostenere la valuta giapponese alla fine della scorsa settimana, colto di sorpresa e irritato la presidente Lagarde, per il Financial Times è stata avvertita solo a cose fatte. Unipol, salgono i profitti in BPR, supereremo il 30% ma senza fonderci, l'utile semestre oltre un miliardo e c'è l'effetto SpaceX. La plusvalenza potenziale di 211 milioni, l'AD la terza con le filiali MPS, grande conglomerato e un utile da 2 miliardi. La corsa di Engineering, crescono ricavi e margini per il gruppo, fatturato a 845 milioni nel primo semestre, l'AD Visio, partner strategici per organizzazioni pubbliche e private. Andiamo a leggere nello specifico le notizie che arrivano dallo sport. Gasperini ha fretta, 2 settimane all'inizio della Serie A, il tecnico attende ancora l'esterno a destra. Nel summit di giovedì ribalta la volontà di accontentarlo, ma con un occhio ai conti. Mondiale d'Europa, tra un mese esatto parte la Champions League, il gioiello della UEFA che sfida la FIFA. Dopo 7 anni torna la Roma, curiosità per il Como e un montepremi da 2,5 miliardi. Tra Lazio e Benfica, intesa per Ivanovic, stretta con i portoghesi, ora tocca al croato scegliere tra i biancocelesti e Lens. Pienamonti apre il trasferimento, la carta può essere Ratov alla Dinamo Mosca. Parliamo adesso di nuoto, la campionessa romana Chiara Pellacani è rientrata dopo i 5 ori europei e fissa l'obiettivo per le prossime Olimpiadi, battere le più forti, ora mi tuffo sulle cinesi. Bene, termina qui l'appuntamento con le notizie e inizia quello con le nostre rubriche. La prima, dedicata agli auguri, vi viene offerta come di consueto dall'ottimo caffè di Marcaffè.
2: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
3: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Oggi è sabato 8 agosto, la chiesa ricorda sull'altare San Domenico, nato in Spagna nel 1170, Domenico di Guzman, insieme a Francesco d'Assisi, uno dei patriarchi della santità cristiana, suscitati dallo spirito in un tempo di grandi mutamenti storici. All'insorgere dell'eresia albigese, Domenico si dedicò con grande zelo alla predicazione evangelica e alla difesa della fede nel sud della Francia. A tale scopo fondò l'ordine dei frati predicatori, domenicani, ebbe profonda conoscenza sapientale sapienziale del mistero di Dio e promosse insieme all'approfondimento degli studi teologi la preghiera popolare del Rosario. Morì a Bologna il 6 agosto del 1221. Altri auguri quindi a tutti coloro che portano questo nome, Domenico o Domenica. Altri santi, anche tanti auguri ovviamente di buon onomastico anche al nostro Domenico Canazza e anche all'amico Domenico Giampaolo, tanti auguri. Altri santi appunto che ricordiamo sono Ciriaco Emiliano ed Eusebio. I beati sono Giovanni Feltone e Margherita Caiani. Oggi 8 agosto invece andiamo a vedere chi compie gli anni. Tanti auguri a Luigi Iaconi, ancora tanti auguri a Francesco Barnabei, a Marco Di Rocco, a Filippo Capurri, a Marica Tribuzzi, a Luigi Iaconi abbiamo già detto, a Nicola Corini Junior, a Giulio Pavoni e a Roberto Pellone. Vi ricordiamo che gli auguri vengono letti tutti i giorni nei nostri notiziari e pubblicati su Piccola Città, che proprio domani uscirà con il nuovo numero digitale, che potrete appunto leggere sia sulla nostra pagina Facebook Radio G Giulianova sia sul nostro sito www.radiogiulianova.net. Pronti adesso ad occuparci di previsioni del tempo, noi abbiamo il nostro meteorologo ufficiale che è appunto Pierluigi Casalera. L'ascoltiamo.
4: Buongiorno.
1: Buongiornissimo, ciao Pierluigi, come stai?
4: Tutto bene.
1: Tutto bene, avete riposato, vi siete, avete recuperato, vi siete ripresi?
4: Sì, tutto bene. Oggi primo giorno di ferie, poi.
1: Oh, meno male, si parte o si resta qui? O si va al mare?
4: No,
1: si va.
4: Noi abbiamo già dato. Già dato a giugno, quindi
1: avete già dato? Beh, giustamente anche noi abbiamo dato prima, così non ci becchiamo tutta la confusione di queste due settimane di agosto che sono terribili, come tu ben sai. Allora, stamattina leggevo un articolo sul Messaggero che i meteorologi in teoria non ci starebbero capendo più niente. Cioè, che sta accadendo?
4: Ma in realtà è tutto chiaro. È più chiaro, bene, che così. Si muove, nel senso che
1: perfetto.
4: C'è un anticiclone africano che domina la scena su tutto il Mediterraneo, meglio dire su tutta l'Europa centro-meridionale, quindi c'è poco da dire e la situazione resterà bloccata così fino insomma a oltre Ferragosto, quindi c'è poco da aggiungere. Poi il fatto che si creino dei temporali sulle aree interne durante il pomeriggio perché c'è tanto calore, ma perché soprattutto c'è tanta umidità e quindi l'instabilità la fa da padrona, non è che non ci si capisce niente, ci si capisce come. Cioè, nel senso, fa parte della logica della termodinamica, il fatto che ovviamente l'umidità va a condensare nelle ore più calde della giornata a ridosso dei rilievi in cui si forma dei temporali, né più né meno. Ma questo fa parte dell'estate. Ma
1: quindi se noi non avessimo questa benedetta umidità, sarebbe un caldo più tollerabile?
4: Sarebbe molto più tollerabile, okay. Sicuramente. Ci sarebbero anche meno problemi a livello di precipitazioni intense quando effettivamente poi si generano i temporali di calore o comunque sì, i temporali di instabilità. Ieri sono stati anche degli episodi grandinigeni nella zona di Ascoli, ma fa parte appunto del gioco. C'è più energia e più energia si traduce di fatto in un maggiore rischio di avere questi tipi di fenomeni violenti. Però diciamo noi ci dobbiamo focalizzare principalmente su quello che è il clima in questo momento nel Mediterraneo, che è un clima caldissimo con temperature 5, 6, 7 gradi sopra la media e che questa situazione durerà praticamente fino alla fine della seconda decade di agosto, che insomma io non mi aspetto cambiamenti a meno che i modelli e quegli spaghi impazziscono dopo il 15 e ci fanno vedere qualcosa di diverso, ma per il momento non si vede nulla, quindi ci stanno capendo e come, cioè, è proprio chiarissima la dinamica purtroppo.
1: Ma tu lo sai, ogni tanto ci sono questi allarmismi ecco sui social ma anche tramite ecco i mezzi di comunicazione.
4: In realtà il cambio climatico è già in atto da almeno 70 anni e che ha accelerato negli ultimi 25-26, certo. Una volta superato una certa quota di CO2 e CH4 dell'atmosfera abbiamo superato il punto di non ritorno e il clima è completamente deragliato, questo è sotto gli occhi di tutti, insomma non è un allarmismo, stiamo facendo la fine della poco da dire, però
1: stiamo facendo la fine. Non ho capito l'ultima parte, stiamo facendo la fine
4: della rana bollita. La rana bollita, cioè la teoria della rana bollita.
1: Sì, ho capito,
4: è abbastanza, abbastanza famosa.
1: Ho capito, sì.
4: Ci stiamo adattando ad un clima che non è più il nostro da tempo. Insomma,
1: sì, quindi. Sì, ho capito perfettamente. Sì. L'esempio è chiaro e lampante. Va bene, Pierluigi, grazie naturalmente per essere sempre così chiaro e farci, insomma, addentrare meglio in queste tematiche che purtroppo, insomma, non sono sempre come dire quello che è sotto gli occhi di tutti.
4: Diciamo che oggi sarà una fotocopia di ieri, anche oggi, insomma.
1: Quindi per il momento tu pioggia non ne vedi, insomma.
4: No, solo l'instabilità interna che si creerà anche oggi, si creerà anche domani, insomma. Situazione a ridosso dei rilievi ci sarà sempre, perché ovviamente lì si accumula l'umidità poi che viene dal mare e comunque da questa alta pressione,
1: sì,
4: che ormai si aziona da tempo sulla nostra testa, però
1: sì.
4: Fondamentalmente il tempo è soleggiato perché c'è l'alta pressione.
1: Perfetto, ti ringrazio per Luigi, naturalmente poi noi ci aggiorneremo ancora domani con ulteriori approfondimenti. Noi ti ringraziamo e ti auguriamo un buon weekend.
4: Grazie, buona giornata.
1: Ciao, grazie. Allora, andiamo avanti perché tra poco torna il nostro amico Vincenzo Iaconi con l'almanacco. Andiamo a vedere intanto un po' di saluti. Buongiorno Anto Leonio, buongiorno anche al nostro Gaetano Paolini, grazie Gaetano, buongiorno e buon lavoro. Buongiorno a Betty Alma, Iole Derrer, la mitica Rossella Mattiucci, ad Anna Maria Ruggeri, buongiorno cara Anna Maria, a Loriana, buongiorno anche a te, la nostra Valentina Campetti, la nostra bella Valentina, buongiorno, e ancora a Silvana di Gian Vittorio, buongiorno a tutti voi che ci state ascoltando e naturalmente un saluto speciale soprattutto ai nostri fedelissimi. Andiamo adesso avanti con un pochino di spazio pubblicitario, poi torniamo con voi perché ci sarà l'almanacco a cura di Vincenzo Iaconi. Vi ricordo poi a seguire si torna a parlare di psicologia perché qui su Radio G torna la psicoterapeuta Italia Calabresi. A tra poco.
0: A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014, rosinibike.com.
5: Mille idee, supermercato Margherita Conad. Oltre all'ottima scelta di prodotti alimentari e non di produzione nazionale, troverete tante specialità a chilometro zero, direttamente dall'azienda agricola di Remo e Anna Maria, come verdure, la pasta di Saragolla, prodotta con grano antico, macinato in un mulino teramano e poi pastificato in un'azienda giugliese, la Nuova Chitarra. E poi venite a scoprire le prelibatezze del Banco Salum, presentate dalla nostra Simona, specializzata in mozzarelle, parmigiano e prosciutti. Lo sapete che la maggior parte della mozzarella è prodotta con latte europeo, quindi non italiano? Da Simona potete trovare mozzarelle prodotte con latte italiano, come la Zizzona di Battipaglia e la Badala pugliese. Siamo sempre alla ricerca di prodotti genuini, accessibili e di nostra produzione. E poi la simpatia e la gentilezza dello staff Mille Idee, dove le trovate? Supermercato Mille Idee, via Orsini 122 a Giulianova Lido, telefono 085 800 4318.
0: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto alla giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912.
6: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085-2905-705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
7: Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi antintrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326, oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it.
8: Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante, è un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte.
9: Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
10: Continua la super rottamazione Opel?
11: Yes, of course.
10: Ad agosto Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 agosto. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
12: Yomami è uno stile di vita, accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, Che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Umami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367.
8: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.
1: E chiudiamo il nostro radio giornale con l'almanacco del giorno e vi ricordiamo, come abbiamo fatto già prima, che tra poco su Radio G trovate l'appuntamento con la psicologia, con la psicoterapeuta Italia Calabrese. Rimanete sintonizzati. Giornate: prima giornata europea in memoria delle vittime sul lavoro, istituita ufficialmente dalla Commissione europea e celebrata per la prima volta nel 2026. La ricorrenza nasce nel 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, l'8 agosto 1956, in cui morirono 262 minatori, tra cui 136 italiani, 60 provenivano dall'Abruzzo. La decisione europea recepisce le proposte avanzate dal governo italiano e sostenute dai vari stati membri, oltre che dal Parlamento europeo. Oggi è anche la giornata internazionale dell'orgasmo femminile, mi pare giusto dedicargli la giornata, perché a volte è così raro da trovare. Nata nel 2001 a Esperantina, Brasile, come campagna della salute sessuale femminile, l'obiettivo è l'informazione scientifica, il superamento dei tabù, il benessere psicofisico delle donne. Ricorrenza non ufficiale, te pareva, sostenuta da associazioni mediche e gruppi per i diritti delle donne. Significato: educazione alla salute, consapevolezza del corpo, centralità del consenso. Giornata internazionale del gatto anche oggi. Temperature registrate a Giulianova: alle ore 7.45 la temperatura, ragazzi, era già di 28.2, l'umidità è al 70%, vento 8 km orari, la temperatura massima di oggi sarà 31, percepiti 81 però. Indice di qualità dell'aria a Giulianova 42, buona, la qualità dell'aria è considerata soddisfacente, l'inquinamento comporta rischi lievi o inesistenti. Orario al bel tramonto a Giulianova: il sole è sorto alle 6.02, tramonta alle 20.18, il culmine è alle 13.10, durata del giorno 14 ore e 16 minuti, la luna è sorta a mezzanotte 35, tramonta alle 17.08, fase lunare luna calante visibile al 37%. Nacquero oggi, 8 agosto 1866, 160 anni fa, Matthew Hanson, esploratore, spedizione al Polo Nord del 1908. 8 agosto 1961, 65 anni fa, David Howell, The Age Evans, chitarrista e cantante degli U2, lo ascolteremo in chiusura. 8 agosto 1981, 45 anni fa, Roger Federer, tennista. Accadde oggi la storia in un giorno. 8 agosto 1786, 240 anni fa, Jacques Balmat raggiunge la vetta del Monte Bianco insieme a Michael Gabriel Packard, diventando i primi scalatori della cima italo-francese, sebbene questo primato avrà difficoltà a venire riconosciuto. 8 agosto 1876, 150 anni fa, l'americano Thomas Alva Edison brevetta il ciclostile. Nella richiesta dell'ufficio brevetti lo ha descritto come un sistema di matrici per la stampa. L'8 agosto 1956, 70 anni fa, un grave incendio sviluppatosi nella miniera di carbone Bois du Cazy di Marcinelle in Belgio causa la morte di 262 persone, in gran parte migranti italiani, tra cui 60 sono abruzzesi. L'incendio, che ha riempito di fumo l'intero impianto sotterraneo, è stato causato dalla combustione d'olio ad alta pressione innescata da una scintilla elettrica. 8 agosto 2001, 25 anni fa, la Bayer ritira dal mercato il Lipobay, sospettato di 52 morti nel mondo. Il farmaco anticolesterolo a base di cerivastatina è usato in Italia da 14.000 persone, di cui una trentina presenterebbero problemi. Hanno detto: nel tennis non puoi nasconderti, sei solo tu e il campo, l'ha detto Roger Federer. data di nascita 8 agosto 1981, Basilea è un tennista svizzero, soprannominato King Roger o The Sweet Maestro, in virtù dei primati dei titoli conseguiti, della varietà di gioco, dell'eleganza e dell'accuratezza tecnica dei suoi colpi, è considerato uno dei migliori tennisti di tutti i tempi, nonché uno dei più grandi sportivi di sempre. Bene amici, termina qui l'almanacco del giorno sicuramente, ma anche il nostro radiogiornale. Noi vi ringraziamo, vi auguriamo un buon weekend, grazie a tutti e buona giornata. Come sempre concludiamo il nostro appuntamento con la scelta musicale di Vincenzo Iaconi e poi rimanete con noi perché tra poco torna Dentro la Mente, appuntamento con la psicoterapeuta Italia Calabrese. Grazie a tutti e buona giornata.

0: E buongiorno la nostra Italia calabrese, bentornata cara Italia, come stai?
1: Abbastanza bene.
0: Tutto bene?
1: Sì, sì, mi sono fatta una settimana di ferie e devo dire che mi è stato di grande aiuto. Perché ho fatto ferie.
0: Ci vuole?
1: Molto lente.
0: Riposate.
1: Senza lo stress, andiamo, facciamo. No, lo stress era andare a dormire, riposare. Poltrire sopra il solarium, solo quello.
0: Allora ti rubo un attimino solo, perché oggi è il compleanno di uno dei nostri più validi collaboratori e mi chiedo scusa per non avergli fatto gli auguri quando dicevo sì stamattina e prima quando abbiamo letto l'almanacco, perché oggi è il compleanno di Vincenzo Iaconi. Ma tanti auguri Vincenzo, grazie, colui che confeziona questo programma che è l'almanacco, sì, ma poi sì, tanti programmi musicali. Il sabato ci stila tutta la classifica con tutti i pezzi più suonati della settimana e poi con tutte le novità musicali, e ogni tanto prepara anche delle trasmissioni a tema molto carine. Quindi tanti auguri Vincenzo, perdonami se non te li ho fatti prima gli auguri, te li faccio in questo ambito. Naturalmente auguri da parte mia, tutto lo staff di regia, ma anche dalla tua bellissima famiglia che ti vuole un gran bene. Bene, Italia, allora, oggi parliamo di genitori e di quanto è difficile essere genitori. Questo è un argomento che richiederebbe ogni volta, forse dalle 300 alle 400 trasmissioni, perché oggi essere... Ti faccio una domanda secca per iniziare. Essere genitori oggi è più difficile di ieri? O sono cambiate le sfide, però bene o male, insomma, siamo sempre lì?
1: Essere genitore è stato sempre una cosa complicata, solo che oggi ci poniamo la domanda. 50 anni fa o 70 anni fa non ci ponevamo la domanda.
0: Come veniva? Certo.
1: Ok, ma sempre che era un mestiere difficile e sempre che si rischiava di sbagliare, diciamo. Tant'è che questo titolo io l'ho rubato a Freud stamattina, perché è proprio Freud che quando parlava dei genitori e valutava, diciamo, l'educazione dei figli, diceva che era un mestiere impossibile.

0: no? Quello di fare i genitori. Allora, io stamattina vorrei partire da una notizia che è passata sui giornali e che ci riporta a questo argomento, che ha sempre una grande attualità, insomma, cioè non è che parlare di genitori è un argomento che scade, tra virgolette. Allora, la notizia è che qualche giorno fa è stato pubblicato su Repubblica che a Bolzano, nella provincia autonoma di Bolzano, è stato deciso che le famiglie che disertano i colloqui e non collaborano con la scuola saranno multati da 50 a 150 euro. Questa notizia un po' mi ha fatto sorridere, ma un po' mi ha fatto riflettere. Io non so quanti di voi l'avevano letta.
1: No, io non l'avevo letta.
0: Però è una, diciamo, è una notizia un po' particolare, considerando che sui genitori si è detto di tutti, cioè si dice di tutto, cioè che sono i genitori sono come gli elicotteri, cioè che arrivano all'emergenza, sono ombra, cioè stanno sempre dietro i figli, sono chiocce perché li soffocano, sono ombrello perché li riparano, sono iperaccudenti perché non gli fanno prendere delle responsabilità. Cioè oggi sulla parola genitore ci si attaccano un sacco di aggettivi.
1: Certo.
0: Però questa, allora, io non sono riuscita a ritrovare la notizia, diciamo la storia della notizia, cioè perché la provincia di Bolzano è arrivata a questa decisione. Però questo ce lo diamo anche come impegno, perché magari la prossima volta ve lo raccontiamo in modo minuzioso. Ma il punto è che si è arrivata a fare un ordine di servizio su questo argomento, cioè che i genitori che non si coinvolgono nella vita scolastica dei figli saranno multati. Allora questo mi ha portato...
1: Canazza, attenzione che ti multo.
0: Chi?
1: Il mio compagno. Però lui non è che non voglia, cioè da dire, oddio! Però per il lavoro, insomma, non c'è, e quindi magari me ne occupo di più io. Però effettivamente spesso si... succede, no? Che uno si un po' eclissa.
0: Allora questo mi ha portato a farvi delle riflessioni, no? Cioè a riargomentare, perché l'abbiamo fatto tante volte, ma riargomentiamo di nuovo sul tema essere genitori oggi nel 2026. Sicuramente, come diceva Freud agli inizi del Novecento, un mestiere impossibile, un compito che non è mai perfetto, ok? E i veri e Freud diceva che i genitori migliori sono quelli che sono consapevoli di questa difficoltà, di questa impossibilità, dal momento che poi i genitori, e questo ormai è scientificamente dimostrato dal punto di vista della ricerca scientifica, che noi da genitori influenziamo in modo profondo e indelebile, attenzione, profondo e indelebile, ma infatti, la mente, la psiche e la vita dei nostri figli.
1: Ma infatti, mo non lo so, ma tu come psicoterapeuta la prima cosa che chiedi non è che infanzia hai avuto?
0: Che non genitori... lo chiedo subito, a volte sì, a
1: però
0: volte
1: insomma,
0: no.
1: Però ci arriviamo.
0: Però è certo che la domanda me la pongo.
1: E là c'è tutto.
0: Eh sì, tutto. Perché quando una persona entra e si racconta, racconta fondamentalmente anche di sua madre e suo padre, assolutamente.
1: Inevitabilmente, anche se uno non chiede, ci entrano,
0: certo,
1: dentro.
0: Perché
1: nel racconto di vita,
0: sia nel momento in cui racconta, viene fuori sia come è stato accudito dalla madre e sia come il padre ha fatto o no il padre, dando delle regole.
1: Qualcuno mi scrive: chi fa più danni, il padre o la madre? Io
0: ragazzi, non c'è una,
1: c'è una lotta,
0: non c'è, sulla bilancia
1: è pari, insomma
0: è pari, perché la madre fa più danno nei primi anni di vita, perché il bambino vive attaccato a lei per la nutrizione, per l'accudimento. Ma non pensate che un padre che non fa il padre, quando un figlio ha 6, 7, 8 anni, non crei danni importanti, perché tanti di quelle situazioni che vivono le nostre forze dell'ordine la notte sono anche frutto del fatto che questi ragazzini non hanno avuto i padri, ok? e quindi non sono abituati a rispettare le regole.
1: Tu intendi padri poco presenti?
0: No, io intendo padri che non, che non fanno i padri normativi.
1: Ah, ok.
0: Capito? Cioè
1: che non mettono delle regole?
0: Esatto, io mi ricordo ancora come presidente di un'associazione ho donato ad un comune della nostra provincia delle panchette piccole per i bambini piccoli, massimo di 5-6 anni, da mettere in un parco. E mi ricordo ancora che l'assessore mi disse: lei dottoressa, va bene che ci regala le panche per i bambini piccoli, ma lei ci dovrebbe regalare i secchi dell'immondizia. E io lo guardai e dissi: ma in che senso? Cioè, non è gli arredi urbani, cioè, che me li deve regalare un'associazione no profit? E lui mi ha detto: sì, perché noi ogni mattina raccogliamo non so quanti cestini dell'immondizia distrutti e ce li dobbiamo rimettere. Ok? Quindi questo, insomma, quella confidenza di quell'assessore quella mattina mi ha fatto tantissimo riflettere, no? Su che cosa avviene durante la notte e perché un gruppo di adolescenti debba prendere di mira un cestino, no? Cioè, e lui mi ha detto: i cestini li abbiamo ancorati all'asfalto, li abbiamo ancorati ai muri, dice, stiamo cercando di renderli più solidi possibili per non farli scardinare. Però dietro a questo, io da terapeuta vi dico che i ragazzini che fanno un lavoro di questo genere, dietro di loro non c'è un padre che ha fatto il padre, perché il padre che ha fatto il padre dà le regole e le fa rispettare. Oggi siamo tutti preoccupati di apparire belli con i nostri figli.
1: Poi però succede sta cosa. Succedono queste notizie che io poi mi sento di doverle leggere, no? Allora, a Udine, tu mo vedi, no? Noi diciamo sempre, ma i nostri figli sono viziati, ma noi li compriamo subito la bicicletta elettrica, lo scooter. Non è come una volta che se la dovevano guadagnare, anche se io vi dico la verità, vedo tantissimi ragazzi negli stabilimenti e nei ristoranti comunque che lavorano e si fanno la stagione, c'è da dire. Senti che è successo a Udine: vendono limonate in strada per comprarsi un vecchio motorino. Tre ragazzi ammoniti dai vigili con mezzo senza permessi. La denuncia è in provincia di Udine. Ma ragazzi, ma allora, prima che non lavorano e che delinquono e che... Boh, sti ragazzini, un vecchio motorino per giunta, quindi manco uno di quelli ultra nuovi, ammoniti dai vigili. Se può leggere sti cose, non ce la faccio, scusatemi, non ce la faccio. Beh, come un'altra cosa che voglio dire, come un'altra cosa che voglio dire, quando uno dice ma le generazioni di oggi... E il sottopasso, non so se lo conosci, il sottopasso di Via
0: Nazareno,
1: purtroppo è, cioè, questo problema delle bici, lì la bici andrebbe portata a mano, invece molti ragazzi, ma non solo ragazzi, anche tantissimi adulti, badate bene, corrono più in un posto e quindi ogni tanto succedono incidenti e quant'altro. Ieri io ho assistito a questa scena, 5 ragazzi con bici normali, tra l'altro manco elettriche, sono scesi, ma non solo, si sono fermati e facevano passare tutti i pedoni. Quindi questo per dirvi che non siamo tutti uguali, che i ragazzi non sono tutti dei delinquenti, certo. Oppure maleducati, ecco, delinquenti no, perché sarebbe troppo, maleducati. No, ci sono anche questi ragazzi, certo. Qui, quindi non dobbiamo generalizzare.
0: Certo, assolutamente. Però il punto è il compito della madre è l'accudimento, come diceva Bowlby, creare la base sicura. Il compito dei padri è essere normativi, cioè, e poi abituarli anche a fare cose pratiche. Cioè, io malgrado ero una femmina, bene, negli anni 60-70 era un po' diversa l'educazione, però di fatto sono stata abituata sicuramente anche a svitare una lampadina e a rimetterla. Ma oggi non esiste che un giovanotto di 20 anni non svita una lampadina e dice, telefona a casa e dice: guarda che c'ho la lampadina fulminata, venite a cambiarmela. No, tu vai al supermercato, ti compri la lampadina, vai alla ferramenta, ti compri la lampadina e te la cambi. Così come di contro invece abbiamo una bella fetta di adolescenti e giovani ragazzi che studiano e lavorano, perché io negli chalet ho incontrato in questi ultimi anni tanti ragazzi studenti di ingegneria, studenti di economia, cioè che d'estate stanno a fare la stagione a 45 gradi dentro gli chalet, certo, dentro gli hotel, per fosse anche per farsi i soldi per la vacanza, però hanno il senso di responsabilità che la vacanza è un optional e se la devono pagare da soli. Quindi, esatto, le famiglie italiane non sono tutte sbagliate, capiamoci bene, perché se la famiglia italiana fosse tutta completamente sbagliata, qui sarebbe lo stato di guerra civile, che per fortuna non c'è, e non c'è perché ci sono ancora tantissime famiglie che funzionano, certo, no? Perché se mia figlia parte per Assisi per fare le attività lì legate a San Francesco, al perdono di San Francesco, sì, al cammino e poi al Papa l'altra mattina, e mi manda le foto e io vedo non 100 ragazzi ma vedo migliaia di ragazzi che hanno avuto il coraggio di stare dentro ai conventi delle suore a 50 gradi perché non avevano l'aria condizionata, di dormire nei saccappelli, di camminare anche 15 km al giorno in mezzo ai boschi facendo il percorso di San Francesco. Io dico che questi non è che sono ragazzi fuori di testa, sono ragazzi che vanno alla ricerca di una spiritualità e non si preoccupano di fare gruppo o di dover andare a ballare e stare fatti e ubriachi sul lungomare alle 5 di mattina. Insomma, quindi diciamo la verità, che nella nostra società c'è un po' di marcio, ma c'è ancora tanta roba buona, e noi su questa roba dobbiamo investire. Ma è ovvio che dobbiamo investire anche sulla roba marcia, perché se, lì in mezzo sicuramente ci sono anche dei ragazzi che, ai quali se gli diamo l'opportunità vengono salvati, no? Però certo che se a me mi chiama un padre di una coppia di separati e mi dice mio figlio, mia figlia ha bisogno di aiuto, io mi rendo conto che non sta bene, e poi arriva il coniuge che dice mio figlio non è matto e io non do l'autorizzazione per fare i colloqui, e questo non è sicuramente non produce nulla di buono. Poi fra 10 anni, 15 anni non ci dobbiamo lamentare e riportare lo stesso figlio dallo psicologo, dallo psichiatra per mettere le pezze su dei buchi affettivi o su delle mancanze operate dal nucleo familiare, sì, okay? Che hanno pensato a litigare fra di loro e non hanno pensato a fare i genitori, perché a volte dentro l'ambulatorio in questi anni ho visto scene nell'altro mondo dove i genitori pensano a litigare fra di loro piuttosto che a focalizzarsi sui bisogni del figlio.
1: Purtroppo siamo tutti genitori, quindi istintivamente viene questa cosa, ma un attimino bisognerebbe fermarsi, perché appunto vicino a noi abbiamo un figlio, quindi insomma dovremmo anche considerare le problematiche e i disagi che poi causiamo, insomma, in questo ragazzo, cioè, o anche in questo bambino.
0: Io mentre preparavo la trasmissione ho fatto una considerazione: io ho avuto un padre con la quinta elementare, un operaio specializzato, ma un uomo con la quinta elementare che parlava l'italiano a metà, cioè io molte volte con lui ho dovuto relazionarmi in dialetto perché lui non mi capiva fino alla sua morte. Ma mio padre non ha mai saltato un colloquio con gli insegnanti al liceo classico Melchiorre Delfico che io ho fatto per 5 anni. Veniva, non sapeva parlare in italiano, si sbagliava, non coniugava bene i verbi, però lui voleva che io stessi accanto a lui. Lui mi si portava a fianco, mi diceva tu devi venire con me, andiamo insieme, perché come ti, se io sbaglio tu mi correggi, se non so esprimere un concetto tu lo esprimi tu. Però non è mai mancato, cioè, ho pensato che nessuna istituzione scolastica mio padre gli avrebbe fatto una multa, perché lui è comunque era presente, con i suoi limiti, ma era presente.
1: Era presente, certo.
0: Quindi diciamo che queste sono delle riflessioni. Cioè, volevo aggiungere anche alcune cose.
1: Purtroppo sul fatto che ci sia del malessere tra l'adolescenza, l'abbiamo detto tantissime volte. Mi viene in mente quest'ultimo caso, non so se l'hai letto, ad Altino, di Chieti, di questa nonna che è stata uccisa a colpi, sì, di martello e piccone dal nipote. E lui, insomma, diceva ai parenti da qualche tempo: sto male, quindi questo malessere. Forse andava un po' individuato.
0: Non ascoltato, certo.
1: Credo che lui abbia perso, da quello che ho letto, abbia perso la madre qualche tempo fa.
0: Certo. Non ascoltato, cioè Quindi per il rapporto scuola-genitori va, diciamo, va per la maggiore, diciamo, è molto utilizzato il modello di Epstein, che è del 95, che è fatto di vari punti di collaborazione. E li voglio dire, cioè
1: che non è Epstein quello lì, non quello lì, insomma, ecco, è un altro.
0: Allora, cioè, la scuola deve offrire ai genitori sostegno e li deve aiutare a comprendere a volte il background, perché io mi rendo conto che ho avuto anch'io una figlia che ha finito il percorso da 2 anni.
1: Anzi, lo posso dire, scusami, giusto. Il modello di Epstein, ideato dalla sociologa Joyce Epstein nel 1986, aggiornato agli anni 90, descrive la cooperazione tra scuola, famiglia, comunità come sfere di influenza sovrapposte che guidano la crescita e il successo scolastico dei bambini. Lo dico perché magari uno si pensa a qualcun altro.
0: Hai chiarito bene il concetto. Quindi dice che uno dei punti è che scuola e genitori si devono incontrare, poi ci deve essere una buona comunicazione, perché se a me mi arriva il genitore del ragazzino e il ragazzino va male, ma io lo devo dire, cioè non è se suo figlio c'ha tre, però devo dare anche delle spiegazioni perché c'ha tre,
1: certo.
0: Cioè non è che devo dire suo figlio Zomaro vabbè, suo figlio ha tre perché non sa ripetere, non sa studiare, non ha metodo, cioè diamo delle spiegazioni, perché io vedo molte volte genitori disorientati che non sanno perché i loro figli vanno male a scuola,
1: certo.
0: E il professore non ci vuole perdere tempo, o di contro il professore ci perde tempo ma il
1: non
0: genitore
1: fa
0: il sordomuto, certo, capito? Certo. Cioè non gli interessa perché pensa che suo figlio è bravissimo. No?
1: E questo è un altro punto, perché ne parlavo l'altro giorno proprio con una signora più o meno della mia età, che mi diceva, mi ricordo nei nostri tempi in cui se tu prendevi un voto a scuola, tornavi a casa e lo dicevi, insomma, perché magari c'era la nota e quant'altro, e ovviamente forse prima era un po' esagerato, tra virgolette ti ci rimenavano sopra.
0: Sì,
1: ho fatto parte di quella generazione lì, infatti devo dire che poche sono stati i momenti, diciamo, di mazzate, ma ci sono stati nella mia vita, ma adesso invece no, guai, ecco, anzi si va dai professori, comunque dagli educatori, come ti sei permesso?
0: Sì, si va a contestare.
1: Un altro aspetto
0: è anche coinvolgere i genitori nelle attività scolastiche. Ad esempio, io ho avuto mia figlia che in quinta elementare hanno fatto un progetto per il coding, cioè quelli che poi sarebbero i test per le selezioni, sì, concorsi, e hanno coinvolto anche noi genitori, ma sono stati dei pomeriggi bellissimi perché noi non ci capivamo niente col coding, e quindi i nostri bambinetti di quinta elementare che ci prendevano in giro e ci dicevano ma come non sai fare questo calcolo, no, loro sapevano già fare il calcolo delle probabilità e noi invece stavamo là ancora a capire che cosa stesse succedendo. È stata ad esempio un'attività intellettuale molto bella che a me è piaciuta tantissimo, ma ho visto anche i ragazzini coinvolgersi. Mi ricordo ancora un amichetto di mia figlia che mi ha preso in carico come se io fossi una disabile con ritardo mentale e mi ha detto mo te lo spiego io. Mi ricordo ancora questo ragazzo,
1: vieni qua,
0: bellissimo, insomma, no? Quindi però è chiaro che ti devi predisporre anche con umiltà quando vai, certo, lì dentro, no? Quindi poi l'inclusione dei genitori nella governance, perché noi diciamo la scuola c'è i soldi, la scuola fa, ma insomma, cioè, guardiamo sempre il dato di realtà, tu lo sai che io ci punto sempre sui dati oggettivi,
1: certo, sui numeri.
0: Cioè, non parliamo a bambera, perché molte volte noi parliamo con la pancia e non parliamo con la testa, cioè parliamo in base alle sensazioni che abbiamo,
1: è vero.
0: Non parliamo sulla base del dato oggettivo. E poi la collaborazione, diciamo, comunitaria, che cosa vuol dire? Che mettere in cordata anche le varie associazioni. Io, no, ripeto, sono stata presente in un'associazione e noi sotto il Covid, per esempio, abbiamo fatto in collaborazione con un'altra mia collega presidente, abbiamo fatto un progetto per le scuole superiori, abbiamo coinvolto 2 scuole superiori e siamo entrati dentro le scuole proprio in quei mesi critici del Covid per parlare di suicidio, E la cosa interessante è che il giorno che abbiamo coinvolto uno psichiatra, tra l'altro qui della ASL di Giuliano, per parlare di suicidio, il collega è stato subissato di domande da questi ragazzi che vivevano le giornate intere dentro le loro camere. Quindi il progetto, ma è stata brava. Io ricordo ancora, perché ho mantenuto io i contatti, una preside che mi ha detto: dottoressa, per me va benissimo, perché lo inseriamo se è necessario, se non riusciamo a farlo di pomeriggio lo inseriamo nelle attività, nelle ore scolastiche la mattina, e l'abbiamo inserito nelle ore scolastiche. Abbiamo discusso del fatto che gli insegnanti nella DAD si presentavano in camicia da notte, no? O i ragazzi che chiudevano le telecamere perché in realtà dormivano dentro il letto.
1: Al tempo ci fecero anche dei video esilaranti, no? di persone tutte belle vestite qua, magari poi si alzavano a prendere qualcosa sotto i mutande,
0: eccetera. No, abbiamo ragionato di tutte queste cose. Allora, perché i genitori non partecipano alla vita scolastica? A volte perché hanno bambini piccoli e non sanno a chi lasciarli, a volte per turni di lavoro, a volte perché non si sentono accolti a scuola, a volte perché non danno importanza alle riunioni che vengono fatte a scuola, a volte perché sono stressati personalmente in giro, a volte perché manca la rete sociale. Io ho fatto parte di qualche gruppo dove noi in 4 anni, 5 anni che siamo stati insieme, non abbiamo fatto una sola pizza noi genitori, dove ci siamo guardati in faccia. Sono la mamma di, non sapevamo neanche chi eravamo, eravamo un numero sulla chat, magari persone che si sentono in difficoltà perché non hanno un buon grado di istruzione, oppure hanno paura di essere fraintesi, oppure pensano che le questioni scolastiche non sono di loro competenza. Chiudiamo. Allora, questa notizia ci deve far riflettere molto, e soprattutto deve essere una notizia che ci deve far porre a noi genitori, a me genitore, mi deve far porre la domanda di qual è il mio rapporto con la scuola dei miei figli, punto numero uno, e punto numero due, se io ho qualcosa di risolto anche col mio passato, quindi faccio una lettura emotiva di questa situazione e creo un problema sia nel rapporto genitore professore, ma creo un problema anche nella testa dei miei figli. Perché mio figlio esattamente cosa vuole? Perché ricordatevi che i nostri figli ci vogliono vedere coinvolti nelle loro attività. Uh-huh. Mi ricordo, vieni a vedere i tuffi che faccio in piscina. I tuffi che faccio in piscina erano...
1: Vabbè,
0: non si può raccontare.
1: Era
0: un tuffo di 30 centimetri. Però, non vieni a vedere il tuffo mio? Tu ti metti lì e vedi il tuffo di 30 centimetri, no? Come hai imparato a fare il tuffo. Allora penso che a volte, anche nel trattare questo argomento, ci dobbiamo porre pure la domanda: ma i nostri figli cosa vogliono? Certo, se noi siamo delle persone battagliere, come mi disse una volta il paziente, io mia madre non la portavo da nessuna parte perché mia madre in quegli anni si era fatta i capelli rosso carota e io non la volevo portare a scuola perché mi vergognavo, perché sapevo che i miei compagni l'avrebbero presa in giro. E quando io ho provato a dire questa cosa alla signora, poi quasi un anno e mezzo dopo di terapia, la signora mi ha guardato e mi ha detto: ma perché portavi i capelli rossi quando questo faceva la scuola superiore? Sì, signora, quando pare ci... che lui se lo ricorda perfettamente. Poi per fortuna oggi esistono i telefonini, la signora è tornata indietro e si è rivista rossa come una carota, e probabilmente lei stava seguendo la moda, stava seguendo i suoi bisogni, ma non si era posto il problema di come suo figlio la vedesse, e soprattutto perché suo figlio non la voleva coinvolta in tutte le sue attività, sia scolastiche che sportive, perché lui faceva uno sport agonistico. Quindi questa è una domanda ad ampio raggio, cioè che abbraccia tante cose, quindi riflettiamoci e poi tiriamo le nostre conclusioni, anzi facciamola diventare anche una domanda. Se oggi siamo al mare a fare pranzo con i nostri figli, facciamola diventare una domanda anche insieme con i nostri figli, per sentire cosa pensano. Grazie
1: a te Italia. Noi naturalmente, se vuoi, ci possiamo rivedere anche... No, prossimo no. perché è Ferragosto.
0: Ferragosto, quell'altro.
1: Quell'altro ci rivedremo con un nuovo argomento. Noi ti ringraziamo, ti auguriamo buon weekend.
0: 22.
1: Sì. Perfetto,
0: buon Ferragosto a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Buon Ferragosto naturalmente
0: e
1: anche a voi.
0: Grazie a tutti quelli che ci seguono, perché come ti dicevo prima, sabato sono stato a un matrimonio e non facciamo nomi perché non mi sembra corretto, però girare per diciamo così per il ristorante e sentirmi fermata e dire grazie per le trasmissioni che fai sia con Azzurra che con Francesco, credo che sia veramente un bel complimento.
1: Sì, assolutamente.
0: Ci ascoltate
1: sì.
0: Molte volte in silenzio, e però sappiamo che arriviamo fino in fondo.
1: Assolutamente.
0: Grazie.
1: Grazie a te, Italia, stima. Naturalmente, per il tuo prezioso contributo.
0: Grazie.
1: Tu lo sai, insomma, quanto io ti stimi e ti voglio bene. Grazie mille, e noi ci vediamo tra due sabato. Buona giornata.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014 rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

0: 2.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

pronti ad andare lontano con la musica. Questo è Sabato Italiano di Radio G, sicuramente musica italiana, grandi successi di ieri, dagli anni 80 e degli anni 90, anche qualche sguardo al 2000. Iniziamo allora con gli artisti italiani maschili oggi. Abbiamo tanti cantanti che accompagnano da anni la nostra vita. Tra questi c'è sicuramente Pino Daniele, che oggi ritroviamo con Neve al Sole.

era Tiziano Ferro, che abbiamo riascoltato col suo primissimo singolo Perdono, eccolo qui sulle frequenze di Radio Giulia 9. È tempo di rocker, è tempo di un rocker, viene dall'Emilia Romagna ed è Luciano Ligabue. Lo riascoltiamo con la mitica Certe Notti.

0: in sequenza era Raff con Sera più bella del mondo e Jovanotti con Bella. Ritroviamo un altro artista, lui è Luca Carboni e la sua Le ragazze.
1: Le ragazze ci sorridono.

Era Luca Garboni con le sue ragazze. Adesso un'altra voce che purtroppo non c'è più, l'abbiamo persa nel tempo, è quella di Mango, che oggi riascoltiamo con La Rondine. Eccola qui.

E restiamo nella regione di Luca Carboni, restiamo nell'Emilia Romagna, ci spostiamo nel suo capoluogo Bologna per l'esattezza e ritroviamo un altro cantautore di casa nostra, è Samuele Bersani, che oggi riascoltiamo con Frick.

altro cantautore italiano che noi abbiamo conosciuto con Iris, lo ritroviamo qui sulle frequenze di Radio G Giulianova con un altro bel pezzo positivo, si chiama Mi fai stare bene, ecco, per l'esattezza. Lui è Biagio Antonacci.

Chiudiamo il nostro sabato italiano con una voce che non sentiamo da un po', è quella di Massimo Di Cataldo, anche se proprio quest'anno è tornato con un nuovo pezzo che si chiama Una canzone brutta. L'abbiamo ascoltato ieri qui su Radio G. Tra poco torna Il Musicante, tutte le belle novità del momento segnalate dal nostro ottimo Vincenzo. Quindi chiudiamo il nostro sguardo al passato con la dolce voce di Massimo Di Cataldo e la sua Come sei bella. Vi ricordiamo, dopo Il Musicante, a seguire Flashback, il meglio della musica anni 70, 80 e 90, selezionata per noi e per voi da Massimo Di Giacinto. Naturalmente stiamo parlando dei grandi pezzi internazionali. Grazie a tutti, a tra poco.

un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città,

Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Buongiorno amici, buon musicante. Anche oggi ci apprestiamo a fare il nostro viaggio all'interno della musica nel weekend con le novità musicali che Vincenzo Iaconi ha raccolto per noi. Ma prima un pezzo del passato che anche stamattina va a spulciare per noi la nostra radio sveglia. Sono in Maroon 5 con un pezzo che si chiama Sugar. Lo ritroviamo qui su Radio G in apertura del nostro musicante di oggi.
1: It's December 6, 2014. We're gonna drive across LA and hit every wedding we possibly can. It's gonna be awesome. And we're late. What's your door for you, Mr. Madden?
2: Let's do it!

Nuovo singolo per Ariana Grande si chiama Petal, un brano intimo e delicato, la voce si muove su arrangiamenti minimali ed eleganti, manca di un vero picco commerciale ma emoziona. In apertura abbiamo ascoltato Napoleone con Cucu Marie, un mix originale di funk pop, tradizione napoletana, il groove trascinante, il testo iconico, ironico, il pezzo più fresco dell'otto. Troviamo un'altra novità che ci segnala Vincenzo Econi, Karol G con Matadora, ritmo reggaeton travolgente ed energetico, traccia perfetta per i club, risulta fedele al suo stile senza però innovare la formula. L'ascoltiamo.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
1: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
3: Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagna ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a...
4: Laboratorio Analisi d'Archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio Analisi d'Archivio a Giulianova Lido. Ingresso in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53. Telefono 085 720 00 19. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo Medico d'Archivio. La persona al centro, sempre.
3: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912.
0: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

0: di Ubaldo e Forlini dal 1965.
1: Continua la super rottamazione Opel?
2: Yes, of course.
1: Ad agosto Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 agosto. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

Un'altra novità, quella che abbiamo appena ascoltato su Radio G con Benny Blanco e Serena Gomez, Te Olvido, produzione pop pulita radiofonica, la chimica artistica funziona, ritornello orecchiabile anche se leggermente ripetitivo a lungo andare. Torniamo alla musica italiana, Maggio è il nuovo singolo di Leonora Toscani, una traccia indie pop raffinata e cantautorale. Il testo è un po' malinconico ma ben scritto, ottima atmosfera per ascolti più intimi. Eccola qui.

che ti pare e scegli bene le parole. Con quanta gente inutile parliamo,

0: stanchi.
1: Chiudiamo con una carica di energia che ci serve. Bob Sinclair e Bash, Tequila Ibiza, un prezzo dance estivo molto classico, cassa dritta, atmosfere e festaiole, risulta divertente e anche un pochino nostalgico. Grazie a Vincenzo Iconi per le novità di oggi. Noi vi salutiamo e vi auguriamo un buon weekend e buon carnevale estivo.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rickshaw a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014 rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione.
un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiolini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno ai nostri radioascoltatori, benvenuti all'appuntamento con l'informazione del sabato nel nostro Radio G Notizie. Iniziamo con le prime pagine dei quotidiani d'Abruzzo, il centro dell'edizione abruzzese del quotidiano romano Il Messaggero, con le prime pagine. Naturalmente nell'Aquilone un ricordo su Guccini, il ricordo di Mogolle e dei Nomadi, del Nomadi Fan Club di Sulmona, e poi corpi in Nepal, forse c'è Marco, Teramo, il 37enne di Marcello di Castellalto, ancora tra i dispersi della valanga di novembre, 7 i morti accertati nella spedizione sull'Himalaya, tra loro anche il chietino Cocco. E poi Tagliacozzo, la tradizione napoletana rivive con un Beppe Barra, e oggi e domani Gio Barbieri e Matini illuminano Castelbasso. E ancora il delitto di Altino, l'autopsia, Gilda uccisa con oltre 10 colpi, un inspiegabile accanimento. E poi fila 10 km sulla 14, code da incubo, 25 milioni di auto per l'esodo ferie. 70 anni di dolore, l'8 agosto 1956 la tragedia di Marcinelle, 262 morti nella miniera. E poi la manovra bloccata, IMU non pagata tra i debiti del 17 milioni, e a Roseto il caso, cani nel box tra caldo e rifiuti, la responsabile degli animali è stata multata per 500 euro. Queste le notizie della prima pagina del quotidiano d'Abruzzo il Centro. Andiamo a vedere il Messaggero. L'Aquila circondata dal fuoco, la procura apre un'inchiesta, giornata da incubo a Lucoli, polemica di Fra Troiani contro il sindaco assente. Poi nella Valle di Nerfa l'orsa va a spasso con il cucciolo, ad Altino la nonna uccisa, una parente, il nipote diceva di star male, gli ho detto di farsi aiutare. Poi sfruttamento dei detenuti, funzionario dei guai, l'uomo lavora per il comune di Vasto. E ancora Chieti, negli asili nido del comune tariffe invariate, e Teramo per il ponte San Francesco e scontro, a Pescara sicurezza, a Santa Caterina 15 telecamere, e nei campi vendemmia al via. Ora è ora di rivedere i prezzi del vino. Entriamo allora nello specifico delle notizie che vi abbiamo anticipato. Gilda uccisa con più di 10 colpi, un accanimento davvero inspiegabile. Il nipote Alessandro Carminucci in cella chiede di vedere i familiari, oggi l'udienza di convalida. Il legame del 25enne comincia ovviamente a prendere contezza di dov'è e quando. Il legale del 25enne comincia a prendere contezza di dov'è e di quanto è appunto accaduto. La lettera dei familiari, mio nipote condannato dai commenti d'odio, lo sfogo della zia Mariella, la prima condannata, la prima contattata dal 25enne subito dopo l'omicidio. Di fronte allo scempio dell'umanità restiamo uniti, su di lui c'è un pregiudizio. L'allarme della regione, abruzzesi detenuti in Venezuela, Marsilio, siamo preoccupati. Il presidente della regione lancia un appello per i 4 cittadini messi dietro le sbarre dal regime, sono reclusi per motivazioni politiche e le condizioni non sono buone, siamo vicini alle famiglie. Mobilitiamoci per la giustizia in carcere, oggi si celebra la giornata internazionale, incontro nel Palazzo del Consiglio regionale di Pescara. Torniamo sulle strade, weekend da bollino nero, rapporto dell'ANAS, esodo per le ferie d'agosto, 25 milioni di auto in viaggio, scatta l'allerta viabilità nel fine settimana e sulla 14 ieri 10 km di coda. La manovra verso il Consiglio di Ferragosto, tra i debiti da 17 milioni spunta l'IMU dimenticata, ecco cosa c'è nella lista delle spese regionali senza nessuna copertura. I sindaci nel campo largo, sì ai due gestori, la riforma dell'acqua, i primi cittadini si dissociano sulla scelta di PD e Movimento 5 Stelle di abbandonare l'Aula. E poi il fondo sanitario in Abruzzo, ospedali, quasi 3 miliardi, ecco come verranno spesi, la Giunta Marsilio divide la torta dei contributi, la fetta più grande va a Chieti, resta il tetto di spesa per il personale sanitario, il costo non si può sforare. Fuga di messaggi, Menna furiosa, l'Abruzzo insieme spaccato sulla riforma idrica, il consigliere, gesto misero. Il caso di Palmoli, la storia senza fine, l'attesa infinita dei Trevaglione, ora che il tribunale decida, l'avvocato della famiglia del Bosco, Simone Pillon, presenta un sollecito formale ai giudici aquilani, consapevoli delle difficoltà oggettive, ma il ricongiungimento avverrà.

0: lunga prima dell'inizio della scuola. E poi l'annessione della quinta provincia, ora la provincia di Isernia si riavvicina all'Abruzzo, il referendum va avanti, il Consiglio di Stato ha deciso, l'Assemblea provinciale dovrà pronunciarsi sul voto, il Presidente del Comitato Promotore, avevamo tutti contro e abbiamo vinto. L'anniversario della provincia di Teramo, il compito condiviso di tornare a confrontarsi, risarmiamo le parole, l'incontro nella sede dell'ente per celebrare i suoi 220 anni di vita, al centro del dibattito la verità nell'era dell'intelligenza artificiale. L'appuntamento del 20 agosto, Scamarcio, Oddo e Leone, dialogo sotto le stelle con gli studenti di Pescara. Conto alla rovescia per lo spettacolo Ultimo Banco Live di Walter Nanni, associazione Pescara Ergo Sum, in prima linea per cultura e solidarietà. Ci spostiamo a Teramo, la tragedia in Nepal. Dopo 10 mesi trovati dei corpi sull'Himalaya, potrebbe esserci quello di Marco, individuati nell'area dove una valanga a novembre scorso aveva travolto la spedizione di Di Marcello, il 37enne di Castellalto, risulta tra i 5 dispersi, 7 gli alpinisti morti. Tra di loro il chietino cocco. Interrogazione parlamentare sul caso, il deputato Sottanelli ha chiesto chiarimenti ai ministri Tajani e Piantedosi sulle operazioni di ricerca. E poi le risorse dell'ente a Teramo, l'ok in assise, conti del comune, l'opposizione attacca su eventi e commercio, in consiglio via libera dell'assestamento di bilancio e del documento unico di programmazione, Forza Italia e Azione contestano i fondi per le manifestazioni e l'assenza di progetti di sviluppo. Maltempo del 21 luglio, grandine, domande per i danni, i documenti vanno inviati all'ente via email entro il 12 agosto. E poi la prefetta incontra il direttore della ASL, ieri c'è stata appunto una visita istituzionale. Comune, valorizzazione degli spazi, gestione del verde, c'è l'ok al censimento in attesa del piano, la giunta ha approvato la mappa del patrimonio arboreo, il sindaco ha approvato la mappa del patrimonio arboreo, il sindaco strumento per progettare interventi mirati. E poi a Montorio, collina a fuoco, distrutti 5 ettari di bosco, intervento di vigili, Canadair ed elicottero. Alba Adriatica, il vertice, movida violenta e sicurezza, più controlli mirati nei locali. Annunciate nuove misure per contrastare l'abuso di alcol e disordini nelle zone più movimentate, la prefetta occorrerà pianificare già dall'autunno attività per rafforzare l'azione preventiva. E ricordiamo che purtroppo non è soltanto un problema di Alba Adriatica, ma sta diventando negli ultimi mesi anche un problema di Giulianova, quindi vertice, fatelo anche per Giulianova, perché secondo me forse è necessario. Giovedì, delegazione visita il carcere con iniziativa dei radicali. E poi a Roseto, studenti stranieri, caso da approfondire, la Lega chiede all'amministrazione di fare dei chiarimenti sui soggiorni dei ragazzi in un hotel. Sempre ad Alba Adriatica, violenza in famiglia, botte e minacce alla moglie, se mi denunci ti ammazzo, professionista di 35 anni è processo per maltrattamenti, inchiesta dopo la segnalazione della donna, l'uomo è accusato di aver intimorito la compagna anche con un coltello davanti ai figli minorenni. Tortoreto e scontro su Atari, il PD chiede nuovi criteri per il futuro nazionale, serve più trasparenza e controllo. Martinsicuro, oggi torna il carnevale estivo con sfilate di carri e maschere. Corropoli, la segnalazione, proteste per una perdita d'acqua, rottura di una condotta idrica, ma da un mese nessuno interviene. Villa Rosa, anzi i rifiuti lasciati in strada, la consigliera protesta, serve più attenzione nella gestione. Giulianova, comune, le tasse non pagate, rottamazione cambia il piano, entrano anche i mutari e multe, la proposta della consigliera dei Fratelli d'Italia Orfanelli passa all'esame della maggioranza, potranno regolarizzare i cittadini e imprese morose rateizzando senza pagare sanzioni o interessi. E poi lavori in strada senza rovinare gli alberi, accordo pilota tra comune e Conalpa, l'intervento in Viagnevo fatto con agronomi e tecnici. E poi oggi torna la storica veleggiata, in programma c'è anche una camminata storico-culturale per la festa della Madonna del Porto Salvo. E poi via Volta, insetti e cattivi odori dal Tombino, la protesta dei residenti che hanno chiesto un intervento urgente. 1956-2026, Marcinelli, il giorno del ricordo, quando gli albanesi eravamo noi, l'intervista a Gian Antonio Stella per l'anniversario della catastrofe, una storia di immigrazione e fame. Anche prima c'erano state grandi sciagure, ma quelle in Belgio segnano spartiacque, per la prima volta c'è la televisione, prima l'Italia ignorava ovviamente quanto accadesse appunto nel mondo. Quindi trovate sul centro tutto un report accurato. su Marcinelle. Torniamo a Roseto, contrada Tanesi, guardie ambientali, tre cani rinchiusi nel box di Lamiera tra caldo e sporcizia, sanzione di 500 euro per chi avrebbe dovuto occuparsene, anche due animali incatenati, si valuta il maltrattamento. Stadio, nessuna richiesta per la gestione temporanea, poi serata di inclusione alle giostre, iniziativa dedicata ai ragazzi con disabilità, è stata organizzata dal comune. Lunedì ci sarà poi la festa del quartiere Borsacchio per la notte di San Lorenzo. Pineto, l'opera da 5 milioni, pista ciclabile nell'area industriale, progetto all'esame di enti e tecnici, la provincia convoca la conferenza dei servizi, i lavori puntano a migliorare anche la statale 27A, il sindaco dell'Orletta, momento decisivo per un intervento atteso da tempo sul nostro territorio. Silvi, notte blu, avviso rivolto ai negozianti per partecipare, poi ad Atri l'opposizione attacca sull'acqua, prospettiva Atri, interruzioni continue ma nessuno avverte. Montesilvano e Summer Party, ci sarà mercoledì 12, Giovanotti contro Rovescia, ecco il palco, la città pronta a raccogliere 30.000 persone, operare il lavoro nell'area di Via Inghilterra che diventerà la musica arena e si susseguono le riunioni per organizzare viabilità, scusatemi, e garantire la sicurezza. A fuoco 50 ettari, trovati tre inneschi ad Alanno, il rogo devasta vegetazione, contrada Fraticelli, paura per un'abitazione, e ora non si esclude la matrice dolosa. Il partito Rivannacci, lancio a Pescara, qui 5.000 iscritti, siamo testa a testa con Forza Italia. La consigliera Topetti inaugura il comitato, tanti giovani ci vedono come un riferimento e presenta il programma. Così un grande caos in maggioranza, Giampiero del PD, due consiglieri che si spostano a Pescara dai principali partiti, si traballa ogni volta che c'è un atto. Andiamo all'Aquila, incendi, fase critica superata, temporale, spegne il fuoco, una tregua dopo il disastro, premiati gli sforzi dopo giorni difficili, ora spazio alla bonifica dei luoghi. Biondi insulta i vigili del fuoco e i cittadini, Marinelli, Albano e Avellani del PD, ma quale odio social, la sua arroganza per giustificare l'assenza. Sul Monamo, vita selvaggia, richieste disattese, gare clandestine, residenti delusi, niente autovelox nei dossi stradali, non produce effetti l'episodio di 25 cittadini, la conformazione dell'arteria impedisce le installazioni, si punta ad un aumento dei controlli, ma resta il nodo della carenza dell'organico delle forze dell'ordine. Carcere, sempre a Sulmona, agente accerchiato e minacciato, il poliziotto sarebbe stato aggredito a conclusione dell'ora d'aria da quattro detenuti pugliesi. Sulmona, picchia la madre per droga, indagata per lesioni, a Cocullo minacce dopo il furto, in quattro a rischio processo, e poi auto sul fiume alla Solfa, stretta del sindaco di Raiano. Pomeriggio di paura a Chieti, Filippone brucia ancora, aria respirabile, un'altra giornata da incubo per i residenti, l'incendio arriva a pochi metri dalle case, sembrava la scena di un film. Comune Università, nuova collaborazione, si rafforza l'intesa tra l'ente e l'Ateneo con accordi di studenti di scienze motorie e servizi sociali. Basto, si allarga l'inchiesta, ex detenuti sfruttati, altri otto indagati, anche medici e consulenti tra i professionisti sotto accusa avrebbero coperto il titolare del centro. Lunedì l'interrogatorio, maltrattamenti, la vittima replica al marito, l'avvocato della donna risponde al 45enne marocchino in carcere, sapeva già che lei era sposata. E poi Basto, Via Verde, paura per scooter e bici elettriche, boom di segnalazioni dai residenti che chiedono maggiori controlli dopo i recenti incidenti. E nell'Aquilone l'omaggio di Mogol, Guccini, grande artista, lo stimavo molto, nel suo quartiere l'affetto di fan e amici, un'atmosfera liturgica appunto a Bologna. Andiamo adesso a vedere insieme le notizie che arrivano dall'edizione abruzzese del quotidiano romano Il Messaggero, le sfide dei territori, la vendemmia al via, i piccoli produttori, i prezzi da rivedere, tutto ruota, scusatemi, volevo tornare indietro, forse, che non volevo vedere così, chiudo qua, ecco qua. La vendemmia al via, i piccoli produttori, prezzi da rivedere, tutto ruota intorno alle rese, alle quantità di giacenze con i produttori, alle prese con la crisi dei consumi, così si rischia un progressivo abbandono dei terreni. Pescara, i predoni degli ombrelloni bloccati dai villeggianti con soldi e cellulari rubati. Continua l'allerta ride sotto l'ombrellone, due giovani messi in fuga con un tesoretto. Una segnalazione che anche per un altro furto, sempre nella zona della Riviera Nord. Sempre a Pescara, lotta a spaccio e balordi, 15 telecamere a Santa Caterina, rifiuti, ecco 10 fototrappole per sanzionare chi abbandona la spazzatura o la smaltisce male. Motomedica al 118 nel nome di Panzino e poi asili nido ed eventi, varie azioni di bilancio, last minute da oltre 2 milioni di euro, il provvedimento ha scatenato un duro confronto con l'opposizione. L'Aquila, incendi, tregua garantita dalla pioggia, la procura apre un'inchiesta, un'altra giornata da incubo all'Oculi, Roio e Rocca di Cambio, case minacciate, chiusa la galleria di Campo Felice, fascicolo di indagine per ora contro ignoti. A Cocullo, spedizione contro i ladri, indagati 4 turisti romani, il processo sommario in un bar di Cocullo dopo il furto in una casa, 2 uomini del paese accusati e minacciati di morte. E poi a Sulmona, rissa in famiglia, donna ferita, denunciati il marito e la figlia, e l'orsa con il suo cucciolo in Valle Nerfa, gli avvisi dei sindaci, fate attenzione. E ancora a Civitella Roveto, alberi per le giovani vite spezzate, oggi il ricordo di Pietro Milanese. Ad Avezzano, Paolini alla vigilanza e scontro, non mantenuta la parola. Chieti, dal San Camillo a Filippone, battaglia contro le fiamme, l'incendio ha divorato ettari di vegetazione e ha lambito alcune case, 4 intossicati. Al lavoro vigile il fuoco, sul posto l'Ampis e 2 elicotteri in azione, Lignini apre il COC. Revoca l'ordinanza, allo scalo l'acqua è tornata potabile, poi sempre asili nido, tariffe invariate, saranno aperte altre 2 strutture. Stadio Angelis, gratis per l'università e gli interventi sugli impianti cittadini. Andiamo ad Altino, nonna uccisa dal nipote, l'ho incontrato in paese, diceva che stava male, la parente, ho visto Alessandro sabato, le ho detto di farsi aiutare, seguita l'autopsia, l'89enne Gilda di Giuseppe colpita da un martello e piccone, il ragazzo già seguito a Roma dopo la morte della madre, ora terapie anche in carcere. Famiglia nel bosco, pillone e giudici, si decida con urgenza sul rientro, e ad Ortona, tra ferri sporgenti e botole aperte, parchi pericolosi per i più piccoli. Ci spostiamo a Teramo, ponte San Francesco e scontro sulle verifiche, rischio limitazioni, il dibattito in consiglio comunale è acceso sulla viabilità e sulla sicurezza, fracassa qui decine di pullman al giorno, ma i controlli risultano non completati. La tragedia dell'alpinista scomparso sull'Himalaya, l'ipotesi del corpo ritrovato. Tir in fiamme, disagi sulla 14, il weekend a Bollino Nero parte con 14 km di coda. E andiamo a vedere invece le notizie che arrivano dalla pagina sportiva, che riguardano l'Abruzzo per l'appunto. Ecco qua. Si parte da Pescara, allarme portieri, Saio e Uicai sono fuori uso, entrambi infortunati, e Boucher si affida al baby profeta. Il ritorno di Fiorillo si complica. E alle 18 la sfida con il Genoa a porte chiuse, diretta TV su Rete 8, il tecnico giuliese per Gorizzi si abbraccerà Di Nardo, giocatore esemplare. E ancora Serie D, le abruzzesi del girone F, il Lanciano batte 3 colpi, ecco Visani, Zaccari e Pinzi, Frentani si rinforzano e stasera sfidano la San Benedettese in amichevole, cambia l'assetto del club rossonero, Di Vittorio e Dall'Anno entrano il CDA. I rossoblu si rinforzano in attacco, ora è anche ufficiale, l'Aquila ingaggia Curatolo. Sante, un altro arrivo preso di Acate, in chiusura Pierantozzi. Oggi in campo con il Castelnuovo, il Notaresco cerca forza in avanti, da Giampaolo a Palma, ecco la lista. Il Teramo sfida gli under, invece De Acuti, DS Micciola segue il difensore del Pisa, Pelosi, mi gioco una grande chance. Bene amici, qualche piccolo stacco pubblicitario e poi ci concentreremo sulle notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo. Rimanete con noi dopo un pochino di pubblicità, torniamo insieme.
1: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
2: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
3: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
4: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. E una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
5: Meraviglioso! Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.
6: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
7: Laboratorio Analisi d'Archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio Analisi d'Archivio a Giulianova Lido. Ingresso è in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53. Telefono 085 720 00 19. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo Medico d'Archivio. La persona al centro, sempre.
8: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.

0: o mare di offerte, valide fino al 29 agosto da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
0: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Tutti i lunedì fino al 7 settembre, il mercatino Arte e Sapori vi aspetta in via Nazario Sauro e via Le Orsini. Qui troverete prodotti tipici, artigianato e curiosità varie. Tutti lunedì in via Nazario Sauro e via Le Orsini, mercatino Arte e Sapori, fino al 7 settembre, dalle 18 alle 24. Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda, conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash Argan e Linea Uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo-donna. Ci trovi sulla Nazionale per Teramo a Colleranesco 167A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152, oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
4: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Scopri prodotti e colori Sickens da Romani Colore e Ferramenta, via Trieste 76 Giulianova, telefono 085 8004 953. Con Romani dai forma e colore ai tuoi progetti.
0: Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

0: e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350.
1: E se non avete voglia di preparare, cucinare e quant'altro, al menù di Ferragosto ci pensa proprio Despar. Festeggia il Ferragosto con Despar. Menù di Ferragosto a soli 20,90 euro con antipasto tradizionale, assortimento di salumi locali e formaggi misti. Primo, timbaro alla teramana. Secondo, arrosto di maiale in porchetta con patate e forno. E dolce dessert incluso. Affrettatevi, perché le prenotazioni sono limitate. Potete chiamare per effettuarle al numero 085 800 0127. Tutto questo da Despar in via Annunziata a Giulianova. Andiamo avanti con la rassegna stampa che riguarda le notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo. Ai, lo scontro con la Spagna, Madrid-Roma, scontro totale, ultimatum all'Italia, ripristinate Schengen entro 48 ore, Meloni no ai ricatti. Nella notte la ritorsione della Spagna, controlli alle frontiere per i viaggiatori in arrivo dal nostro paese, la Premier nessuno spazio, chi alimenta l'immigrazione clandestina. E poi l'analisi del quotidiano Il Messaggero, la crescita spagnola che paga l'Europa, Marcinelle 70 anni dopo. Firmato alla Mecca l'accordo di difesa reciproca, patto a tre, Turchia, Arabia e Pakistan, Iran, voci di Khamenei in fin di vita. E poi il declino di Ranucci, commissariato dal Soviet di Report, romanzo d'estate, documento firmato da tutta la redazione. Caldo almeno altri 10 giorni, roventi, oggi scatta l'esodo per 25 milioni di auto, meteorologi previsioni flop a causa del cambiamento climatico. E poi Crans-Montana, per i Moretti salta anche l'obbligo di firma antifuga, e due indagati per la strage, basterà una video call. Lo scontro dell'Unione Europea, Madrid contro Roma, l'attacco e la ritorsione, controlli alle frontiere, dopo lo stop a Schengen per Ceuta, la Spagna prima minaccia, poi impone restrizioni ai confini per chi arriva dall'Italia. Meloni no a chi alimenta l'immigrazione clandestina. Madrid aveva dato 48 ore di tempo per revocare la misura, intanto un migrante è morto mentre cercava di raggiungere l'enclave in parapendio. I 70 anni dal disastro di Marcinelle, l'8 agosto sarà la giornata delle vittime. L'ira di Meloni, non cediamo ai ricatti, allerta terrorismo del Viminale, l'Italia valuta se prolungare il blocco anche dopo Ferragosto, secondo gli 007 c'è una regia estera che sta organizzando l'ondata bis, monitoraggio su chat e social. PNRR, i fondi europei, sì, dell'Unione Europea alla revisione, 2,5 miliardi a energia e acqua, via libera della commissione relativi al piano per destinare risorse, infrastrutture e treni, le modifiche utili a completare la decima rata. E poi PD, si muove il correntone, il vertice a Montepulciano con i leader dell'alleanza, nuovo summit a ottobre per accelerare sul programma e primarie, il piano della Slain per i gazebo, doppio turno e voto online nel nodo delle piattaforme digitale. Conte torna alla carica su Meloni e il post sui social diventa virale. Ranucci finisce commissariato dal Soviet e dei suoi fedelissimi, due giornalisti di punta di Report, Mottola e Valesini, fanno firmare un documento a tutta la redazione, ogni decisione sulle prossime inchieste passerà da loro in attesa della relazione del comitato etico RAI. Il programma riprenderà in autunno, ma è sempre più difficile che la guida ci sia ancora Sigfrido, e due inviati partono in pole position per un'eventuale successione alla conduzione. La Meloni, dress code patriottico per il personale a Palazzo Chigi, tricolore e camicia all'italiana. Nasce l'asse nel Medio Oriente, Turchia, Arabia e Pakistan. Erdogan, Big Salman e Sharif siglano alla Mecca un accordo di reciproca assistenza in caso di aggressione che richiama l'articolo 5 della NATO. Intanto arriva l'allarme degli 007 sauditi, possibili attacchi da più fronti. Kranz e Moretti, un altro favore, l'obbligo di firma in video call, prorogata la misura cautelare fino al 9 ottobre, ma il giudice si dice disposto a modificarla come richiesto dai coniugi proprietari del Constellation. Per loro c'è chi pagò per la cauzione. Il nuovo caso dopo il no alla richiesta dell'Italia di costituirsi come parte civile nel processo. Ucciso a Cervia, fermati 4 giovani, pestato dalla gang senza motivo. Altri 10 giorni roventi e scatta il grande esodo in viaggio, 25 milioni di auto, anche i meteorologi sono in difficoltà con le previsioni a causa dei cambiamenti del clima. L'esperta, si sta accumulando energia nel mare, possibili eventi estremi in autunno. E poi il lockdown climatico, rischi anche di tipo psicologico. Dolomiti, Super Sky, rimborsi agli sciatori per 30 milioni di euro, accordo con l'antitrust, chiuse le indagini per presunte limitazioni alla concorrenza. Chi ha comprato un pass tra il 2022 e il 2025 potrà chiedere i soldi indietro o un voucher. Dal borgo medievale al mare in una volta, nella località custode di storia e mitologia, le tradizioni si rinnovano di famiglia a Nettuno, i pescherecci escono ogni notte e tornano carichi di pesce nel primo pomeriggio. Economia, vendita di euro per salvare lo yen, BCE agli USA, dovevate informarci, la maxi cessione da parte di Washington per sostenere la valuta giapponese alla fine della scorsa settimana, colto di sorpresa e irritato la presidente Lagarde, per il Financial Times è stata avvertita solo a cose fatte. Unipol, salgono i profitti in BPER, supereremo il 30% ma senza fonderci, l'utile semestre oltre un miliardo e c'è l'effetto SpaceX. La plusvalenza potenziale di 211 milioni, l'AD la terza con le filiali MPS, grande conglomerato e un utile da 2 miliardi. La corsa di Engineering, crescono ricavi e margini per il gruppo, fatturato a 845 milioni nel primo semestre, l'AD Visio, partner strategici per organizzazioni pubbliche e private. Andiamo a leggere nello specifico le notizie che arrivano dallo sport. Gasperini ha fretta, 2 settimane all'inizio della Serie A, il tecnico attende ancora l'esterno a destra. Nel summit di giovedì ribalta la volontà di accontentarlo, ma con un occhio ai conti. Mondiale d'Europa, tra un mese esatto parte la Champions League, il gioiello della UEFA che sfida la FIFA. Dopo 7 anni torna la Roma, curiosità per il Como e un montepremi da 2,5 miliardi. Tra Lazio e Benfica, intesa per Ivanovic, stretta con i portoghesi, ora tocca al croato scegliere tra i biancocelesti e Lens. Pienamonti apre al trasferimento, la carta può essere Ratov alla Dinamo Mosca. Parliamo adesso di nuoto, la campionessa romana Chiara Pellacani è rientrata dopo i 5 ori europei e fissa l'obiettivo per le prossime Olimpiadi, battere le più forti, ora mi tuffo sulle cinesi. Bene, termina qui l'appuntamento con le notizie e inizia quello con le nostre rubriche. La prima, dedicata agli auguri, vi viene offerta come di consueto dall'ottimo caffè di Marcaffè.
2: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
3: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Oggi è sabato 8 agosto, la chiesa ricorda sull'altare San Domenico. Nato in Spagna nel 1170, Domenico di Guzman, insieme a Francesco d'Assisi, uno dei patriarchi della santità cristiana, suscitati dallo spirito in un tempo di grandi mutamenti storici. All'insorgere dell'eresia albigese, Domenico si dedicò con grande zelo alla predicazione evangelica e alla difesa della fede nel sud della Francia. A tale scopo fondò l'ordine dei frati predicatori, domenicani, ebbe profonda conoscenza sapientale sapienziale del mistero di Dio e promosse insieme all'approfondimento degli studi teologi la preghiera popolare del Rosario. Morì a Bologna il 6 agosto del 1221. Altri auguri quindi a tutti coloro che portano questo nome, Domenico o Domenica. Altri santi, anche tanti auguri ovviamente di buon onomastico anche al nostro Domenico Canazza e anche all'amico Domenico Giampaolo, tanti auguri. Altri santi appunto che ricordiamo sono Ciriaco Emiliano ed Eusebio, i beati sono Giovanni Feltone e Margherita Caiani. Oggi 8 agosto invece andiamo a vedere chi compie gli anni. Tanti auguri a Luigi Iaconi, ancora tanti auguri a Francesco Barnabei, a Marco Di Rocco, a Filippo Capurri, a Marica Tribuzzi, a Luigi Iaconi abbiamo già detto, a Nicola Corini Junior, a Giulio Pavoni e a Roberto Pellone. Vi ricordiamo che gli auguri vengono letti tutti i giorni nei nostri notiziari e pubblicati su Piccola Città, che proprio domani uscirà con il nuovo numero digitale che potrete appunto leggere sia sulla nostra pagina Facebook Radio G Giulianova sia sul nostro sito www.radiogiulianova.net. Pronti adesso ad occuparci di previsioni del tempo, noi abbiamo il nostro meteorologo ufficiale che è appunto Pierluigi Casalera. L'ascoltiamo.
4: Buongiorno.
1: Buongiornissimo, ciao Pierluigi, come stai?
4: Tutto bene.
1: Tutto bene, avete riposato, vi siete, avete recuperato, vi siete ripresi?
4: Sì, tutto bene. Oggi è il primo giorno di ferie poi.
1: Oh, meno male, si parte o si resta qui? O si va al mare?
4: No, si va qua.
1: Si va?
4: Noi abbiamo già dato a giugno, quindi
1: avete già dato, giustamente anche noi abbiamo dato prima, così non ci becchiamo tutta la confusione di queste due settimane di agosto che sono terribili come tu ben sai. Allora, stamattina leggevo un articolo sul Messaggero che i meteorologi in teoria non ci starebbero capendo più niente. Cioè, che sta accadendo?
4: Ma in realtà è tutto chiaro, si muove, nel senso che
1: perfetto.
4: C'è un anticiclone africano che domina la scena su tutto il Mediterraneo, meglio dire su tutta l'Europa centro-meridionale, quindi c'è poco da dire e la situazione resterà bloccata così fino insomma a oltre Ferragosto, quindi c'è poco da aggiungere. Poi il fatto che si creino dei temporali sulle aree interne durante il pomeriggio perché c'è tanto calore, ma perché soprattutto c'è tanta umidità e quindi l'instabilità la fa da padrona, non è che non si capisce niente, si capisce come. Cioè, nel senso, fa parte della logica della termodinamica il fatto che ovviamente l'umidità va a condensare nelle ore più calde della giornata a ridosso dei rilievi in cui si forma dei temporali, né più né meno. Ma questo fa parte dell'estate. Ma
1: quindi se noi non avessimo questa benedetta umidità, sarebbe un caldo più tollerabile?
4: Sarebbe molto più tollerabile, okay. Sicuramente. Ci sarebbero anche meno problemi a livello di precipitazioni intense quando effettivamente poi si generano i temporali di calore o comunque sì, i temporali da instabilità. Ieri sono stati anche degli episodi grandinigeni nella zona di Ascoli, ma fa parte appunto del gioco. C'è più energia e più energia si traduce di fatto in un maggiore rischio di avere questi tipi di fenomeni violenti. Però diciamo noi ci dobbiamo focalizzare principalmente su quello che è il clima in questo momento nel Mediterraneo, che è un clima caldissimo con temperature 5, 6, 7 gradi sopra la media e che questa situazione durerà praticamente fino alla fine della seconda decade di agosto, quindi insomma io non mi aspetto cambiamenti a meno che i modelli e quegli spaghi impazziscono dopo il 15 e ci fanno vedere qualcosa di diverso, ma per il momento non si vede nulla, quindi ci stanno capendo e come, cioè, è proprio chiarissima la dinamica purtroppo.
1: Ma tu lo sai, ogni tanto ci sono questi allarmismi ecco sui social ma anche tramite ecco i mezzi di comunicazione.
4: In realtà il cambio climatico è già in atto da almeno 70 anni e che ha accelerato negli ultimi 25-26, certo. Una volta superato una certa quota di CO2 e CH4 dall'atmosfera abbiamo superato il punto di non ritorno e il clima è completamente deragliato, questo è sotto gli occhi di tutti, insomma non è un allarmismo, stiamo facendo la fine della poco da dire, però
1: stiamo facendo la fine. Non ho capito l'ultima parte, stiamo facendo la fine
4: della rana bollita. La rana bollita, cioè la teoria della rana bollita.
1: Sì, ho capito,
4: È abbastanza famosa.
1: Ho capito, sì.
4: Ci stiamo adattando ad un clima che non è più il nostro da tempo, insomma.
1: Sì, ho capito perfettamente. Sì. L'esempio è chiaro e lampante. Va bene, per Luigi, grazie naturalmente per essere sempre così chiaro e farci, insomma, addentrare meglio in queste tematiche che purtroppo, insomma, non sono sempre quello che è sotto gli occhi di tutti.
4: Diciamo che oggi sarà una fotocopia di ieri, anche oggi, insomma.
1: Quindi per il momento tu pioggia non ne vedi, insomma.
4: No, solo l'instabilità interna che si creerà anche oggi, si creerà anche domani, insomma. Situazione a ridosso dei rilievi ci sarà sempre, perché ovviamente lì si accumula l'umidità poi che viene dal mare e comunque da questa alta pressione che ormai si aziona da tempo sulla nostra testa. Però fondamentalmente il tempo è soleggiato perché c'è l'alta pressione.
1: Perfetto, ti ringrazio per Luigi, naturalmente poi noi ci aggiorneremo ancora domani con ulteriori approfondimenti. Noi ti ringraziamo e ti auguriamo un buon weekend.
4: Grazie, buona giornata.
1: Ciao, grazie. Allora, andiamo avanti perché tra poco torna il nostro amico Vincenzo Iaconi con l'almanacco. Andiamo a vedere intanto un po' di saluti. Buongiorno Anto Leonio, buongiorno anche al nostro Gaetano Paolini, grazie Gaetano, buongiorno e buon lavoro. Buongiorno a Betty Alma, Iole Derrer, la mitica Rossella Mattiucci, ad Anna Maria Ruggeri, buongiorno cara Anna Maria, a Loriana, buongiorno anche a te, la nostra Valentina Campetti, la nostra bella Valentina, buongiorno, e ancora a Silvana di Gian Vittorio, buongiorno a tutti voi che ci state ascoltando e naturalmente un saluto speciale soprattutto ai nostri fedelissimi. Andiamo adesso avanti con un pochino di spazio pubblicitario, poi torniamo con voi perché ci sarà l'almanacco a cura di Vincenzo Iaconi. Vi ricordo poi a seguire si torna a parlare di psicologia perché qui su Radio G torna la psicoterapeuta Italia Calabresi. A tra poco. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338-6038-014, rosinibike.com.
5: Mille idee, supermercato Margherita Conad. Oltre all'ottima scelta di prodotti alimentari e non di produzione nazionale, troverete tante specialità a chilometro zero, direttamente dall'azienda agricola di Remo e Anna Maria, come verdure, la pasta di Saragolla, prodotta con grano antico, macinato in un mulino teramano e poi pastificato in un'azienda giugliese, la Nuova Chitarra. E poi venite a scoprire le prelibatezze del Banco Salumi, presentate dalla nostra Simona, specializzata in mozzarelle, parmigiano e prosciutti. Lo sapete che la maggior parte della mozzarella è prodotta con latte europeo, quindi non italiano? Da Simona potete trovare mozzarelle prodotte con latte italiano, come la Zizzona di Battipaglia e la Badala pugliese. Siamo sempre alla ricerca di prodotti genuini, accessibili e di nostra produzione. E poi la simpatia e la gentilezza dello staff Mille Idee, dove le trovate? Supermercato Mille Idee, via Orsini 122 a Giulianova Lido, telefono 085 800 4318. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di via Sardegna al numero 34.
0: Avete già assaggiato il brodetto alla giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085-2905-705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana. Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi anti-intrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326, oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it. Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte. Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
6: Continua la super rottamazione Opel?
7: Yes, of course.
6: Ad agosto Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 agosto. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
0: Yomami è uno stile di vita, accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Umami, Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.
1: E chiudiamo il nostro radio giornale con l'almanacco del giorno e vi ricordiamo, come abbiamo fatto già prima, che tra poco su Radio Gito darà appuntamento con la psicologia, con la psicoterapeuta Italia Calabrese. Rimanete sintonizzati. Giornate: prima giornata europea in memoria delle vittime sul lavoro, istituita ufficialmente dalla Commissione europea e celebrata per la prima volta nel 2026. La ricorrenza nasce nel 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, l'8 agosto 1956, in cui morirono 262 minatori, tra cui 136 italiani, 60 provenivano dall'Abruzzo. La decisione europea recepisce le proposte avanzate dal governo italiano e sostenute dai vari stati membri, oltre che dal Parlamento europeo. Oggi è anche la giornata internazionale dell'orgasmo femminile, mi pare giusto dedicargli la giornata, perché a volte è così raro da trovare. Nata nel 2001 a Esperantina, Brasile, come campagna della salute sessuale femminile, l'obiettivo è l'informazione scientifica, il superamento dei tabù, il benessere psicofisico delle donne. Ricorrenza non ufficiale, te pareva, sostenuta da associazioni mediche e gruppi per i diritti delle donne. Significato: educazione alla salute, consapevolezza del corpo, centralità del consenso. Giornata internazionale del gatto anche oggi. Temperature registrate a Giulianova: alle ore 7.45 la temperatura, ragazzi, era già di 28.2, l'umidità è al 70%, 28 km orari, la temperatura massima di oggi sarà 31, percepiti 81 però. Indice di qualità dell'aria a Giulianova 42, buona, la qualità dell'aria è considerata soddisfacente, l'inquinamento comporta rischi lievi o inesistenti. Orario al bel tramonto a Giulianova: il sole è sorto alle 6.02, tramonta alle 20.18, il culmine è alle 13.10, durata del giorno 14 ore e 16 minuti, la luna è sorta a mezzanotte 35, tramonta alle 17.08, fase lunare luna calante visibile al 37%. Nacquero oggi, 8 agosto 1866, 160 anni fa, Matthew Hanson, esploratore, spedizione al Polo Nord del 1908. 8 agosto 1961, 65 anni fa, David Howell, The Age Evans, chitarrista e cantante degli U2, lo ascolteremo in chiusura. 8 agosto 1981, 45 anni fa, Roger Federer, tennista. Accadde oggi la storia in un giorno. 8 agosto 1786, 240 anni fa, Jacques Balmat raggiunge la vetta del Monte Bianco insieme a Michael Gabriel Packard, diventando i primi scalatori della cima italo-francese, sebbene questo primato avrà difficoltà a venire riconosciuto. 8 agosto 1876, 150 anni fa, l'americano Thomas Alva Edison brevetta il ciclostile. Nella richiesta dell'ufficio brevetti lo ha descritto come un sistema di matrici per la stampa. L'8 agosto 1956, 70 anni fa, un grave incendio sviluppatosi nella miniera di carbone Bois du Cazy di Marcinelle in Belgio causa la morte di 262 persone, in gran parte migranti italiani, tra cui 60 sono abruzzesi. L'incendio, che ha riempito di fumo l'intero impianto sotterraneo, è stato causato dalla combustione d'olio ad alta pressione innescata da una scintilla elettrica. 8 agosto 2001, 25 anni fa, la Bayer ritira dal mercato il Lipobay, sospettato di 52 morti nel mondo. Il farmaco anticolesterolo a base di cerivastatina è usato in Italia da 14.000 persone, di cui una trentina presenterebbero problemi. Hanno detto: nel tennis non puoi nasconderti, sei solo tu e il campo, l'ha detto Roger Federer. Data di nascita 8 agosto 1981, Basilea, è un tennista svizzero, soprannominato King Roger o The Sweet Maestro, in virtù dei primati dei titoli conseguiti, della varietà di gioco, dell'eleganza e dell'accuratezza tecnica dei suoi colpi, è considerato uno dei migliori tennisti di tutti i tempi, nonché uno dei più grandi sportivi di sempre. Bene amici, termina qui l'almanacco del giorno sicuramente, ma anche il nostro radiogiornale. Noi vi ringraziamo, vi auguriamo un buon weekend, grazie a tutti e buona giornata. Come sempre concludiamo il nostro appuntamento con la scelta musicale di Vincenzo Iaconi e poi rimanete con noi perché tra poco torna Dentro la Mente, appuntamento con la psicoterapeuta Italia Calabrese. Grazie a tutti e buona giornata.

0: a Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014, rosinibike.com.
1: Radio G.

0: E buongiorno la nostra Italia calabrese, bentornata cara Italia, come stai?
1: Abbastanza bene.
0: Tutto bene?
1: Sì, mi sono fatta una settimana di ferie e devo dire che mi è stato di grande aiuto, perché ho fatto ferie
0: Ci vuole?
1: molto
0: Riposate,
1: lente, senza lo stress, andiamo, facciamo. No, lo stress era andare a dormire, riposare. Poltrire sopra il solarium, solo quello,
0: Allora, ti rubo un attimino solo perché oggi è il compleanno di uno dei nostri più validi collaboratori e mi chiedo scusa per non avergli fatto

0: Quello quando dicevo sì, stamattina e prima quando abbiamo letto l'almanacco, perché oggi è il compleanno di Vincenzo Iaconi. Ma tanti auguri Vincenzo, grazie, colui che confeziona questo programma che è l'almanacco, sì, ma poi sì, tanti programmi musicali. Il sabato ci stila tutta la classifica con tutti i pezzi più suonati della settimana e poi con tutte le novità musicali, e ogni tanto prepara anche delle trasmissioni a tema molto carine. Quindi tanti auguri Vincenzo, perdonami se non te li ho fatti prima gli auguri, te li faccio in questo ambito. Naturalmente auguri da parte mia, tutto lo staff di Radio G, ma anche dalla tua bellissima famiglia che ti vuole un gran bene. Bene, Italia. Allora, oggi parliamo di genitori e di quanto è difficile essere genitori. Questo è un argomento che richiederebbe ogni volta, forse dalle 300 alle 400 trasmissioni, perché oggi essere... Ti faccio una domanda secca per iniziare. Essere genitori oggi è più difficile di ieri? O sono cambiate le sfide, però bene o male, insomma, siamo sempre lì?
1: Essere genitore è stato sempre una cosa complicata, solo che oggi ci poniamo la domanda. 50 anni fa o 70 anni fa non ci ponevamo la domanda.
0: Come veniva? Certo.
1: Okay. Ma sempre che era un mestiere difficile e sempre che si rischiava di sbagliare, diciamo. Tant'è che questo titolo io l'ho rubato a Freud stamattina, perché è proprio Freud che, quando parlava dei genitori e valutava, diciamo, l'educazione dei figli, diceva che era un mestiere impossibile, no? Quello di fare i genitori. Allora, io stamattina vorrei partire da una notizia che è passata sui giornali e che ci riporta a questo argomento, che ha sempre una grande attualità, insomma, cioè non è che parlare di genitori è un argomento che scade, tra virgolette. Allora, la notizia è che qualche giorno fa è stato pubblicato su Repubblica che a Bolzano, nella provincia autonoma di Bolzano, è stato deciso che le famiglie che disertano i colloqui e non collaborano con la scuola saranno multati da 50 a 150 euro. Questa notizia un po' mi ha fatto sorridere, ma un po' mi ha fatto riflettere. Io non so quanti di voi l'avevano letta.
0: No, io non l'avevo letta.
1: Però è una, diciamo, è una notizia un po' particolare, considerando che sui genitori si è detto di tutti, cioè si dice di tutto, cioè che sono i genitori sono come gli elicotteri, cioè che arrivano all'emergenza, sono ombra, cioè stanno sempre dietro i figli, sono chiocce perché li soffocano, sono ombrello perché li riparano, sono iperaccudenti perché non gli fanno prendere delle responsabilità. Cioè oggi sulla parola genitore ci si attaccano un sacco di aggettivi.
0: Certo.
1: Però questa, allora, io non sono riuscita a ritrovare la notizia, diciamo la storia della notizia, cioè perché la provincia di Bolzano è arrivata a questa decisione. Però questo ce lo diamo anche come impegno, perché magari la prossima volta ve lo raccontiamo in modo minuzioso. Ma il punto è che si è arrivata a fare un ordine di servizio su questo argomento, cioè che i genitori che non si coinvolgono nella vita scolastica dei figli saranno multati. Allora questo mi ha portato...
0: Canazza, attenzione che ti multo.
1: Chi?
0: Il mio compagno. Però lui non è che non voglia, cioè da dire, oddio! Però per il lavoro, insomma, non c'è, e quindi magari me ne occupo di più io. Però effettivamente spesso si... succede, no? Che uno si un po' eclissa.
1: Allora questo mi ha portato a farvi delle riflessioni, no? Cioè a riargomentare, perché l'abbiamo fatto tante volte, ma riargomentiamo di nuovo sul tema essere genitori oggi nel 2026. Sicuramente, come diceva Freud agli inizi del Novecento, un mestiere impossibile, un compito che non è mai perfetto, ok? E i veri e Freud diceva che i genitori migliori sono quelli che sono consapevoli di questa difficoltà, di questa impossibilità, dal momento che poi i genitori, e questo ormai è scientificamente dimostrato dal punto di vista della ricerca scientifica, che noi da genitori influenziamo in modo profondo e indelebile, attenzione, profondo e indelebile, ma infatti, la mente, la psiche e la vita dei nostri figli.
0: Ma infatti, mo non lo so, ma tu come psicoterapeuta la prima cosa che chiedi non è che infanzia hai avuto.
1: Non lo chiedo subito, a volte sì, a
0: però
1: volte
0: insomma
1: no.
0: Ci arriviamo.
1: Però è certo che la domanda me la pongo.
0: E là c'è tutto.
1: Sì, è tutto. Perché quando una persona entra e si racconta, racconta fondamentalmente anche di sua madre e suo padre. Assolutamente.
0: Inevitabilmente, anche se uno non chiede, ci entrano
1: certo,
0: dentro.
1: Perché
0: nel racconto di vita.
1: Sia nel momento in cui racconta, viene fuori sia come è stato accudito dalla madre e sia come il padre ha fatto o no il padre, dando delle regole.
0: Qualcuno mi scrive: chi fa più danni, il padre o la madre?
1: Ragazzi, non c'è una,
0: c'è una lotta,
1: non c'è sulla bilancia,
0: è pari, insomma
1: è pari, perché la madre fa più danno nei primi anni di vita, perché il bambino vive attaccato a lei per la nutrizione, per l'accudimento. Ma non pensate che un padre che non fa il padre, quando un figlio ha 6, 7, 8 anni, non crei danni importanti, perché tanti di quei, di quelle situazioni che vivono le nostre forze dell'ordine la notte sono anche frutto del fatto che questi ragazzini non hanno avuto i padri, ok? E quindi non sono abituati a rispettare le regole.
0: Tu intendi padri poco presenti?
1: No, io intendo padri che non so, che non fanno i padri normativi.
0: Ah, ok.
1: Capito? Cioè
0: che non mettono delle regole?
1: Esatto, io mi ricordo ancora come presidente di un'associazione ho donato ad un comune della nostra provincia delle panchette piccole per i bambini piccoli, massimo di 5-6 anni, da mettere in un parco. E mi ricordo ancora che l'assessore mi disse: lei dottoressa, va bene che ci regala le panche per i bambini piccoli, ma lei ci dovrebbe regalare i secchi dell'immondizia. E io lo guardai e dissi: ma in che senso? Cioè, non è gli arredi urbani, cioè, che me le deve regalare un'associazione no profit? E lui mi ha detto: sì, perché noi ogni mattina raccogliamo non so quanti cestini dell'immondizia distrutti e ce li dobbiamo rimettere, ok? Quindi questo, insomma, quella confidenza di quell'assessore quella mattina mi ha fatto tantissimo riflettere, no? Su che cosa avviene durante la notte e perché un gruppo di adolescenti debba prendere di mira un cestino, no? Cioè, e lui mi ha detto: i cestini li abbiamo ancorati all'asfalto, li abbiamo ancorati ai muri, dice, stiamo cercando di renderli più solidi possibili per non farli scardinare. Però dietro a questo io da terapeuta vi dico che i ragazzini che fanno un lavoro di questo genere, dietro di loro non c'è un padre che ha fatto il padre, perché il padre che ha fatto il padre dà le regole e le fa rispettare. Oggi siamo tutti preoccupati di apparire belli con i nostri figli.
0: Poi però succede sta cosa. Succedono queste notizie che io poi mi sento di doverle leggere, no? Allora, a Udine, tu mo vedi, no? Noi diciamo sempre, ma i nostri figli sono viziati, ma noi li compriamo subito la bicicletta elettrica, lo scooter. Non è come una volta che se la dovevano guadagnare, anche se io vi dico la verità, vedo tantissimi ragazzi negli stabilimenti e nei ristoranti comunque che lavorano e si fanno la stagione, c'è da dire. Senti che è successo a Udine: vendono limonate in strada per comprarsi un vecchio motorino, tre ragazzi ammoniti dai vigili con mezzo senza permessi. La denuncia è in provincia di Udine. Ma ragazzi, ma allora, prima che non lavorano e che delinquono e che sti ragazzini, un vecchio motorino per giunta, quindi manco uno di quelli ultra nuovi, ammoniti dai vigili. Se può leggere queste cose, non ce la faccio, scusatemi, non ce la faccio.
1: Beh,
0: come un'altra cosa che voglio dire, come un'altra cosa che voglio dire, quando uno dice ma la generazione di oggi e il sottopasso, non so se lo conosci, il sottopasso di Via
1: Nazareth,
0: purtroppo è cioè, questo problema delle bici, lì la bici andrebbe portata a mano, invece molti ragazzi, ma non solo ragazzi, anche tantissimi adulti, badate bene, corrono più in un boss e quindi ogni tanto succedono incidenti e quant'altro. Ieri io ho assistito a questa scena, 5 ragazzi con bici normali, tra l'altro manco elettriche, sono scesi, ma non solo, si sono fermati e facevano passare tutti i pedoni. Quindi questo per dirvi che non siamo tutti uguali, che i ragazzi non sono tutti dei delinquenti, certo. Oppure maleducati, ecco, delinquenti no, perché sarebbe troppo, maleducati. No, ci sono anche questi ragazzi, certo. Qui, quindi non dobbiamo generalizzare.
1: Certo, assolutamente. Però il punto è il compito della madre è l'accudimento, come diceva Bowlby, creare la base sicura. Il compito dei padri è essere normativi, cioè, e poi abituarli anche a fare cose pratiche. Cioè, io malgrado ero una femmina, bene, gli anni 60-70 era un po' diversa l'educazione, però di fatto sono stata abituata sicuramente anche a svitare una lampadina e a rimetterla. Ma oggi non esiste che un giovanotto di 20 anni non svita una lampadina e dice telefona a casa e dice guarda che c'ho la lampadina fulminata, venite a cambiarmela. No, tu vai al supermercato, ti compri la lampadina, vai alla ferramenta, ti compri la lampadina e te la cambi. Così come di contro invece abbiamo una bella fetta di adolescenti e giovani ragazzi che studiano e lavorano, perché io negli chalet ho incontrato in questi ultimi anni tanti ragazzi, studenti di ingegneria, studenti di economia, cioè che d'estate stanno a fare la stagione a 45 gradi dentro gli chalet, certo. Dentro gli hotel, per fosse anche per farsi i soldi per la vacanza, però hanno il senso di responsabilità che la vacanza è un optional e se la devono pagare da soli. Quindi esatto. Le famiglie italiane non sono tutte sbagliate, capiamoci bene, perché se la famiglia italiana fosse tutta completamente sbagliata, qui sarebbe lo stato di guerra civile, che per fortuna non c'è, e non c'è perché ci sono ancora tantissime famiglie che funzionano, certo. No? Perché se mia figlia parte per Assisi per fare le attività lì legate a San Francesco, al perdono di San Francesco, sì. Al cammino e poi al Papa l'altra mattina, e mi manda le foto e io vedo non 100 ragazzi, ma vedo migliaia di ragazzi che hanno avuto il coraggio di stare dentro ai conventi delle suore a 50 gradi perché non avevano l'aria condizionata, di dormire nei saccappelli, di camminare anche 15 km al giorno in mezzo ai boschi facendo il percorso di San Francesco. Io dico che questi non è che sono ragazzi fuori di testa, sono ragazzi che vanno alla ricerca di una spiritualità e non si preoccupano di fare gruppo o di dover andare a ballare e stare fatti e ubriachi sul lungomare alle 5 di mattina. Insomma, quindi diciamo la verità, che nella nostra società c'è un po' di marcio, ma c'è ancora tanta roba buona, e noi su questa roba dobbiamo investire. Ma è ovvio che dobbiamo investire anche sulla roba marcia, perché se, lì in mezzo sicuramente ci sono anche dei ragazzi che, ai quali se gli diamo l'opportunità vengono salvati, no? Però certo che se a me mi chiama un padre di una coppia di separati e mi dice mio figlio, mia figlia ha bisogno di aiuto, io mi rendo conto che non sta bene, e poi arriva il coniuge che dice mio figlio non è matto e io non do l'autorizzazione per fare i colloqui, e questo non è sicuramente non produce nulla di buono. Poi fra 10 anni, 15 anni non ci dobbiamo lamentare e riportare lo stesso figlio dallo psicologo, dallo psichiatra per mettere le pezze su dei buchi affettivi o su delle mancanze operate dal nucleo familiare, sì. Okay? Che hanno pensato a litigare fra di loro e non hanno pensato a fare i genitori, perché a volte dentro l'ambulatorio in questi anni ho visto scene nell'altro mondo dove i genitori pensano a litigare fra di loro piuttosto che a focalizzarsi sui bisogni del figlio.
0: Purtroppo siamo tutti genitori, quindi istintivamente viene questa cosa, ma un attimino bisognerebbe fermarsi, perché appunto vicino a noi abbiamo un figlio, Quindi insomma dovremmo anche considerare le problematiche e i disagi che poi causiamo insomma in questo ragazzo, cioè, o anche in questo bambino.
1: Io mentre preparavo la trasmissione ho fatto una considerazione: io ho avuto un padre con la quinta elementare, un operaio specializzato, ma un uomo con la quinta elementare che parlava l'italiano a metà, cioè io molte volte con lui ho dovuto relazionarmi in dialetto perché lui non mi capiva fino alla sua morte. Ma mio padre non ha mai saltato un colloquio con gli insegnanti al liceo classico Melchiorre Delfico che io ho fatto per 5 anni. Veniva, non sapeva parlare in italiano, si sbagliava, non coniugava bene i verbi, però lui voleva che io stessi accanto a lui. Lui mi si portava a fianco, mi diceva: tu devi venire con me, andiamo insieme, perché come ti, se io sbaglio tu mi correggi, se non so esprimere un concetto tu lo esprimi tu. Però non è mai mancato, cioè, ho pensato che nessuna istituzione scolastica mio padre gli avrebbe fatto una multa, perché lui è comunque era presente, con i suoi limiti, ma era presente.
0: Era presente, certo.
1: Quindi diciamo che queste sono delle riflessioni. Cioè, volevo aggiungere anche alcune cose.
0: Purtroppo sul fatto che ci sia del malessere tra l'adolescenza, l'abbiamo detto tantissime volte. Mi viene in mente quest'ultimo caso, non so se l'hai letto, ad Altino, di Chieti, di questa nonna che è stata uccisa a colpi, sì, di martello e piccone dal nipote. E lui, sì, insomma, diceva ai parenti da qualche tempo: sto male, quindi questo malessere, sì, forse andava un po' individuato.
1: Non ha ascoltato, certo.
0: Credo che lui abbia perso, da quello che ho letto, abbia perso la madre qualche tempo fa.
1: Certo. Non ha ascoltato, cioè. Quindi per il rapporto scuola-genitori va per la maggiore, diciamo, è molto utilizzato il modello di Epstein, che è del 95, che è fatto di vari punti di collaborazione. E li voglio dire, cioè nel
0: che
1: senso,
0: non è Epstein quello lì, non quello lì, insomma, ecco, è un altro.
1: Allora, cioè, la scuola deve offrire ai genitori sostegno e li deve aiutare a comprendere a volte il background, perché io mi rendo conto che ho avuto anch'io una figlia che ha finito il percorso da 2 anni.
0: Anzi, lo posso dire, scusami, giusto, il modello di Epstein, ideato dalla sociologa Joyce Epstein nel 1986, aggiornato agli anni 90, descrive la cooperazione tra scuola, famiglia, comunità come sfere di influenza sovrapposte che guidano la crescita e il successo scolastico, esatto, dei bambini. Lo dico perché magari uno si pensa,
1: sì,
0: a qualcun altro.
1: Hai chiarito bene il concetto. Quindi dice che uno dei punti è che scuola e genitori si devono incontrare, poi ci deve essere una buona comunicazione, perché se a me mi arriva il genitore del ragazzino e il ragazzino va male, ma io lo devo dire, cioè non è se suo figlio c'ha tre, però devo dare anche delle spiegazioni perché c'ha tre,
0: certo,
1: cioè non è che devo dire suo figlio Zomaro vabbè, suo figlio ha tre perché non sa ripetere, non sa studiare, non ha metodo, cioè diamo delle spiegazioni, perché io vedo molte volte genitori disorientati che non sanno perché i loro figli vanno male a scuola,
0: certo,
1: e il professore non ci vuole perdere tempo, o di contro il professore ci perde tempo ma il
0: non
1: genitore
0: fa
1: il sordomuto,
0: certo,
1: capito?
0: Certo.
1: Cioè non gli interessa perché pensa che suo figlio è bravissimo. No?
0: E questo è un altro punto, perché ne parlavo l'altro giorno proprio con una signora più o meno della mia età che mi diceva: mi ricordo nei nostri tempi in cui se tu prendevi un voto a scuola, tornavi a casa e lo dicevi, insomma, perché magari c'era la nota e quant'altro, e ovviamente forse prima era un po' esagerato, tra virgolette ti ci rimenavano sopra.
1: Sì,
0: ho fatto parte di quella generazione lì, infatti devo dire che poche sono stati i momenti, diciamo, di mazzate, ma ci sono stati nella mia vita, ma adesso invece no, guai, ecco, anzi si va dai professori, comunque dagli educatori, come ti sei permesso?
1: Sì, si va a contestare.
0: Poi
1: un altro aspetto è anche coinvolgere i genitori nelle attività scolastiche. Ad esempio io ho avuto mia figlia che in quinta elementare hanno fatto un progetto per il coding, cioè quelli che poi sarebbero i test per le selezioni, sì, i concorsi, e hanno coinvolto anche noi genitori, ma sono stati dei pomeriggi bellissimi perché noi non ci capivamo niente col coding, e quindi i nostri bambinetti di quinta elementare che ci prendevano in giro e ci dicevano: ma come, non sai fare questo calcolo? No, sapevano, loro sapevano già fare il calcolo delle probabilità, e noi invece stavamo là ancora a capire che cosa stesse succedendo. È stata ad esempio un'attività intellettuale molto bella che a me è piaciuta tantissimo, ma ho visto anche i ragazzini coinvolgersi. Mi ricordo ancora un amichetto di mia figlia che mi ha preso in carico come se io fossi una disabile con ritardo mentale e mi ha detto: mo te lo spiego io. Mi ricordo ancora questo ragazzo,
0: vieni qua, mo te lo spiego qua, io.
1: Bellissimo, insomma, no? Quindi, però è chiaro che ti devi predisporre anche con umiltà quando vai lì dentro, no? Quindi poi l'inclusione dei genitori nella governance, perché noi diciamo la scuola c'è i soldi, la scuola fa, ma insomma, cioè, guardiamo sempre il dato di realtà. Tu lo sai che io ci punto sempre sui dati oggettivi,
0: sui numeri.
1: Cioè, non parliamo a bambera, perché molte volte noi parliamo con la pancia e non parliamo con la testa, cioè parliamo in base alle sensazioni che abbiamo,
0: è vero,
1: no? Non parliamo sulla base del dato oggettivo. E poi la collaborazione, diciamo, comunitaria, che cosa vuol dire? Che mettere in cordata anche le varie associazioni. Io, no, ripeto, sono stata presente in un'associazione e noi sotto il Covid, per esempio, abbiamo fatto in collaborazione con un'altra mia collega presidente, abbiamo fatto un progetto per le scuole superiori, abbiamo coinvolto due scuole superiori e siamo entrati dentro le scuole proprio in quei mesi critici del Covid per parlare di suicidio. E la cosa interessante è che il giorno che abbiamo coinvolto uno psichiatra, tra l'altro qui della ASL di Giuliano, per parlare di suicidio, il collega è stato subissato di domande da questi ragazzi che vivevano le giornate intere dentro le loro camere. Quindi il progetto, ma è stata brava. Io ricordo ancora, perché ho mantenuto io i contatti, una preside che mi ha detto: dottoressa, per me va benissimo, perché lo inseriamo se è necessario, se non riusciamo a farlo di pomeriggio lo inseriamo nelle attività, nelle ore scolastiche la mattina, e l'abbiamo inserito nelle ore scolastiche. Abbiamo discusso del fatto che gli insegnanti nella DAD si presentavano in camicia da notte, no? O i ragazzi che chiudevano le telecamere perché in realtà dormivano dentro il letto.
0: Al tempo ci fecero anche dei video esilaranti, no? di persone tutte belle vestite qua, magari poi si alzavano a prendere qualcosa sotto i mutande,
1: eccetera, no? Abbiamo ragionato di tutte queste cose. Allora, perché i genitori non partecipano alla vita scolastica? A volte perché hanno bambini piccoli e non sanno a chi lasciarli, a volte per turni di lavoro, a volte perché non si sentono accolti a scuola, a volte perché non danno importanza alle riunioni che vengono fatte a scuola, a volte perché sono stressati personalmente in giro, a volte perché manca la rete sociale. Io ho fatto parte di qualche gruppo dove noi in 4 anni, 5 anni che siamo stati insieme, non abbiamo fatto una sola pizza noi genitori, dove ci siamo guardati in faccia. Sono la mamma di, non sapevamo neanche chi eravamo, eravamo un numero sulla chat, magari persone che si sentono in difficoltà perché non hanno un buon grado di istruzione, oppure hanno paura di essere fraintesi, oppure pensano che le questioni scolastiche non sono di loro competenza. Chiudiamo. Allora, questa notizia ci deve far riflettere molto, e soprattutto deve essere una notizia che ci deve far porre a noi genitori, a me genitore, mi deve far porre la domanda di qual è il mio rapporto con la scuola dei miei figli, punto numero uno, e punto numero due, se io ho qualcosa di risolto anche col mio passato, quindi faccio una lettura emotiva di questa situazione e creo un problema sia nel rapporto genitore professore, ma creo un problema anche nella testa dei miei figli, perché mio figlio esattamente cosa vuole? Perché ricordatevi che i nostri figli ci vogliono vedere coinvolti nelle loro attività. Mi ricordo, vieni ma vieni a vedere i tuffi che faccio in piscina. I tuffi che faccio in piscina erano...
0: Vabbè. Vabbè,
1: non si può raccontare.
0: È questo,
1: sì. Era un tuffo di 30 centimetri. Però, non vieni a vedere il tuffo mio? Tu ti metti lì e vedi il tuffo di 30 centimetri, no? Come hai imparato a fare il tuffo. Allora penso che a volte, anche nel trattare questo argomento, ci dobbiamo porre pure la domanda: ma i nostri figli cosa vogliono? Certo, se noi siamo delle persone battagliere, come mi disse una volta il paziente, io mia madre non la portavo da nessuna parte perché mia madre in quegli anni si era fatta i capelli rosso carota e io non la volevo portare a scuola perché mi vergognavo, perché sapevo che i miei compagni l'avrebbero presa in giro. E quando io ho provato a dire questa cosa alla signora, poi quasi un anno e mezzo dopo di terapia, la signora mi ha guardato e mi ha detto: ma perché portare i capelli rossi quando questo faceva la scuola superiore? Sì, signora, quando pare ci... che lui se lo ricorda perfettamente. Poi per fortuna oggi esistono i telefonini, la signora è tornata indietro e si è rivista rossa come una carota, e probabilmente lei stava seguendo la moda, stava seguendo i suoi bisogni, ma non si era posto il problema di come suo figlio la vedesse, e soprattutto perché suo figlio non la voleva coinvolta in tutte le sue attività, sia scolastiche che sportive, perché lui faceva uno sport agonistico. Quindi questa è una domanda ad ampio raggio, cioè che abbraccia tante cose, quindi riflettete, riflettiamoci e poi tiriamo le nostre conclusioni, anzi facciamola diventare anche una domanda. Se oggi siamo al mare a fare pranzo con i nostri figli, facciamola diventare una domanda anche insieme con i nostri figli, per sentire cosa pensano. Grazie
0: a te Italia. Noi naturalmente, se vuoi, ci possiamo rivedere anche, no, prossimo no, perché è Ferragosto,
1: quell'altro
0: ci rivedremo con un nuovo argomento. Noi ti ringraziamo, ti auguriamo buon weekend.
1: 22.
0: Sì. Perfetto,
1: buon Ferragosto a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Buon Ferragosto naturalmente
1: e
0: anche a voi.
1: Grazie a tutti quelli che ci seguono, perché come ti dicevo prima, sabato sono stato a un matrimonio, non facciamo nomi perché non mi sembra corretto, girare per per il ristorante e sentirmi fermata e dire grazie per le trasmissioni che fai sia con Azzurra che con Francesco, credo che sia veramente un bel complimento.
0: Sì, assolutamente.
1: Ci ascoltate
0: sì.
1: Molte volte in silenzio, e però sappiamo che arriviamo fino in fondo.
0: Assolutamente.
1: Grazie
0: a te Italia,
1: stima.
0: Naturalmente per il tuo prezioso contributo. Grazie. Tu lo sai, insomma, quanto io ti stimi e ti voglio bene. Grazie mille e noi ci vediamo tra due sabato. Buona giornata.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura, senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy, 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo.
Vendita scooter Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

nome che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89.

Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Non semaforo nero di una città che non c'è più. Sono qui fermo che aspetto che scatti verde poi volo via. Sono passati degli anni nella città dove c'eri tu. Nello specchietto io guardo allontanarsi la gioventù. C'è solo un vigile, parla con la città che non c'è. È lì che fischia, non guarda, lo riconosco ora in classe mia.

Gli artisti falliti sono fuori dal gioco. Non ci sono mai stati o ci sono stati per poco. E ora parlano molto, quasi a chiedere scusa, di aver perso la chiave di una porta ormai chiusa.

il passo strisciato, per vergogna di impronte che non hanno lasciato, e una macchina fuori sempre mal posteggiata, che non sembra davvero

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: break that.
1: Radio G, musica e informazione. Ogni giorno, per te.